Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta.

vita. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia,

fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà.

come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetto.

benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre

donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre, che possa imitare tanto Gesù da farti compiacere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

Sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana. La madre disse ai servi: «Fate quello che vi dirà». Signore, fa che sia attento alle necessità del mio prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Gesù, aiutami a seguire il tuo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio,

prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre nella contemplazione del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

Sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre,

nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Concedimi di morire nella tua grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte,

te. Proteggici, grande signora. Sacro cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore,
prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine

fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Maria Vision presenta L'imitazione di Cristo. Lettura commentata dal dottor Enrico Solinas. Vi aspettiamo ogni giovedì alle ore 21:30.

Seguici sul nostro canale del Digitale Terrestre 255 oppure in streaming su mariavision.it.

Amici di Maria Vision, ben ritrovati a questo incontro che è l'ultimo della nostra, del nostro mini corso sulla fede nella letteratura. Vedete subito qui con me o compagnia con me il professor Carlo Pesco, che realizzerà con me questa puntata e interverrà nella sua veste soprattutto di storico e filosofo. È stato docente di storia e filosofia nel liceo di Osimo, è un mio vecchio sia detto con grande simpatia e carissimo collega. Oltretutto è stato pure per 10 anni sindaco di Camerano. A tutto questo somma una serie di impegni nell'associazionismo cattolico che in questo ambiente l'hanno reso molto noto, molto conosciuto. Quindi io farò l'introduzione ad alcuni brani, poi li ascolteremo, poi dirò 2 o 3 parole di commento, ma il commento vero e proprio ai vari brani che sentirete dalla voce di Luciana Interlinghi sarà suo. Approfitto di questo momento introduttivo per ringraziare alla fine del nostro corso l'Università Lauretana della Terza Età, in particolare nella persona del suo rettore professor Bolognini, e questa emittente, Maria Vision, che hanno avuto questa idea e che ci hanno dato questa opportunità. Oggi parliamo di Blaise Pascal. Blaise Pascal, e quindi ci riferiamo a un periodo che copre la prima metà del 600, la scavalca di poco, perché Pascal è nato nel 1623 e morto nel 1662, all'età di 39 anni. Ha avuto una educazione molto severa e 39 anni, mi viene in mente che è morto alla stessa età di Giacomo Leopardi. Tra l'altro, come lui, come Giacomo Leopardi, anche Pascal ha sofferto per la salute per tutta la vita, aveva un male che gli rendeva difficile camminare. E è stato un genio precoce, proprio come il nostro Giacomo Leopardi. Per il resto sono lontanissimi nel tempo e anche nello sviluppo del loro pensiero. È stato quindi un genio Pascal, un genio della matematica, è stato un genio della fisica. È lui che ha scritto un famoso trattato sul vuoto, dove dimostra che il vuoto

0: esiste in natura, a differenza di quanto era stato proclamato sempre fino a quel momento. Ha dato un contributo essenziale alla scienza del calcolo delle probabilità e, a proposito di calcolo delle probabilità, è stato anche il primo costruttore, l'inventore della prima macchina calcolatrice. Mi rivolgo a Carlo Pesco perché l'abbiamo vista insieme a Clermont-Ferrand, c'è cioè il Museo Pascal nei pressi della cattedrale, dove si trova anche la casa di Pascal, e c'è questa macchina molto, molto grossa che faceva all'epoca dei calcoli fino al massimo di tre cifre, no? 999.000?
1: 999.
0: E che lui presentò alla corte di Francia e che lo resero molto famoso. Quindi aveva questo, come lo chiamava lui, esprit de géométrie, quindi lo spirito, diciamo, la cultura scientifica, unito a quello di finesse, l'esprit de finesse, cioè era anche teologo, era anche scrittore, era anche filosofo. E insomma, ecco, quel signor di Chateaubriand, del quale abbiamo parlato l'altra volta, lo definì un génie effrayant, cioè un genio che mette paura, e aveva perfettamente ragione. Bene, durante la sua vita Pascal incontra il giansenismo, che era una corrente di pensiero sorta in seno al cristianesimo, alla Chiesa cattolica, e che però entrò presto in contrasto per certe interpretazioni del giansenismo su alcuni passaggi fondamentali della teologia cristiana. Entrò presto in contrasto, ci furono dei contrasti con la Chiesa ufficiale, in particolare l'avversario più temibile, più importante dei giansenisti furono i gesuiti. Ora, per difendere il giansenismo e per difendere i suoi amici, Pascal scrisse le lettres provinciales, le lettere a un provinciale, intendendosi per provinciale il padre provinciale della provincia gesuita di Francia, quindi il responsabile dei gesuiti francesi, e dove difendeva appunto le tesi del giansenismo. Il brano che leggiamo adesso, che vi sentirete da Luciana adesso, è incentrato sul rapporto tra violenza e verità, ed è uno dei più celebri, dei più famosi di queste lettres provinciales. A te, Luciana.
2: Vi compiango, reverendi padri, di ricorrere a simili espedienti. Le ingiurie che mi riservate non contribuiranno davvero a comporre le nostre divergenze, e le minacce così numerose di cui mi fate oggetto non mi impediranno davvero di difendermi. Voi siete certi di avere dalla vostra la forza e l'impunità, ma io credo che siano schierate con me la verità e l'innocenza. Ma tutta la forza della violenza non riesce a indebolire la verità, serve solo a farla splendere di più. Da parte sua, la luce della verità non può nulla per fermare o impedire la violenza, anzi, la inasprisce. Quando la forza lotta contro la forza, quella maggiore sconfigge la minore. Quando si oppongono i ragionamenti ai ragionamenti, quelli basati sulla verità sono i più convincenti e finiscono per confondere e far evaporare quelli basati solo sulla vanità e la menzogna. Ma la violenza e la verità non possono niente l'una contro l'altra, niente. Attenzione però, non che le due siano da porre sullo stesso piano. C'è una differenza fondamentale, poiché la violenza, alla fine, non fa altro che far risaltare lo splendore della verità che cerca di distruggere, allorché la verità non perisce mai e trionfa sempre sui suoi nemici, perché è eterna e potente, come Dio stesso.
0: Ecco, abbiamo avuto modo di apprezzare da questa lettura anche la capacità di ironia, ecco, di Pascal, titolare di uno stile di lingua veramente straordinario. E ci chiediamo alla fine di questo brano, e chiedo a Carlo Pesco l'impresa di riassumerci in poco tempo quello che cosa è stato il giansenismo, e magari ci aggiungerei anche quest'altra domanda: ma i gesuiti erano davvero così cattivi?

0: Giudicando oggi, molto probabilmente cambieremmo opinione, ma ogni cosa prima va messa dentro il contesto storico e a quel tempo il 600 è un secolo complesso, articolato, dal punto di vista economico e sociale pieno di guerre e di crisi, dal punto di vista culturale molto molto proficuo. Sia a livello di recupero dell'istruzione, quindi anche a livelli molto bassi, sia con la scoperta delle lingue nazionali e quindi l'abbandono del latino, che sia anche popolato da tanti personaggi in ogni ambito. E Pascal è un esempio di pensatore poliedrico e di filosofo interessante che ha recuperato il passato, soprattutto Sant'Agostino e San Tommaso, e ha anticipato il futuro con Kierkegaard e l'esistenzialismo. Il problema di fondo di Pascal è l'interrogativo che cos'è l'uomo? E quindi cercare di dare una risposta puntando su un aspetto che in quel momento era, come dire, messo in disparte. Non tanto l'esprit o non solo l'esprit de géométrie, ma anche e soprattutto il cuore, le cœur, cioè il sentimento, l'intuizione. Ritorneremo poi su questo argomento. Ma
1: Posso ricordare quella frase famosa che moltissimi conoscono sul cuore che ha delle ragioni che la ragione non conosce.
0: mi hai fregato
1: Nessuna
0: la
1: di quelle,
0: battuta.
1: scusami.
0: L'avrei detto dopo. Comunque è vero, il cuore è non solo un muscolo, ma uno scrigno di possibilità. Pascal non è originale in questo, già i greci nel V secolo a.C. avevano detto bisogna pensare con il cuore, anche perché vedevano il cuore come l'elemento su cui i quattro elementi poi confluivano. Ma non torniamo al passato, se no non arriviamo al punto. Pascal si interroga su cos'è l'uomo e ammette una verità. La filosofia non dà tutte le risposte. Anzi, la filosofia, per essere tale, deve riconoscere i propri limiti. Allora la risposta non viene dalla filosofia, ma viene dalla religione. E soprattutto viene dal cristianesimo, ritorneremo poi su questo argomento. Quindi è la religione cristiana che dà la risposta che cos'è l'uomo. Naturalmente ci sono varie interpretazioni perché ciascuno di noi vede l'uomo dal suo punto particolare di vista. E riprendendo Sant'Agostino, Giansenio scrive un'opera, Augustinus, in cui esalta la funzione, il ruolo della grazia. L'uomo ha una natura corrotta, peccato originale. No? Agostino, riprendendo un vecchio concetto, diceva che veniva trasmesso da padre in figlio per traducem, cioè il genitore dava la vita non solo biologica, ma anche la vita spirituale al figlio. E risalendo la catena si ritorna Adamo ed Eva e quindi da quella volta in poi il peccato viene trasmesso. Questa natura umana, che è una natura corrotta, non ci permette di salvarci da soli. Abbiamo bisogno della grazia di Dio. Qui Sant'Agostino era stato un po', come dire, non troppo chiaro sulla funzione della grazia. Giansenio riduce ancora questa possibilità dicendo che l'uomo da solo non si salva, solo la grazia di Dio salva l'uomo, ma la grazia di Dio viene data a pochi, agli eletti, i quali devono condurre una vita piena di mortificazione, di preghiera, per accostarsi alla comunione. La comunione è un evento raro anche per gli eletti e quindi c'è un distacco notevole tra l'uomo, peccatore, misero, e Dio, che è tutto. Contro questa tesi, e visto che nel secolo precedente c'erano stati alcuni pensatori come Lutero, Calvino, Zwingli e altri, che avevano

0: sono messo in crisi, no? La Chiesa cattolica, è vero che c'era stato poi il Concilio di Trento che aveva cercato di recuperare alcuni aspetti. Contro questa tesi dei giansenisti, i gesuiti, con l'intento di mantenere all'interno della Chiesa il maggior numero delle persone e di recuperare anche quelle persone che avevano subito delle sbandate, e quindi si erano avvicinati o al luteranesimo o al calvinismo, dicono che è vero che c'è bisogno della grazia per la salvezza, ma la grazia è data a tutti e quindi basta questa predisposizione dell'uomo, questa sua buona volontà, questa disponibilità per essere salvati. Da una parte, una visione rigida, dall'altra una visione molto aperta, diremmo noi oggi, quella volta era considerata una visione lassista, cioè perché permetteva a tutti di salvarsi, basta un minimo di buona volontà. Oggi dovremmo capire cosa dicevano i gesuiti, cioè la disponibilità dell'animo è una condizione, è un prerequisito per la salvezza.
1: Ecco, dopo la pubblicazione delle Lettres Provinciales, che avvenne nel 1657, tra l'altro furono firmate da un certo Louis de Montalt, che era lui, era Pascal, ma non poteva apparire in prima persona così pubblicamente, anche se poi tutti sono venuti a sapere chi era l'autore vero delle Lettres Provinciales. Pascal concepì l'idea dell'apologie du cristianisme, scrivere questo grande libro sulla difesa, sulla spiegazione, sull'apologia del cristianesimo. Non ebbe tempo di farlo perché morì nel 1662, come ho detto prima, anzi più precisamente non riuscì a dare organicità a tutta la serie di osservazioni, di riflessioni, di pensieri che era venuto raccogliendo nel tempo. Quindi il compito di cercare di riorganizzare quest'opera dopo la sua morte fu assunto da un suo nipote e da altri suoi amici. Ci sono state molte edizioni, alcune abbastanza diverse l'una dall'altra, però diciamo che la sostanza di quest'opera, che è conosciuta come Le Pensées, i pensieri di Pascal, resta la stessa. E i temi fondamentali sono la miseria dell'uomo di fronte a Dio, e viceversa la grandezza dell'uomo posto al centro del creato. E poi ancora il fatto che solo il cristianesimo dà le risposte giuste ai perché dell'uomo, e infine le prove della verità della religione cristiana. Ora, cogliamo anche qui di queste pensée, tanti sono i brani famosi, noi ne leggeremo tre, a partire da questo primo, che è l'uomo nell'universo, la grandezza e la miseria dell'uomo, che sentiremo ancora dalla voce di Luciana Interlenghi.
2: L'uomo contempli, adunque, la natura tutta intera nella sua alta e piena maestà, allontanando lo sguardo dagli oggetti meschini che lo circondano. Miri a quella luce sfolgorante collocata come una lampada eterna a illuminare l'universo. La Terra gli apparisca come un punto in confronto con l'immenso giro che quell'astro descrive e lo riempie di stupore. Il fatto che questo stesso vasto giro è soltanto un tratto minutissimo in confronto di quello descritto dagli astri roteanti nel firmamento. E se a questo punto la nostra vista si arresterà, l'immaginazione vada oltre, si stancherà di concepire, prima che la natura, di offrirle materia. Tutto questo mondo visibile è solo un punto impercettibile nell'ampio seno della natura. Nessuna idea vi si approssima. Possiamo pure gonfiare le nostre concezioni al di là degli spazi immaginabili. In confronto della realtà delle cose, partoriamo solo atomi. È una sfera infinita, il cui centro è in ogni dove, e la circonferenza

in nessun luogo. Infine, è il maggior segno sensibile dell'onnipotenza di Dio che la nostra immaginazione si perda in quel pensiero. L'uomo, ritornato in sé, consideri quel che è in confronto a quel che esiste. Si veda come sperso in questo remoto angolo della natura e da questa angusta prigione dove si trova, intendo dire l'universo, impari a stimare al giusto valore la terra, i reami, le città e se stesso. Che cos'è un uomo nell'infinito?

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

S. Lucy è nata il 13 dicembre ed è la patrona della cecità. Non si conoscono né l'anno di nascita né la data di morte né chi l'abbia beatificata e canonizzata. Gran parte della storia di Lucia è andata perduta, ma sappiamo che visse a Siracusa e morì durante le persecuzioni cristiane all'inizio del IV secolo. La sua venerazione si diffuse a Roma finché, nel VII secolo, la Chiesa riconobbe il suo coraggio nella difesa della fede. Esistono diverse leggende su Lucia, la maggior parte delle quali la descrive come innamorata di Dio fin dalla più tenera età. Dopo aver fatto voto di dedicare la sua vita a Cristo, sua madre cercò di combinare per lei un matrimonio con un pagano. Sua madre era molto malata, così Lucia si rivolse a Sant'Agata e sua madre guarì. Dopo il miracolo, Lucia riuscì a convincere sua madre a permetterle di usare la sua dote per aiutare i poveri, oltre che a vivere la sua vita dedicandosi a Dio. Dopo che sua madre decise di non costringerla al matrimonio, lo sposo respinto denunciò la fede di Lucia al governatore, Pacazio. Come punizione per la sua fede, Lucia fu condannata alla disonestà in un bordello, ma quando arrivarono le guardie di Pacazio, non riuscirono a muoverla, nemmeno dopo averla legata a una squadra di buoi. Quando non riuscirono a spostarla, Pacazio ordinò la sua morte e dei fasci di legna furono ammucchiati intorno a lei, ma non presero fuoco. Lucia avvertì Pacazio, affermando che sarebbe stato punito, ma ordinò alle guardie di cavarle gli occhi e di usare le spade, che alla fine la uccisero. Quando il suo corpo venne preparato per la sepoltura, si scoprì che i suoi occhi erano stati restaurati, così divenne conosciuta come la patrona dei ciechi ed è spesso raffigurata con l'emblema degli occhi su una coppa o un piatto. In alcuni dipinti può essere vista mentre tiene in mano i suoi occhi e un ramo di palma, simbolo di vittoria sul male. Per saperne di più su Santa Lucia e per leggere alcune curiosità su di lei, visita catholic.org e ricordati di visitare la collezione dei santi su catholicshopping.com.

0: Ecco Carlo, la domanda è secca. Che cos'è quest'uomo nell'infinito?
1: Pascal, per dare una risposta all'interrogativo uomo, si serve soprattutto del pensiero dei filosofi precedenti. Tra 4 e 500 noi abbiamo il cosiddetto rinnovamento della cultura, un rinnovamento nel confronto del Medioevo, che era l'epoca passata. È un giudizio che si sono dati da soli, e quindi quando uno si dà un giudizio di solito si esalta. Noi preferiamo il concetto di diversità, che implica da una parte la continuità e dall'altra la novità. Pascal nel confronto del passato una continuità, ma è anche una diversità. Il punto di forza è che l'uomo sa di essere un personaggio importante nell'universo. Anzi, è l'universo che è importante, ma quando parliamo di universo non abbiamo la concezione antica della Terra al centro dell'universo, perché, come diceva già Cusano, centro e periferia sono da tutte le parti. Non c'è un centro, se non c'è un centro non c'è una periferia. E questo da una parte squalifica la vecchia visione dell'uomo al centro di tutte le cose, ma dall'altra lo esalta. Perché? Perché, come dirà Pico della Mirandola, o Adamo, non ti ho fatto né grande né piccolo perché tu potessi scegliere di innalzarti fino a me, dice il Signore, o di abbassarti fino all'infimo. Quindi sta a ciascuno di noi scegliere di collocarsi in una determinata scala di valori, e se l'uomo è tale può solo ascendere. Ma per ascendere deve capire la propria condizione, che è una condizione di, Pascal dice, di miseria, potremmo dire di ignoranza rispetto al tutto, ma anche di conoscenza rispetto a qualcosa. Quindi l'uomo è in una posizione intermedia, anche Lorenzo Valla ne aveva parlato dicendo copula mundi, cioè l'uomo racchiude tutto il mondo in questa posizione mediana. Quindi l'uomo è al centro, ma essere al centro non significa che gli altri dipendono da lui, è lui che deve promuovere se stesso, innalzarsi fino a Dio. La nostra conoscenza è una conoscenza comparativa, nel senso che per conoscere qualcosa noi abbiamo bisogno di confrontarci, di confrontare il noto con l'ignoto. Solo in questo modo riusciamo ad andare avanti, e solo in questo modo l'uomo può conoscere le cose. Cosa confrontiamo? Confrontiamo l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo. Ma l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo coincidono con Dio. La nostra conoscenza non arriva a questi estremi. Un esempio che Cusano faceva è di un poligono iscritto e circoscritto a una circonferenza. Andando all'infinito, questi tre aspetti coincidevano. Solo Dio vede questo. Noi vediamo la circonferenza minore diversa da quella maggiore. La nostra conoscenza arriva fino a un certo punto, ma non dobbiamo abbatterci, perché riusciamo a conoscere all'interno del mondo fisico, riusciamo a confrontarci con gli altri, ma se siamo consapevoli dei nostri limiti, riusciamo ad andare più avanti ancora. Quindi l'uomo deve saper accettare la propria condizione e tutto ciò che questo comporta. Accettare i propri limiti non è da tutti.

0: perché riconosciamo i limiti degli altri ma mai i nostri. Siamo uomini.
1: E tuttavia i limiti ci sono,
0: sì.
1: Indubitabilmente. L'uomo e la Terra persi in questo universo infinito, un universo senza limiti, dimensioni veramente anche queste effrayant che mettono spavento, mettono paura. In rapporto a questo misuriamo dunque la vanità, nostra vanità, la vanità del mondo, la noia anche, l'ennui, più che noia diciamo il tedio, ecco, che a volte la vita ci produce nel nostro animo. Ed è per questo probabilmente che l'uomo cerca motivi di distrazione. Forse è proprio per questo. Cioè la cosa più terribile, scrive Pascal, è per l'uomo è quella di restare solo con se stesso, perché è in quel momento che avverte tutto il peso della pena di vivere, avverte più che altro, meglio ancora, la propria inconsistenza, ecco, rispetto alle forze immense che si agitano, che vivono attorno a lui, attorno in senso molto, molto, molto relativo, e quindi cerca di distrarsi. È l'immagine che Pascal lascia passare nelle sue pensée del divertissement, che va tradotto proprio come, più che come divertimento, va tradotto come distrazione, nel senso etimologico di vertere, no? Quindi divergere, quindi allontanarsi da, separarsi, prendere un'altra direzione. Cerchiamo di distrarci per non affogare appunto nella disperazione. Questo è quello che ci legge questo passaggio sul divertissement, che è un lungo capitolo dell'opera delle pensées. Abbiamo scelto ovviamente uno dei passaggi più noti, è quello che ci legge adesso, che sentiremo adesso dalla voce di Luciana Interlinghi.
2: Qualunque condizione ci si immagini se raduniamo insieme tutti i beni che ci possono toccare, quella di re è sicuramente la più bella del mondo. E tuttavia, figuriamoci un re provveduto di tutte le soddisfazioni che possono gradirgli, ma che sia privo di distrazioni ed abbia agio di meditare e riflettere su quello che è. La sua languida felicità non basterà a sorreggerlo. Esso non potrà fare a meno di pensare ai pericoli che lo minacciano, alle possibili ribellioni e in ogni caso alle malattie e alla morte, cui non può sfuggire. Di modo che, se resta senza quel che si chiama distrazione, eccolo infelice e più assai dell'ultimo dei suoi sudditi che giochi e si diverta. È questa la ragione per cui il gioco, la conversazione delle donne, la guerra, gli alti uffici sono tanto ricercati. Non che in essi si trovi realmente la felicità, né che si creda che la vera beatitudine sia nel denaro, che si può vincere al gioco o nella lepre di cui si va a caccia. Noi li vorremmo se ci fossero offerti in dono. Noi non cerchiamo un tal possesso, molle e placido, e che ci lascia pensare all'infelicità della nostra condizione e neppure ai pericoli della guerra e ai fastidi degli impieghi, ma è il trambusto che ci toglie da quel pensiero e ci distrae, ragion per cui si preferisce la caccia alla preda.
1: Dunque, Carlo, spieghiamo meglio che possiamo che cos'è, cosa dobbiamo intendere, ecco, per divertissement. All'epoca di Pascal il divertissement erano le danze, la caccia, il teatro, la conversazione, no? la buona compagnia nei salotti. E oggi sono queste cose, in più possiamo aggiungerci le cose, diciamo, i momenti di distrazione che viviamo, che sono tipici dell'epoca moderna, dal cinema a internet, per esempio. Ma allora noi, Che cosa ci vuol dire Pascal? Insomma, che dobbiamo abbandonare queste cose, niente teatro, niente cinema, come si deve campare?
0: Il concetto di divertimento è un concetto bello da una parte, ma ambiguo dall'altra. Cosa significa divertirsi?

0: realizzato.
1: È un tipo di felicità molto diffuso.
0: Sì, sì. No, e tra l'altro, se non posso avere quella poltrona, noi due ci scambiamo le poltrone di modo che le conserviamo per lunga vita. No?
1: Questa o quella per me pari sono, per parafrasare il Duca di Mantova nel Rigoletto di Verdi.
0: Mentre Aristotele nel V secolo avanti Cristo ci dice che la felicità è lo sviluppo massimo della persona. Quindi a quel tempo lo sviluppo massimo della persona era la ragione, l'intelletto, oggi potremmo dire è tutto noi stessi. Pascal mette in guardia da un fatto e qui riprende anche Sant'Agostino. Sant'Agostino era stato più esplicito, parlando del peccato diceva che era un aversio a Deo et conversio ad creaturam, cioè era una inversione di marcia. Il nostro fine, il nostro scopo è Dio, invece di guardare a Dio guardiamo alle creature, al mondo, alla realtà che ci circonda. Ecco cos'è il divertissement, cioè il voler a tutti i costi occupare il nostro tempo, la nostra mente, tutte le nostre qualità nell'evitare di pensare, nello stordirci. Perché se io mi fermo a pensare, allora l'infelicità entra in me, la preoccupazione entra in me. Invece io non voglio preoccuparmi, io voglio godere. E oggi ci sono dei palliativi per godere, la bottiglia, internet, le relazioni sociali, la carriera e altro, il denaro. No? Perché bisogna star bene fisicamente. Ma nessuno si, o meglio, poniamoci la domanda, star bene come? E star bene quando e con chi? Perché io non posso star bene da solo, nessun uomo è un'isola, no? Diceva un celebre autore,
1: John Donne.
0: John Donne. E quindi io se sono felice, se sto bene, lo devo alla presenza degli altri. Allora a quel tempo si giocava. Si giocava, si ballava, anche oggi si gioca e si balla. Ma cos'è importante nel gioco? La ricerca di uno stordimento, la ricerca del tempo pieno per non pensare, o invece cercare di godere della presenza degli altri, del ballo, del gioco, per passare una ora in libertà? L'uomo vuol giocare, vuole le cariche non per il denaro o per la gloria, ma per quel trambusto che ci permette di fuggire da noi stessi. Allora l'invito di Pascal è lo stesso che aveva detto a suo tempo Sant'Agostino: non uscire da te stesso, rientra in te stesso, perché all'interno di te abita la verità. E quando all'inizio abbiamo detto che Pascal si preoccupa di che cos'è l'uomo, e l'uomo è soprattutto sentimento, intuizione, cuore, su cui magari poi si ritornerà, ecco che l'uomo è colui che abita dentro, e colui che abita dentro è l'uomo illuminato dalla grazia di Dio.
2: Se c'è un Dio, è infinitamente incomprensibile. Perché non avendo né parti né limiti, non ha nessun rapporto con noi. Siamo dunque incapaci di conoscere che cos'è, né se esista. Dio esiste o no? Ma da qual parte inclineremmo? La ragione qui non può determinare nulla, c'è di mezzo un caos infinito. All'estremità di quella distanza infinita si gioca un gioco in cui uscirà testa o croce. Su quale delle due punterete? Né secondo ragione non potete puntare né sull'una né sull'altra e nemmeno escludere nessuna delle due. Sì, ma scommettere bisogna. Non è una cosa che dipenda dal vostro volere. Ci siete impegnato. Che cosa sceglierete dunque? Poiché scegliere bisogna. Esaminiamo quel che vi interessa meno.

0: avete due cose da perdere, il vero e il bene, e due cose da impegnare nel gioco. La vostra ragione, la vostra volontà, la vostra conoscenza e la vostra beatitudine. E la vostra natura ha da fuggire due cose: l'errore e l'infelicità. La vostra ragione non patisce maggiore offesa da una scelta piuttosto che dall'altra, da che bisogna necessariamente scegliere. Ecco un punto liquidato. Ma la vostra beatitudine? Pensiamo il guadagno e la perdita nel caso che scommettiate in favore dell'esistenza di Dio. Valutiamo questi due casi. Se vincete, guadagnate tutto. Se perdete, non perdete nulla. Scommettete dunque, senza esitare, che egli esiste.
1: Un passaggio di Pascal sull'uomo che pensa. Abbiamo più volte riproposto questa immagine, no? Dell'uomo che pensa, l'uomo, il pensiero dell'uomo che fa tutta la dignità dell'uomo. Pascal stesso lo scrive. E scrive pure: l'uomo è manifestamente nato a pensare. Qui sta tutta la sua dignità e il suo pregio, e tutto il suo dovere sta nel pensare nettamente. Ora, l'ordine del pensiero esige che cominci da sé e dal suo autore e dal suo fine. Il pensiero che comincia da sé, dal suo autore e dal suo fine, dal suo autore, da Dio. Ma come si pensa a Dio? Il pensiero arriva a Dio? E qui Pascal ci sottopone, ci propone una riflessione che a me ha sempre creato qualche perplessità, in verità. È il famoso invito a scommettere il faux parier, dice Pascal a un certo punto. Il pensiero, cerco di tradurla in maniera la più semplice possibile, il pensiero ci accompagna fino a un certo punto, al di là di quel punto non possiamo andare, al di là di quel punto c'è da fare la scommessa. Per esempio, la scommessa delle scommesse è quella sull'esistenza di Dio.
2: Sì, l'invito di Pascal a pensare perché non tutti vogliono pensare, perché pensare costa fatica qualche volta, e pensare ti porta poi a fare delle scelte, e le scelte non sempre sono comode. È più facile vivere una vita nella beata ignoranza, no? Nel divertimento inteso in senso moderno, ma perché il pensiero a volte ti fa prendere coscienza della tua realtà. E se non sei in una condizione di felicità, dovresti poi cercare la strada per arrivare alla felicità. Ma qual è il tipo di pensiero? All'inizio Telino avevi parlato di esprit de géométrie, e questo pensiero è quello che Cartesio ha privilegiato anche nei confronti della religione, perché Cartesio si era imposto il problema cercare di dimostrare l'esistenza di Dio. Ma la dimostrazione è un passaggio da una tesi a un'altra. No, il padre di questa dimostrazione è Aristotele con il sillogismo. Date alcune cose, ne conseguono di necessità altre. Ma anche Aristotele aveva detto: signori, i principi primi non possono essere dimostrati, vanno intuiti. E Pascal è su questa linea aristotelica. I principi primi non vanno dimostrati, ma vanno intuiti. Allora, oggi noi ci diciamo cattolici o non cattolici, intendendo per non cattolici perché molto spesso abbiamo paura di usare la parola atei. Sia l'ateo che il cattolico credono in qualcosa. E il fatto che credono in qualcosa, utilizzano l'esprit de finesse. È

0: più facile dire dimostrami l'esistenza di Dio. Siccome non riesci a dimostrarmela, ho ragione io che non credo nell'esistenza di Dio. Noi non possiamo né dimostrare che Dio esiste, né dimostrare che Dio non esista. Perché la dimostrazione ha valide argomentazioni, ma non ha dei presupposti tali che io posso convincere me stesso e gli altri dell'esistenza. Allora io non devo scommettere su Dio esiste, sì, no. Io devo scommettere, dice Pascal, accettando l'esistenza di Dio. Quindi la scommessa non è c'è o non c'è. La scommessa è mi conviene credere che esiste o mi conviene credere che non esista. E di conseguenza poi mi comporto. Perché questo? Perché se vado a fare dei calcoli, anche matematici, visto che Pascal è stato un grande matematico, io credo nell'esistenza di Dio e mi comporto di conseguenza. Che guadagno ciò? Qui nel mondo perdo tutto, ma il tutto è un nulla di fronte a Dio. Quindi mi conviene credere nell'esistenza di Dio. Io non credo nell'esistenza di Dio, quindi vivo cercando di godere, ma il mio godimento alla fine si traduce in una infelicità. Dirà più tardi Kierkegaard nel Diario di un seduttore che il Don Giovanni è colui che pur avendo posseduto tante donne non ne ha amata o non ne ha conosciuta nessuna. E quindi c'è un'amarezza di fondo, c'è un'angoscia, no, per non essere riusciti. Allora, se io non credo nell'esistenza di Dio e quindi mi comporto come se Lui non ci fosse e voglio godere, alla fine che cosa ho? Un pugno di mosche, per usare un'espressione banale. Quindi l'invito di Pascal è dobbiamo credere. Ma io non credo? Allora, se non credi, comportati come se credessi. Perché questo? Pensiamo alle nostre mamme, che quando hanno i bambini molto piccoli, li educano. E i bambini, a livello di istinto, apprendono a comportarsi in un certo modo. Non c'è un perché, o meglio, non viene subito dichiarato il perché, ma il bambino acquisisce delle buone abitudini che poi nella vita gli rimarranno. Pascal dice, se ci credi, allora sei sulla buona strada. Se non ci credi, comportati come se credessi per acquisire delle buone abitudini che ti permettono un domani di essere felice alla presenza di Dio. Questa è la grande scommessa. Perché questo? Perché Pascal esalta il pensiero, e il pensiero è conoscenza, ma conoscenza con il cuore, e quindi è comportamento, e quindi è un abito morale. Questo concetto sarà poi ripreso più tardi da Immanuel Kant con l'etica e con il concetto di sublime, ma qui entriamo in un altro campo. Ritorno un attimo al nostro Pascal. L'uomo è, dice in un certo punto, un re decaduto. Un re decaduto, quindi era grande, poi per il peccato originale è diventato piccolo, ma pur essendo un re decaduto ha nostalgia regale. Cioè in ciascuno di noi, nel nostro animo, nella nostra anima, rimane questa nostalgia dell'infinito, questa nostalgia di Dio. E quindi io devo recuperare questa nostalgia e preoccuparmi di ritornare ad essere quello che ero, e quindi alla mia grandezza. Ma per essere grandi prima bisogna riconoscere la propria miseria. Bisogna riconoscere i propri limiti, il proprio peccato, e affidarsi alla benevolenza di Dio, quindi alla misericordia di Dio. E affidarsi alla misericordia di Dio non significa star lì a guardare, significa impegnarsi con tutto noi stessi per essere ciò che Dio vuole da noi. Questa è la grande scommessa dell'uomo che deve accettare l'esistenza di Dio pur non riuscendo a dimostrarla, perché la nostra ragione ha dei limiti e la grandezza della filosofia è quella di riconoscere i propri limiti. La grandezza dell'uomo è di riconoscersi povero. Dirai a un certo punto Pascal, l'uomo è un giunco pensante. Alcuni traducono canna. Io preferisco giunco, perché la canna può spezzarsi. Il giunco si flette fino a terra, ma prima o poi si rialza. Questo è il nostro compito.
1: È una traduzione libera, perché il termine francese è rosu.
0: Sì, quindi, canna.
1: Però rende bene, sicuramente rende bene l'idea. Bene, amici di Maria Vision, noi siamo arrivati alla fine, come ho già annunciato quando abbiamo cominciato quest'ultimo incontro, del nostro corso sulla fede nella letteratura. La rassegna è stata per forza di cose incompleta, quasi banale dirlo, insomma, perché qui non è che abbiamo parlato del prezzo degli ombrelloni sulla spiaggia di Porto Recanati, insomma, è un tema del quale, intorno al quale l'uomo si è arrovellato fin da quando è comparso sulla terra, e sospetto che lo farà fino a che arriveremo alla fine dei tempi. Tuttavia, noi speriamo di aver causato, di aver provocato, di aver spinto, sollecitato a una riflessione, a considerare in maniera magari più approfondita di quanto non sia stato fatto in passato questa tematica, e se questo è avvenuto, se questa curiosità, ecco, è stata da noi in qualche modo accesa, direi che a noi questo basta, sicuramente basta. E con questo ci salutiamo e ci rivediamo, speriamo, ci rivedremo in qualche altra felice occasione su questa emittente Maria Vision.

Santa Maria Goretti nacque il 16 ottobre 1890 e morì il 6 luglio 1902. La sua festa si celebra il 6 luglio ed è patrona della gioventù, delle giovani donne, della purezza e delle vittime di stupro. Maria fu beatificata da Papa Pio XII il 27 aprile 1947 e fu canonizzata 3 anni dopo dallo stesso Papa il 24 giugno 1950. Maria nacque nella provincia di Ancona, in Italia, dove visse fino a quando suo padre trasferì la famiglia a Fiere di Conca. Purtroppo, poco dopo il trasferimento, il padre di Maria morì di malaria, lasciando la madre e alcuni dei suoi fratelli a lavorare nei campi per mantenersi. Maria rimase a casa per occuparsi della sorellina più piccola, Teresa, e per cucinare, pulire e cucire. Nonostante la situazione fosse difficile, la famiglia Goretti era molto unita e amava Dio. La famiglia continuò a lavorare duramente per diversi anni, fino al 5 luglio 1902, quando Maria, seduta sui gradini di casa a cucire, mentre la sua famiglia lavorava nei campi circostanti. Fu allora che Alessandro, 18enne, apparve e la trascinò in casa, dove tentò di violentarla. Lei gridò che era un peccato, ma lui insistette. Quando Maria cercò di difendersi, lui iniziò a strangolarla. Riuscì a dire che avrebbe preferito morire piuttosto che cedere a lui. Così Alessandro estrasse un coltello e la pugnalò 11 volte. Maria, gravemente ferita, cercò di raggiungere la porta, ma Alessandro la colpì altre 3 volte prima di fuggire dalla scena. Quando la sua famiglia tornò e trovò Maria insanguinata sul pavimento, la portarono di corsa all'ospedale più vicino. Maria sopravvisse alla notte e, prima di morire il giorno seguente, disse di aver perdonato Alessandro e sperava persino che un giorno lui si unisse a lei in paradiso. In seguito, morì guardando un'immagine della Vergine Maria e stringendo una croce al petto. Alessandro era stato catturato poco dopo la scoperta di Maria e ammise di aver tentato più volte di indurla a peccare con lui. Fu condannato a 30 anni di carcere e rimase impenitente fino a una notte in cui Maria gli apparve in sogno. Lei gli offrì dei gigli, che lui accettò, ma questi gli bruciarono tra le mani. Al suo risveglio, ammise i suoi peccati e si pentì. Quando fu finalmente rilasciato, visse il resto della sua vita sotto l'ordine dei frati minori cappuccini, dove lavorò come portinaio e giardiniere. Fu anche presente tra il pubblico quando Maria fu canonizzata da Papa Pio XII. Santa Maria è chiamata martire perché si oppose ai tentativi di Alessandro di commettere peccato sessuale. Tuttavia, gli aspetti più importanti della sua storia sono come abbia perdonato il suo aggressore e il miracolo che il suo perdono ha prodotto nella sua vita. Le spoglie di Santa Maria si trovano nella cripta della Basilica di Nostra Signora delle Grazie Santa Maria Goretti a Nettuno, dove il suo corpo è custodito in una statua che giace sotto l'altare. Le raffigurazioni di Santa Maria la mostrano spesso con i capelli ondulati, vestita di bianco o con abiti da contadina, e spesso la ritraggono mentre tiene in mano dei gigli, simboli di purezza. Per saperne di più su Santa Maria, visita catholic.org e, se Maria ispira te o qualcuno che conosci, acquista i suoi articoli cliccando sul link di catholicshopping.com qui sotto per un'esperienza di shopping unica. E non dimenticare di iscriverti al nostro canale e di dirci nei commenti qui sotto quanto ami i nostri video.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ritiro mensile. Un momento di preghiera, grazia e incontro con lo Spirito Santo. Dalla Chiesa dell'Immacolata Concezione e San Francesco di Assisi di Reggio Emilia. Sabato 23 maggio. Santo Rosario, ore 15:30. Catechesi guidata da Don Carlo Pagliari, ore 16:15.

lo Spirito Santo, invece, è la mitezza. Santa Messa, presieduta da Don Carlo Pagliari, contemplazione del mistero pasquale, adorazione eucaristica, ore 17. Domenica 24 maggio, festa della Pentecoste, dalle ore 17 alle ore 20. Vieni a vivere con noi questo incontro di fede davanti a Gesù Eucaristia, lasciando che lo Spirito Santo rinnovi il tuo cuore con la sua pace, la sua forza.

Cari figli, convertitevi e vestitevi di vesti penitenziali e di profonda preghiera personale, nell'umiltà chiedete la pace all'Altissimo. In questo tempo di grazia, Satana vuole sedurvi, e voi, figlioli, guardate mio figlio e seguitelo verso il Calvario, nella rinuncia e nel digiuno. Sono con voi perché l'Altissimo mi ha permesso di amarvi e di guidarvi verso la gioia del cuore, nella fede che cresce in tutti coloro che amano Dio sopra ogni cosa. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

carissimi amici di Maria Visioni. Gioia della Madonna, il messaggio che suo cuore immacolato desidera di che vince in ogni cuore. Suo cuore immacolato che ci invita a dare il nostro cuore a lei e ci dice: cari figli miei, se voi mi date il vostro cuore, io lo trasformerò e faccio come il mio. Suo cuore, che amava coloro che hanno trafitto il suo figlio, col stesso amore con quale amava il suo figlio. E lei dice: non avete paura, non vi abbandonerò mai.

Cari amici, bentrovati a questa nuova trasmissione a cui Maria Vision ha dedicato, diciamo, il titolo, ecco, no? Alla figura di Maria. Figura di Maria che ovviamente il mese di maggio rappresenta forse il fulcro di tutto l'anno e che comunque è una figura che nel corso dei secoli ha avuto una particolare attenzione da parte dell'arte, dei pittori e degli artisti e della Chiesa ovviamente. Ecco, bisogna sapere questo innanzitutto, che l'arte sacra è il prodotto di una volontà precisa della prima Chiesa di Roma e anche della Chiesa d'Oriente, una volontà precisa che ha portato a formulare tutta una serie di situazioni iconografiche che si sono sviluppate nel corso dei secoli. L'arte sacra è un patrimonio di tutti noi, non soltanto un patrimonio, diciamo, culturale, ma per i fedeli, per i credenti, un patrimonio di fede. È, diciamo, un grande tesoro a cui il fedele si avvicina e, diciamo, attraverso questo medium, chiamiamolo medium, si collega con l'entità spirituale. Dobbiamo dire questo innanzitutto, che l'arte sacra rappresenta, come ho detto prima, un grande patrimonio. Tutti parlano, tutti voi sapete che l'Italia possiede il 70-80% del patrimonio artistico-culturale mondiale. Non lo sappiamo con certezza. Però, se fate caso, e se vi ricordate le trasmissioni in cui si parla appunto di beni culturali, mai nessuno ha detto che circa di questo 80%, diciamo che una percentuale del 70% riguarda l'arte sacra. Ecco quindi cosa dobbiamo pensare, che il patrimonio artistico italiano, non solo italiano, è rappresentato in grandissima percentuale da che cosa? Dalle immagini sacre. D'altronde la Chiesa di Roma, già al suo primo, diciamo, nascere, dopo l'edito di Costantino, in cui c'è stata, come sappiamo, una codificazione statale, e pensò di riprodurre, ecco, attraverso una tradizione orale, le immagini, i volti di Gesù, di Maria, degli apostoli e poi nel tempo dei santi. Ecco, ma prima della Chiesa di Roma c'è stata la Chiesa d'Oriente, quella di Costantinopoli, l'odierna Istanbul, che grazie, diciamo, a una tradizione che possiamo definire orale e scritta, non visiva comunque, attenzione, visiva è un po' più difficile da stabilire, nel corso dei secoli ha tramandato le immagini sacre e soprattutto quali immagini sacre? Quelle della Madonna, di Maria. Ecco, questa è una bellissima tradizione, avvolta anche così nella leggenda, se vogliamo, e riguarda in particolare un artista. E questo artista si chiama Luca l'Evangelista, San Luca l'Evangelista. Ecco, forse non tutti sanno che San Luca era un medico, esercitava la professione di medico. E ovviamente non abbiamo delle prove scritte, ma abbiamo una tradizione che si è tramandata nel corso dei secoli. E noi sappiamo che i medici, chi praticava questa professione a quel tempo, e non solo a quel tempo, anche fino a tutto il Rinascimento, doveva essere anche un buon pittore o disegnatore. Perché? Perché i medici
in quei secoli dipingevano, disegnavano le piante, le erbe da cui poi traevano i medicamenti. Non solo, ma si presume che molto probabilmente si occupassero anche di una trascrizione dei corpi dei loro malati. In ogni caso dobbiamo tenere presente che la tradizione ci dice che San Luca era un pittore, era un medico, scusate, e di conseguenza si presume che fosse un pittore. La tradizione ci dice che era un pittore comunque, che era un pittore e che è stato il primo che ha dipinto il volto di Maria. Ecco, voi sapete che San Luca non è stato discepolo di Cristo, probabilmente non l'ha nemmeno conosciuto, l'ha conosciuto probabilmente attraverso San Paolo, però ha conosciuto di persona la Madonna. Ecco, conoscendo così di persona la Madonna, forse entriamo nell'ambito così della leggenda per certi versi, però un fondo di verità c'è. Perché? Perché conosce direttamente la Madonna e conoscendo, e la conosce in un momento successivo alla crocifissione, quindi alla morte di Gesù, e molto probabilmente è stata la Madonna stessa a così invitare San Luca a dipingere il suo volto, e non solo il suo volto, ma anche il volto di Gesù bambino, di quando era piccolo. Sì, certo che diciamo è molto affascinante questo che vi sto dicendo. Forse molti di voi diranno: ma non ci sono fondamenti scientifici e testimonianze oculari che ci possano affermare questo? Però vi assicuro che, vedendo quello che poi è stato attribuito nel corso dei secoli a Luca come pittore, ripeto, viene da pensare che probabilmente, anzi quasi certamente, Luca è stato il pittore di Maria. A riguardo, attraverso appunto questa tradizione scritta, orale e scritta, sappiamo che un giorno San Luca, non è una favola, questo è un racconto che ci viene trasmesso, che poi è stato trasmesso da altri autori, soprattutto monaci, che indagarono a partire dall'VIII, IX secolo sulla figura di San Luca, per cercare di reperire qualche testimonianza concreta di questa sua attività. Appunto, questi storici ci riferiscono che un giorno San Luca andò al mercato, a un mercato a Gerusalemme, e lì incontrò un giovinetto che gli offrì una tavoletta da dipingere. Gli offrì una tavoletta da dipingere, ritornò da Maria e dipinse la Madonna stante, diciamo, no? Ecco, la Madonna stante è una Madonna sola che invoca Gesù, invoca Dio, cioè la Madonna avvocata, no? Che si fa intercessora, no? Tra l'uomo e Dio per la nostra salvezza. Ecco, quindi San Luca, appunto, questa è una leggenda, però diciamo che nella sostanza esaudisce anche un desiderio proprio della Madonna. San Luca vive il periodo di Cristo, non lo conosce, però conosce Maria,
la Madonna Stante. Ecco, a proposito, chiedo alla regia di mandare in onda, di far vedere, ecco, un'immagine della Madonna Stante. Ecco, questa è un'immagine che potete vedere, de visu, come si dice, no? Al santuario del Rosario, scusate, a Monte Mario a Roma. Ecco, questa è stata, secondo almeno quanto ci scrive questo storico, questo monaco, che a proposito lui è vissuto nel 1400 e era monaco in un monastero dell'isola di Cipro. Ecco, secondo quello che ci dice questo monaco, Maria vide quest'opera, no? Vide l'opera dipinta da San Luca, però rimase un po', diciamo, scontenta, no? Perché? Perché era sostanzialmente da sola, mancava il bambino. Allora, che fece San Luca? Ritornò al mercato, ha detto, ora vado a comprare un'altra tavoletta e dipingo Maria con il bambino secondo quanto mi dirà la Madonna. E San Luca va al mercato e incontra questo giovinetto, candido, vestito di bianco, bellissimo. Però questa volta questo giovinetto, che si rivela per essere l'angelo Gabriele, gli dà due tavolette. Ecco, è incredibile, quindi da una tavoletta, due tavolette. Quasi, aveva previsto che Maria avrebbe voluto due ritratti con il bambino, ovviamente con due significati diversi. Ecco, allora facciamo adesso un attimo una piccola parentesi, no? Ecco, queste tavolette... erano tavolette di solito di ulivo o di cedro che venivano preparate per essere dipinte. San Luca, che è un evangelista, che ha scritto il Vangelo di San Luca, era una persona erudita, una persona che scriveva in greco, e che scriveva un greco che era, come possiamo dire, identico ai filosofi, agli scritti dei filosofi greci di quel periodo. Luca è di origine siriana, nasce nel 9 e muore alla fine del secolo, muore circa 30-40 anni dopo Gesù, 35 circa. Ecco, queste sono date così da prendere con dovute cautele, anche perché non abbiamo delle testimonianze, ci sono scritte, ma è una tradizione, no? Che si tramanda continuamente, che è difficile in ogni caso da, diciamo, certificare, ecco, come noi molte volte, no? Facciamo con determinati documenti oggi, che abbiamo i mezzi per farlo. Ecco, queste sono tavolette, effettivamente, che per la loro esecuzione esigevano, è importante, una concentrazione incredibile da parte del pittore. Non è come oggi, che so, noi abbiamo in mente il pittore, no? Il pittore dipinge, no? Si alza al mattino, inventa un qualcosa, no? E te lo mette sulla tela, no? La tradizione del dipingere le immagini sacre, che si chiamano appunto icone, icone da immagine, che comunque è un'immagine non qualsiasi, è un'immagine sacra, avveniva dietro, dopo una preparazione spirituale molto intensa. Il pittore di icone
anche oggi, attenzione, anche oggi esistono pittori di icone, sostanzialmente loro si preparano spiritualmente e corporalmente a dipingere l'icona. E la dipingono in una maniera spirituale, attraverso i mezzi pittorici, che sa dell'incredibile, che oggi a pensare nessun pittore fa una cosa del genere. Il pittore profano dipinge quello che gli viene in mente o segue un suo filone particolare, ma non si applica spiritualmente come invece si applicano i pittori delle icone. Perché secondo la tradizione il pittore dell'icone deve trasmettere su un supporto, su un supporto ligneo o su una tela, un'immagine divina, un'immagine spirituale. E in questo caso San Luca è stato il primo che ha dipinto le immagini della Madonna. Pensate un po' voi, no? Prima di San Luca nessuno aveva dipinto l'immagine di Cristo. Anche perché, come voi sapete, gli apostoli e i seguaci di Gesù, quando stavano in Giudea, quando stavano nella Palestina, erano ebrei sostanzialmente. E nel libro dell'Esodo è scritto che non ti farai nessun idolo, immagine, diciamo, sacra,

di un dio, di un qualcosa, capite? Per adorarlo era assolutamente vietato. È chiaro che questo divieto nel mondo cristiano è decaduto nel momento in cui, attenzione, questo è un particolare a cui ci tengo molto, nel momento in cui Dio, inimmaginabile chiaramente, no? Si è fatto uomo attraverso il figlio, quindi cosa vuol dire? Che Dio si è fatto immagine e quindi si è reso visibile. Ecco allora che è possibile riprodurlo, diciamo, attraverso i mezzi del tempo, attraverso i mezzi pittorici o scultori, no? Per divulgare la sua immagine. Ecco che allora San Luca e gli artisti, i pittori delle icone si concentrarono proprio sulla figura di Maria. Diciamo che, sintetizzando, Maria è stata quella che ha chiesto a San Luca di portare avanti l'immagine sua e di Gesù. Poi altri pittori, soprattutto non tanto nella Chiesa d'Oriente, ma soprattutto nella Chiesa d'Occidente, iniziarono a dipingere non solo la figura di Maria, ovviamente, ma anche Gesù, chiaramente, e poi gli apostoli, i santi, e tutta una serie di immagini prese dall'Antico e soprattutto dal Nuovo Testamento, che ci narrano visivamente la vita di Cristo, degli apostoli, di Maria. A questo perché? Cioè era un fatto contingente, era un fatto necessario, perché potete benissimo immaginare che la stragrande maggioranza delle persone a quel tempo, dei fedeli, erano analfabeti, quindi non sapevano né leggere e né scrivere. Ecco, quindi capite che era necessario, per, diciamo, leggere il Vangelo, far vedere gli episodi, che so, del Vangelo, come l'ultima cena, ad esempio. Ritorniamo così un attimo all'icona, perché è importante. È importante perché prima vi ho detto che il pittore di icone anche oggi si concentra. E in effetti, se voi andate in una qualsiasi, diciamo, città in cui vi è la chiesa ortodossa oppure vi è la chiesa d'Oriente, no? Troverete i pittori che riproducono sempre le stesse immagini, sostanzialmente. Ecco, loro non hanno deviato dal repertorio di San Luca, se non così in minima parte, diciamo. Nel caso di San Luca, lui ha avuto questa ispirazione divina. È per questo che prima vi ho detto che l'artista segue, diciamo, un rituale che non è solo formale, ma è soprattutto interiore, spirituale, per riprodurre l'immagine di Maria da sola o con il bambino. Ecco, queste immagini sono sempre sostanzialmente uguali, hanno delle piccole variazioni, e in effetti sia nell'VIII secolo, IX secolo o ancora prima, ovviamente al tempo di Luca, e sia le Madonne dipinte oggi hanno la stessa tipologia, la stessa impostazione. Ecco, usano addirittura gli stessi tonalità di colori, no? Magari con pigmenti diversi, ma comunque l'impostazione strutturale dell'opera è identica a quelle che si presume, ecco, siano state eseguite dall'apostolo Luca. Un apostolo che effettivamente è stato il primo, secondo la tradizione, secondo quanto ci dicono i testi di questi monaci, ha dipinto per primo, è stato il primo, ecco, prima ancora di Gesù, pensate un po', no? È incredibile. Che so, nella chiesa d'Occidente, se voi visitate una catacomba, ad esempio, no? Trovate sì le immagini di Gesù, ecco, ma sono immagini così, diciamo, non particolareggiate come quelle che ha eseguito, e che sono
diciamo, attribuite all'Apostolo Luca. Ecco, questa prima trasmissione, diciamo, la prima puntata, è dedicata appunto a questa, all'immagine di Maria dipinta dall'Apostolo Luca. Sono attribuite, ripeto, perché gli originali sono andati perduti. E purtroppo sono andati perduti, si presume, senz'altro, quando tra l'VIII e il IX secolo ci sono state delle guerre chiamate appunto iconoclaste. Ecco, vedete, prima vi ho detto icona, adesso dico iconoclasta, iconoclaste. Sono guerre che sono scoppiate tra, diciamo, due fazioni, tra chi voleva le immagini sacre e chi non le voleva. E quindi questo, purtroppo per circa un secolo, ha portato alla distruzione di tutte le immagini sacre che erano state dipinte e prodotte nella Chiesa d'Oriente. Ecco, questo, cioè, dobbiamo capire un po' il contesto in cui è venuta questa diciamo guerra, no? Non soltanto di potere, ma purtroppo siamo all'VIII, IX secolo, iniziavano ad esserci delle infiltrazioni, tra virgolette, no? Dei musulmani, ecco, no? Che loro effettivamente seguono la lettera, ciò che dice il Corano, e quindi non riproducono assolutamente nulla, assolutamente nulla. In ogni caso, in questi 70-80 circa anni, circa un secolo poi, a mettercela tutta, no? Fra varie riprese, eccetera, no? Di questa guerra, le immagini sono state completamente distrutte. Si salvarono, si presume, queste che ora vi faccio vedere, no? Anche se sono state poi dipinte, ridipinte, ecco, diciamo, no? Nel corso degli anni. Ecco, quindi di San Luca Pittore sono attribuite queste tre immagini che hanno soddisfatto Maria. Cioè, quindi San Luca Pittore, ecco, adesso se la regia mi manda in onda un'immagine di San Luca che dipinge, ecco, vediamo appunto realmente San Luca, eccolo qui, ecco questa è una, non chiamiamola icona, non è un'icona, comunque è dipinta alla maniera della icona, ecco, sostanzialmente. E lì vediamo nella sostanza l'arcangelo Gabriele, vedete che aiuta, no? Segue quasi dà dell'indicazione, no, a San Luca nel dipingere come dipingere la Madonna. Guardate che è una cosa meravigliosa, con la Madonna che ha il bambino in braccio. Ripeto, San Luca ha dipinto chiaramente seguendo le indicazioni di Adi Maria. E quindi la prima Madonna che vi dicevo prima che ha realizzato è stata la Madonna Stante. Ecco, la Madonna Stante, ecco, se la regia mi manda in onda la Madonna Stante, che è questa Madonna che è senza bambino e che effettivamente, eccola qui, aveva un po' scontentato Maria, aveva scontentato Maria. Comunque, in ogni caso, guardate, è una Madonna, è una bella tavola che trovate, come ho detto prima, nel santuario della Madonna del Rosario a Monte Mario a Roma. È purtroppo però stata ridipinta, capite? Ecco, ma perché questo? Perché quelle poche che si salvarono alla furia dei distruttori, degli iconoclasti che bruciavano, purtroppo nel corso dei secoli sono state ridipinte. Cioè, era anche, diciamo, un fatto naturale ridipingere un'opera che appariva deteriorata. Ecco, voi capite, non è come oggi che se scopriamo un affresco antico, che so, del 1200 e lo troviamo deteriorato, oggi non facciamo nessun intervento di ridipintura, sarebbe una cosa pazzesca un'idea del genere, capite? Ma cerchiamo di conservare quello che c'è, rimasto, no?
lasciando anche i segni del tempo, perché no, è una cosa naturalissima questa, no? Ecco, a quel tempo invece, che so, nel X secolo, nel Medioevo, fino a tutto il Rinascimento, no? Un'immagine della Madonna che si era scolorita, per dire, adesso parlando in termini molto semplicistici, no? Scolorita la

un'immagine che si perpetua nel tempo, no? Cioè è come fosse un disegno, una grafia che noi ripetiamo, no, nel corso dei secoli. Ecco, questa è allora la prima Madonna stante, che Maria era contenta, ma non era contenta perché mancava il bambino. Ecco, la seconda Madonna, che ora chiedo alla regia di mandare in onda, è la Madonna di Costantinopoli, che si trova nella chiesa di Santa Giustina a Padova. Ecco, questa Madonna di Costantinopoli, è interessantissima, eccola qua. Vedete che è rovinatissima. Adesso voi mi direte, ma come mai non è stata ridipinta? Certo che è stata ridipinta, e ora vi spiego anche come, diciamo, intelligentemente è stata ridipinta. Ecco, non si può dire ridipinta. Ecco, questa è una Madonna che è stata portata al santuario, alla Basilica di Santa Giustina a Padova, circa, non si sa bene l'anno di arrivo, però successivamente alle lotte iconoclastiche, perché secondo la leggenda, la tradizione, no? Voi se la osservate bene, no? Vedete che ha segni non solo di deterioramento dovuto al tempo, ma soprattutto segni di bruciature. Infatti la leggenda dice che questi che erano contrari all'immagine sacra l'avevano presa e l'hanno gettata nel fuoco, però gettandola nel fuoco questa immagine è rimbalzata nelle braccia di una donna che l'ha presa e l'ha data a un monaco di nome Urio. E questo monaco è venuto, diciamo, è scappato da Costantinopoli, è arrivato in Italia, ma la cosa sorprendente è che lui si portò dietro anche le reliquie, cioè il corpo di San Luca. È incredibile, ma lui, oltre a questa Madonna, che è una Madonna, diciamo, detta che indica la via, anche se non si vede bene, ma comunque poi vi farò vedere altre Madonne in cui riusciamo a capire il perché di questa, nominazione, diciamo. Ecco. Allora, questo monaco si portò dietro questa bellissima Madonna, Madonna che indica la via, no? della Basilica di Santa Giustina, e poi si portò insieme portò anche il corpo di San Luca. È incredibile. Se vi ricordate, o se conoscete così, ma per i vostri studi che avete fatto, a Costantinopoli, odierna Istanbul, esiste la Basilica dei Santissimi Apostoli, e lì vi erano conservate le reliquie. Ma visto che i fautori dell'iconoclastia volevano distruggere tutto, non soltanto le immagini, ma anche le reliquie stesse, questo monaco pensò bene di scappare portandosi via con sé il corpo di San Luca e anche del tredicesimo apostolo San Mattia. È incredibile. E queste reliquie sono conservate nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Ecco, ma voi mi dite, ma com'è possibile che si sono... certo, si sono conservate. Perché? Perché a quel tempo, quindi siamo verso l'ottavo, nono secolo, esisteva un cimitero dove effettivamente per difendersi, pensate che siamo nel Novecento, mille, il nord Italia era ancora purtroppo sottoposto a scorribande così dei barbari, no? I cosiddetti barbari. Ecco. E quindi lì vi era un cimitero segreto, sostanzialmente, in cui erano custodite molte reliquie, non solo di San Mattia e di San Luca, ma anche di altri santi, diciamo. Ecco. Poi, quando si eresse la basilica, si traslarono le spoglie di San Luca, erano chiuse in una cassetta di piombo, no? E anche quelle di San Mattia ora sono conservate insieme, appunto, alla Madonna stante. Ecco. Adesso vi faccio vedere invece, no, insieme alla Madonna stante, scusate, insieme alla Madonna di Costantinopoli, vediamo quella che invece è stata praticamente rifatta, che sarebbe la Madonna
di Costantinopoli, che è stata, diciamo così,

rifatta tra virgolette, senza però intaccare il dipinto, la tavola precedente, no? quella originaria. Ma perché si è voluto ridipingere? Il discorso che dicevo prima, non ridipingere, scusate, di rifarla, no? È quello che dicevo, che vi ho detto io prima, no? Proprio per una questione di divulgare il volto di Maria con l'immagine del bambino. Ma in questo caso il vescovo, mi pare si chiamasse Pietro Barozzi, no? Aveva chiesto a un pittore, non si sa chi è stato, di ridipingere, attenzione, ridipingere la tavola. Però il pittore, vuoi oggi, vuoi domani, non riusciva a dipingerla, semplicemente. Cioè, nella sostanza, il colore non aderiva alla tavola. Ecco, vedete, qui c'è un qualcosa di miracoloso, nel senso che c'era proprio, capite, un rifiuto quasi, una mano profana che cercava di intervenire su un dipinto, una tavola che si presumeva fosse stata dipinta dall'apostolo Luca. Ecco allora che a quel tempo si pensò di coprire con un sottile velo la tavola originaria, dipingere sopra, come ben vedete, il volto di Maria e del bambino, e poi, diciamo, coprire, no? Fare questo bellissimo, no? Questa bellissima cornice, tra virgolette, questo sfondo sbalzato in argento dorato, che si chiama rizza, è un termine tecnico, ecco, per essere poi esposta all'adorazione dei fedeli. Ecco, questa è un'immagine di una Madonna, vedete, non è stante perché non è da sola, non intercede, no? E non è neanche affettuosa, è lì che ci indica Gesù, il bambino, infatti si chiama la Vergine che indica la via, cioè il bambino ci indica la via che dobbiamo seguire per la salvezza. Ecco, questa è stata la seconda immagine, la seconda, diciamo, prototipo iconografico che è stato dipinto da San Luca. Ecco, il terzo prototipo invece è quello della Vergine affettuosa. Ecco, Maria, ecco, chiediamo alla regia di mandare in onda l'immagine della Vergine affettuosa. Eccola qui, guardate, questa è bellissima, questa Vergine affettuosa, la Vergine di Vladimir è detta, no? Chiamata di Vladimir dalla città dove è custodita. Ecco, guardate lo sguardo, no? Della Madonna, com'è dolce, ma anche serio, no? Proprio sente, no? Quello che poi succederà al bambino. Ed è proprio in un momento in cui, intimo, ecco, no? Se prima era da sola che invocava, faceva da intermediaria, poi con il bambino, no? Che indica la via, qui invece è affettuosa, è un momento di tenerezza, tipico di una mamma, ecco, anche se ovviamente questa è la Madonna, ovviamente, la Madonna che ama il figlio come tutte le mamme amano i propri figli. Ecco, questi sono i tre prototipi che sono stati eseguiti da San Luca. Ripeto, prototipi anche perché queste che vi ho fatto appena vedere sono opere che sono state eseguite successivamente, sempre con quello spirito che vi ho descritto prima, uno spirito così, diciamo, intimo, concentrato nella profonda spiritualità dell'artista, cioè l'artista è anche un uomo di fede sostanzialmente, ecco, digiuna, si concentra, aspetta l'ispirazione dall'alto, da Dio, per poi riuscire a dipingere l'immagine sacra. Ecco, queste tre immagini che vi ho fatto vedere poi hanno dato luogo anche ad altre immagini, chiaramente. E probabilmente molti di voi si sono chieste perché tra tutte queste icone, immagini o anche statue, ci sono anche statue, lignee e statue,

marmoree ridipinte, abbiamo la, diciamo, la Madonna che ha il volto scuro. Ecco, questo della Madonna del volto scuro è un po', diciamo, così, un po' un emblema, no? Ecco, se la regia ci manda in onda la Madonna che abbiamo nella Santa Casa, eccola, voi la conoscete tutti, ecco, questa è un'immagine in diretta proprio della Santa Casa, della casa di Maria, no? Voi sapete che qui c'è la parte, diciamo, che esorbitava dalla grotta dove era la casa di Maria e dove è avvenuta l'Annunciazione. Ecco, qui la, vedete, in giro così per il mondo, non soltanto in Italia, ma in Europa e anche nell'America Latina, addirittura anche negli Stati Uniti, esistono delle vergini Madonna con il bambino nere. Ecco, qui la Madonna con il bambino nera, diciamo che abbiamo delle controversie nel campo storico-critico, perché se alcuni storici del VII, VIII, IX secolo parlano di Luca che aveva dipinto alcune icone, sempre quelle che vi ho detto io prima, ad encausto, con una tecnica particolare. L'encausto è una tecnica particolare che sostanzialmente diciamo, diluisce i colori in una cera riscaldata, cioè la cera si riscalda e poi viene dipinto, no? È come quando si usano i colori ad olio, no? Oggi, no? I moderni colori ad olio, la stessa cosa, i colori a tempera, o li mischi con l'olio o con l'essenza di trementina, oppure li mischi con l'acqua, ecco, semplicemente. Ecco. Però questa tecnica, nel tempo, il pigmento tende ad annerire, capite? Ecco, quindi molte Madonne sono scure per una questione di deterioramento, di trasformazione chimica del pigmento. Ecco, questo, bisogna tenere presente questo. Però potremmo dire anche questo, che alcune immagini dipinti, come la Madonna di Częstochowa, ad esempio, ecco, se la regia mi manda in onda la Madonna di Częstochowa, che è un dipinto, è stata dipinta però nera. Allora, ma dite, ma come? Allora la Madonna era nera? Ecco, io non entrerei in questo campo, ovviamente. Però io dico solo questo, che il nero è il simbolo del dolore, capite? Il nero è il simbolo del dolore. Quindi la critica avvalora l'ipotesi che siano state dipinte di colore nero perché molte che non sono ad encasto, ovviamente, no? Non sono, ma sono con colori, diciamo, a tempera sostanzialmente, no? E sono state dipinte nere perché è un discorso simbolico. Ecco, là, ritornando un attimo alla Madonna Nostra di Loreto, no? Che l'originale purtroppo è andato perduto, no? Durante quando è scoppiato un incendio nella Santa Casa, e purtroppo è andata bruciata, e quindi questa è stata rifatta sul prototipo. Siamo negli anni 20, mi pare, i primissimi anni del 1920, 22, 23, ora non ricordo a di preciso, in cui è andato a fuoco tutto. Allora si è chiamato uno scultore che ha rifatto, diciamo, la Madonna. Però vedete, questa, c'è un qualcosa che manca, cioè, adesso io non voglio dire niente nei confronti dell'artista, ci mancherebbe assolutamente, ma se lo guardate con attenzione, va bene che da vicino non si riesce a vedere, però il colore è un colore moderno, ecco, diciamo, è un nero moderno, mentre le Madonne nere, quelle antiche che sono state realizzate X secolo, XI, XII secolo, si vede che hanno uno spessore, che so, diverso, cioè il colore che ha usato questo artista è un colore uniforme, ecco, forse, cioè, io non vorrei esagerare, ma è più stereotipato, ecco, come immagine, capite, che non l'espressività
che doveva avere prima l'originale, attenzione, perché il tempo fa la sua parte. Cioè, quando noi osserviamo un'icona, cioè noi non dobbiamo, sì, guardiamo l'immagine, cerchiamo di entrare, no, in quello che questa immagine ci trasmette, ma dobbiamo pensare che milioni di persone, di occhi hanno visto quell'immagine. Capite? È una cosa meravigliosa, se ci pensate, no? Milioni di persone hanno così, si sono affidate a quell'immagine, è una cosa incredibile e bellissima, ecco. Quindi io cerco sempre di andare oltre all'immagine, capite, artistica, ci mancherebbe, tutto quanto quello che vogliamo, Però teniamo presente anche questo fattore, quindi la spiritualità che emana e la spiritualità che emana attraverso tutte le persone che l'hanno vista. Ecco, bene, con questo concludiamo, ecco, questa prima trasmissione e ci diamo un arrivederci alla prossima puntata, che tratterà sempre dell'immagine, dell'icona, dell'iconografia, ecco, meglio, di Maria. Grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. Così, con questa frase, ho iniziato il mio percorso vocazionale e un periodo di difficoltà della mia vita assorta da una confusione per l'incertezza delle mie scelte. Mi sono accostato a chiedere al Signore in un momento di adorazione davanti al Santissimo Sacramento. Il mio solo stare davanti alla Sua presenza, affidando, gettando tutti i miei affanni, la mia paura per il domani, la mia incertezza, le mie preoccupazioni, e fa suscitare dentro di me quella grande gioia indescrivibile, una gioia e pace che non lo trovi da nessuna parte e non mi dà nessuno. La grande fame e sete che io avevo nel cuore, che non si dava pace, finalmente ho trovato in Lui. Adorazione davanti al Santissimo è stata veramente una benedizione e grazia, perché ad un tratto il mio cuore si era aperto e ha illuminato la mia mente, che era Lui che cercavo. Lui è la ragione e la risposta della mia continua ricerca. Non a caso troviamo espressione più bella di Sant'Agostino, che diceva: il mio cuore non ha pace se non riposa in te. Mi domandavo: sono io che cerco Lui o Lui che cerca me? Ancora una volta Dio mi fa capire che in realtà Lui stesso che si muove per prima. È Lui che prende iniziativa a questo incontro con me. Mentre io lo cerco, già Lui mi viene incontro, prende l'iniziativa e si mette a fianco. Da parte mia, ho semplicemente risposto a questo invito dell'incontro con Lui, perché mi ha già amato per prima che io nascessi. Mi ha dato la sua vita sacrificandosi sul legno della croce per la mia salvezza, e ancora continua la sua presenza in mezzo a noi, diventando il pane per il cammino del nostro nutrimento. Che mistero sublime, un Dio che si è fatto bambino, si sacrifica e poi si è fatto pane per poter assicurare la sua presenza in mezzo a noi, così da non farci sentire orfana. Io sono con voi fino alla fine del mondo. Quale Dio come il nostro Dio, dice il salmista, un Dio fedele alla sua promessa. Il mio piccolo sì è solo una piccola risposta dell'immenso amore che mi ha donato. In ogni relazione con Dio scopriamo semplicemente che è Lui che si muove, ci chiama e in pieno rispetto alla nostra libertà aspetta la nostra risposta. Stare in adorazione davanti a Gesù sacramentato è come stare davanti allo specchio, perché lì avremo la grazia di riconoscersi, di scoprire chi siamo noi realmente e chi è colui che sta davanti a noi. La riconoscenza di me fragile come vaso di creta mi porta ad adorare l'autore della vita, che si è umiliato diventando pane per me, rendendomi degno di

partecipare alla sua grazia, alla sua vita divina. Sant'Agostino aveva pienamente ragione quando dice: tardi tu amato, bellezza tanto antica e tanto nuova. Tardi tu amato, tu eri dentro di me e io stavo fuori. Ti cercavo qui, gettandomi deforme sulle belle forme delle tue creature. Tu eri con me, ma io non ero con te. Un'attrazione così forte come calamità provavo dentro di me ogni volta che facevo l'adorazione e non riuscivo a fare resistenza a quella voce. E capì allora di essere innamorata di lui. Da questa esperienza così intensa e forte ho deciso di consacrare la mia vita totalmente a lui, nonostante lo scontro con i miei genitori. Nulla accada per caso sotto i nostri occhi. La Divina Provvidenza mi ha fatto conoscere il carisma di Madre Cristina Brando attraverso le sue suore che erano in missione nel mio paese e che parlavano del carisma del loro istituto improntato sull'adorazione eucaristico in spirito di riparazione per espiare tutti i nostri peccati che Gesù riceve nel Santissimo Sacramento dell'amore. Questo carisma della Madre Cristina Brando mi ha aperto gli occhi. Comprendo allora che era questo che il Signore voleva da me: una vita donata tutta per Gesù Eucaristia, adorandolo in spirito e verità come i veri adoratori. Così sono entrata a farmi parte di questa famiglia religiosa delle suore vittime e espiatrici di Gesù sacramentato, che tutto oggi adopera in varie parti del mondo. Continuano a divulgare, a far conoscere l'infinito amore di Dio, affinché Gesù Eucaristica sia conosciuto, adorato, amato da tutti gli uomini. Questo era il desiderio della nostra fondatrice e noi, come sue figlie spirituali, ci impegniamo fedelmente a vivere il carisma lasciato come eredità al nostro istituto. Infatti, diceva Madre Cristina, figlie mie, fate conoscere Gesù Eucaristia anche in quei paesi dove l'amore di Gesù resta sconosciuto. Il nostro nome crea molte volte reazione impressionante nelle persone, ma in realtà non è così gravoso. Noi siamo vittime nella misura in cui uniamo le nostre azioni, le nostre sofferenze alla vittima divina. Lui si è offerto al Padre per la nostra salvezza. Anche noi siamo chiamati ad offrire insieme a Lui la nostra vita, il nostro essere, la nostra sofferenza, il nostro operare e agire, compiendo con amore per la gloria di Dio e per la salvezza delle anime, partecipando in modo tale all'opera salvifica di Cristo, così come dice San Paolo, completando nella mia carne ciò che manca al patimento di Cristo. Infatti, offriamo ogni giorno l'ora di adorazione, sia personale che comunitaria, per riparare i peccati che Gesù riceve nel Santissimo Sacramento dell'altare. L'adorazione non è una cosa semplice, nemmeno difficile. È difficile da fare e da comprendere se non lo vedi quel Dio che si è fatto pane con occhi di fede, e la fede è un dono dall'alto, è stato dato all'uomo, affinché l'uomo a sua volta la deve alimentarla con la preghiera. Signore, aumenta sempre

e la mia fede. Atto di chiedere è tipico di una persona che riconosce la sua incapacità e l'umiltà. L'umiltà è l'adorazione. Ci riconosciamo di essere piccoli e fragili di fronte a Dio che è onnipotente. Ma nonostante ciò si è fatto piccolo, bisognoso, mendicante del nostro amore. Ho sete, parole di Gesù sulla croce. Gesù ha sete di noi sue creature, ha sete del nostro amore. E noi allora con la nostra adorazione dissettiamo il cuore di Gesù così come lui aveva sperimentato l'abbandono dai suoi stessi amici, degli apostoli. Anche oggi Gesù continua a sperimentare tale dolore di essere abbandonato da tutti gli uomini, soprattutto dalle anime consacrate. Per l'abbandono di tanti tabernacoli, di tante chiese, per l'ingratitudine, sacrilegi, le differenze da parte degli uomini. Alla scuola dei santi che pone al centro della loro vita l'Eucaristia, anche noi, sul loro esempio, vogliamo scoprire questo grande tesoro nell'Eucaristia e imparare di sostare dinanzi a Dio velato sotto apparenza del pane attraverso l'adorazione. Adorazione è un atto semplice. Dio non ha bisogno di tante parole o di belle parole, perché già sa quello che noi abbiamo bisogno. Lo stare in silenzio sotto il suo sguardo d'amore è già l'adorazione. Il problema è di un altro. Siamo capaci noi di stare in silenzio? Se noi siamo capaci di stare in silenzio con la mente e con il cuore, è perché non abbiamo abbastanza la fede in Lui. Perché la fede non solo crede a quello che non vediamo, ma è un atto di amore e di abbandono tra le braccia del Padre. Così come un bambino che si lascia prendere per mano dai suoi genitori, per sa che i suoi genitori lo porta sulla giusta strada. Perciò chi ama non fa mai male di nessuno. E Dio ci ha amato così tanto da dare il suo figlio unigenito in espiazione dei nostri peccati. E come vogliamo rispondere a questo amore così grande? A noi sta la risposta di rispondere sì oppure no a questo amore. Intanto Lui è sempre lì, inchiodato in quel tabernacolo, si è fatto prigioniere d'amore e aspetta la tua visita, la tua compagnia. Io sono qui per te perché ti amo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Salve a tutti coloro che sono collegati su Maria Vision. Oggi si parla della pace. D'altronde Maria Vision sta facendo, no, questa marcia della carovana della pace. Perché la pace? Questa pace che in questo momento storico di cui ne abbiamo davvero veramente tanto bisogno. La pace, vedete, mi viene in mente proprio la frase che disse Madre Teresa ad un giornalista quando gli chiese appunto alla suora in che modo si può costruire la pace. E lei rispose: va a casa. Da lì si parte, in famiglia, dalle relazioni, iniziare a costruire proprio da quelle persone che ci sono accanto, nel nostro piccolo. D'altronde viene in mente, no, il comandamento che il Signore ci ha lasciato. Amate il Signore con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutta l'anima, e di conseguenza amare il prossimo come noi stessi. Quindi sappiamo che il Signore ci ha lasciato questo comandamento, che è il comandamento appunto dell'amore. E allora noi siamo chiamati ad amare Dio e ad amare il prossimo e vedere nel prossimo il fratello. Tuo fratello è la porta del cielo. Vedete, questa non è una frase d'effetto, ma una verità. Tutto quello che avete fatto, non solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a Gesù. Perché? Perché nel volto degli altri troviamo appunto il volto di Cristo. E allora proprio dalle relazioni si può iniziare a costruire quello che è la pace, appunto, quella pace che noi auspichiamo che avvenga in tutto il mondo. Ma si parte proprio dal più piccolo, dalle nostre relazioni che sono legate appunto a casa, a scuola, nel lavoro, in famiglia. Da lì si parte. Tuo fratello sì, è la porta del cielo, nel senso che nel fratello noi troviamo il volto di Cristo. Sia nelle difficoltà, nelle sofferenze, nei momenti di angoscia, non dobbiamo mai scordarci che Gesù c'è sempre accanto, e molte volte c'è proprio accanto attraverso i fratelli che Lui ci mette lungo il nostro cammino. E allora lì che si può costruire davvero la pace.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano oggi e sempre con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, celebriamo in modo dignitoso questa Santa Messa, pregando in modo particolare per i nostri fratelli Giuseppe, Brigida, Maria, Margherita e Rosa, affidandoli alla misericordia di Dio. Vogliamo pregare il Signore anche per il dono del matrimonio nel 35° anniversario di Licia e Lello, che lo celebrano con gioia e gratitudine. E presentiamo a Gesù tutte le nostre intenzioni, soprattutto le gioie, ma anche le sofferenze che portiamo nel nostro cuore, consegnando tutto alla misericordia di Dio per intercessione dell'Arcangelo Michele. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

0: Preghiamo. Dio onnipotente, ai tuoi figli che hanno celebrato con gioia le feste pasquali, concedi per tua grazia di testimoniare nella vita e nelle opere la loro forza salvifica. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dagli Atti degli Apostoli. Arrivati a Roma, fu concesso a Paolo di abitare per conto suo con un soldato di guardia. Dopo 3 giorni, egli fece chiamare i notabili dei Giudei e quando giunsero disse loro: «Fratelli, senza aver fatto nulla contro il mio popolo o contro le usanze dei padri, sono stato arrestato a Gerusalemme e consegnato nelle mani dei Romani. Questo, dopo avermi interrogato, volevano rimettermi in libertà, ma avendo trovato in me alcuna colpa degna di morte. Ma poiché i giudei si opponevano, sono stato costretto ad appellarmi a Cesare, senza intendere, con questo, muovere accuse contro la mia gente. Ecco perché vi ho chiamati, per vedervi e parlarvi, poiché è a causa della speranza di Israele che io sono stato legato a questa catena». Paolo trascorse 2 anni interi nella casa che aveva preso in affitto e accoglieva tutti quelli che venivano da lui, annunciando il regno di Dio e insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo, con tutta franchezza e senza impedimento. Parola di Dio.
2: Prendiamo grazie a Dio.
1: Gli uomini retti, Signore, contempleranno il tuo volto.
2: Gli uomini retti, Signore, contempleranno il tuo volto.
1: Il Signore sta

0: sempre nel suo Tempio Santo. Il Signore ha il trono nei cieli. I suoi occhi osservano attenti. Le sue pupille scrutano l'uomo. Gli uomini retti, Signore, contempleranno il tuo volto. Il Signore scruta giusti e malvagi. Egli odia chi ama la violenza. Giusto è il Signore, ama le cose giuste. Gli uomini retti contempleranno il suo volto. Gli uomini retti, Signore, contempleranno il suo volto.
1: Alleluia, alleluia.
2: Cuore sulle tue labbra perché tu

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Pietro si voltò e vide che li seguiva quel discepolo che Gesù amava, colui che nella cena si era chinato sul suo petto e gli aveva domandato: Signore, chi è che ti tradisce? Pietro dunque, come lo vide, disse a Gesù: Signore, che cosa sarà di lui? Gesù gli rispose: se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Tu seguimi. Si diffuse perciò tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Questo è il discepolo che testimonia queste cose e le ha scritte, e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù che, se fossero scritte una per una, penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Permettetemi di salutare e ringraziare Padre Marco che mi ha concesso di presiedere questa Santa Eucaristia, e sono molto onorato e contento perché io non sono di questo posto, sono qui con la mia parrocchia proveniente da Pisticci, in provincia di Matera. E sono davvero grato per presiedere questa Santa Messa in un luogo a noi tanto caro, dove l'Arcangelo Michele con la sua presenza ha voluto dimostrare a ognuno di noi ancora una volta il grande amore e la grande misericordia di Dio. In realtà l'anno scorso, quando sono venuto con un gruppo di giovani, io cercavo Padre Marco perché avevo chiesto a lui di poter ospitare San Michele nella nostra terra, nella nostra parrocchia. La provvidenza me l'ha messo davanti, e quindi nei prossimi giorni definiremo anche questo, e quindi accoglieremo San Michele anche nella nostra terra. Oggi noi, carissimi amici, concludiamo con questa Santa Messa, diciamo, gran parte del tempo pasquale. Siamo arrivati alla cinquantina pasquale, che troverà il suo compimento nella Messa di Pentecoste domani. E quindi già da questa sera entriamo nella grande vigilia di Pentecoste. La liturgia ripropone lo stesso schema della notte di Pasqua. E se facciamo memoria, mente, di quello che abbiamo vissuto nel tempo pasquale, tutta la nostra fede, quello che noi viviamo oggi, il nostro essere qui, la nostra partecipazione alla Messa, la parola di Dio che abbiamo proclamato, la comunione che riceveremo, nasce proprio da questo grande mistero e nasce tutto all'interno di un cenacolo a porte chiuse, dove Gesù la sera di Pasqua entra e rompe e dice ai suoi discepoli: pace a voi. E da quello stesso cenacolo che questa sera nascerà la Chiesa di Dio. Nasce nella Pentecoste quello che noi siamo, suo popolo, suoi figli. E con questa certezza nel cuore,

che noi come figli, in ogni santa messa e in ogni atto di venerazione, di lode e di preghiera al Signore, che ci poniamo sempre nell'atteggiamento di chi sa di essere ascoltato e accolto da un Padre che ama. Dio stesso nella Sacra Scrittura dice: può forse un padre, addirittura una madre, dimenticarsi del proprio figlio? Questo no. Anche se il figlio assume un comportamento scorretto, un padre e una madre hanno generato. E Dio, nel mistero della Pasqua, ha generato ognuno di noi. Tramite la Chiesa, tramite i sacramenti, tramite il battesimo, attraverso la sua dolorosa passione e la sua gloriosa risurrezione. E il Vangelo che abbiamo ascoltato in questa celebrazione eucaristica, carissimi amici, è proprio la conclusione di un cammino che Giovanni fa fare ai suoi lettori. Giovanni ci ha accompagnato in questo anno A della liturgia. Se ricordate il cammino della Quaresima, alcuni brani come la Samaritana, Lazzaro, il cieco nato, la sera del giovedì santo, la lavanda dei piedi, e così giorno della Divina Misericordia, la domenica in albis, Tommaso che non crede, e quindi Gesù che appare e dice: metti qui la tua mano. Un cammino che la Chiesa, la liturgia ci ha fatto fare fino ad oggi per ascoltare che cosa? Due brevi parole, carissimi amici, condivido con voi. La prima, Pietro riconosce in Giovanni, nello stesso autore, il discepolo amato, e dice una cosa molto bella. Dice che questo è il discepolo che nella sera dell'ultima cena posò il suo orecchio, il suo udito sul petto di Cristo, e da quel petto di Cristo sentì il nome del traditore, Giuda. Allora vedete come questo ci insegna una cosa, che la persona umana è sede di sentimenti. E il mondo di oggi, quando ci propone un umanesimo diverso, un'umanità diversa, noi dovremmo protestare, perché noi siamo una miniera, un tesoro di ricchezza, di sentimenti, di emozioni, che nessuno mai deve portarci via. Voi vedete, ci troviamo dentro questa grotta, è come il nostro cuore è una grotta, carissimi amici. Se non si va dentro in profondità, nessuno mai scoprirà le bellezze di quello che è nascosto dentro il cuore di ognuno di noi. E Giovanni, la sera dell'ultima cena, si pone nella grande grotta del cuore di Cristo, che è un cuore che ama. Ha amato anche Giuda nel tradimento, ha amato Pietro, ieri l'abbiamo sentito, se siete stati a messa, mi ami tu Simone, mi ami tu, mi vuoi bene. Ha amato anche Pietro nel suo rinnegamento, e Gesù ama ognuno di noi. E poi quella parola che sembra tanto semplice e facile, ma ha un peso: seguimi. Seguire una persona significa fidarsi totalmente di lei, significa lasciare le certezze che abbiamo, significa lasciare la casa, il padre, la madre, i campi e affidarsi totalmente. Forse che oggi noi abbiamo dimenticato un po' che nella storia della Chiesa e della nostra umanità esiste la provvidenza di Dio. Il tutto è subito, il tutto ci è dovuto, non appartiene alla logica di Dio. E allora, con questi sentimenti, vedete che nascono da un cenacolo a porte chiuse, di persone che avevano visto i miracoli di Dio, di Gesù, di persone che avevano ascoltato la sua parola, ma che erano chiuse nelle loro paure, nelle loro angosce, nelle loro ansie. E che cosa accade? Accade che irrompe Gesù, irrompe la vita di Cristo. Non apre le porte, non apre le finestre, ma le attraversa. E nel giorno di Pentecoste lo Spirito Santo attraverserà di nuovo quelle finestre e quelle porte, con il suo fuoco che purifica, che brucia. Ora, un fuoco che arde ha necessità di consumare qualcosa. Che cosa deve consumare questo fuoco, carissimi amici? Tutte le scorie della nostra umanità, le cattiverie, le ingiustizie. Ognuno di noi porta in sé un po' di scorie. E allora è l'occasione per affidarle al Signore per intercessione di San Michele Arcangelo. Vedete, gli arcangeli, in modo particolare questo arcangelo Michele, ci ricordano semplicemente una cosa, proprio la più elementare, ma che ci permette di vivere in questo mondo, che noi siamo creature. Chi è come Dio? Nessuno. Noi siamo uomini, siamo creature. E quando l'uomo si pone nella condizione di Dio, le sue scelte sono sempre quasi negative. Immaginate le guerre che stanno accompagnando la nostra storia. E allora vedete, se siamo arrivati in questa grotta, abbiamo sceso quella scalinata, pieni di tante scorie, di tante preoccupazioni, di tante ansie, tutti quanti le abbiamo.
amici miei tutti. Se siamo arrivati qui giù preoccupati della nostra vita, di che sarà del nostro futuro, del nostro domani, portando a San Michele tutto quello che ci opprime,

sensi, no? Della misericordia di Dio, di Dio. E questo frate rispose: il mio passato lo affido alla sua misericordia, perché è passato. Il mio futuro non lo conosco, lo affido alla sua divina provvidenza. Il mio presente lo vivo amando Dio. E allora che ognuno di noi ami Dio sempre, e questo è anche l'augurio che facciamo a questa coppia di sposi, a Lello e Licia, 35 anni di matrimonio, nuova via della vostra santificazione. Santificarsi, carissimi amici, non significa avere la capacità di far miracoli, ma santificarsi significa che, arrivati al bivio della vita, davanti alle scelte si segue l'altro. E oggi, come non mai, c'è una crisi del matrimonio e della famiglia, perché non si arriva nemmeno ai bivi, e se si arriva ai bivi si arriva già separati nelle scelte. E perché questo? Perché la strada della santificazione del matrimonio non è più Dio, ma è tutto il contorno di queste cose. E allora l'impegno da parte nostra, di noi cristiani, è quello di essere davvero obiettori in alcune scelte, che ci fanno comodo, ma invece noi dovremmo protestare con tutte le nostre forze e dire no, perché nella nostra vita e nella vostra vita dovete lasciare spazio a Dio, a Lui solo, a Lui che tutto può, a Lui che è la pace, a Lui che è la vita, a Lui che è lo Spirito, che è il respiro del suo perdono, che è il respiro di Gesù. Questo è lo Spirito Santo. Che San Michele davvero ci difenda con la sua spada, ci protegga col suo scudo e con le sue ali davvero ci protegga e ci accompagni nei sentieri della vita. Così sia. Amen.

0: Ricorrendo il 35esimo anniversario del giorno in cui, mediante il sacramento del matrimonio, congiungeste le vostre vite in un vincolo indissolubile, siete venuti nella casa del Signore per rinnovare gli impegni solennemente sanciti davanti all'altare, perché la divina grazia vi confermi nel santo proposito, rivolgete a Dio il vostro ringraziamento e la vostra supplica.
1: Benedetto sei tuo Padre. Per tua benevolenza ho preso Licia come mia moglie.
2: Benedetto sei tuo Padre. Per la tua benevolenza ho preso Lello come mio marito.
3: Benedetto sei tuo Padre. Perché ci hai benignamente assistiti nelle vicende liete e tristi della vita. Aiutaci con la tua grazia a rimanere sempre fedeli nel reciproco amore, per essere buoni testimoni del patto di alleanza in Cristo Signore.
0: Dio vi custodisca in tutti i giorni della vostra vita, sia vostro aiuto nella prosperità, conforto nel dolore e colmi la vostra casa delle sue benedizioni. Per Cristo nostro Signore. Siamo giunti alla vigilia della festa grande di Pentecoste, siamo in attesa dello Spirito Santo e per ben disporci a celebrare, a rivivere domani la sua solenne effusione, vogliamo oggi più che mai lasciarci guidare nella nostra preghiera dalle sue ispirazioni e dalla sua

0: tua grazia.
1: Preghiamo insieme dicendo: Vieni Spirito Santo.
0: Vieni Spirito Santo.
1: Tu che hai concesso a Paolo di annunciare anche durante la prigionia il Vangelo di Cristo, conferma nell'apostolato e sostieni nelle fatiche i missionari ovunque presenti ed operanti nel mondo. Preghiamo.
0: Vieni Spirito Santo.
1: Tu che possiedi la chiave dei cuori, illumina le menti di quanti anelano al vero Dio senza averlo ancora conosciuto e guida la loro ricerca verso l'unica verità che è Cristo. Preghiamo.
0: Vieni Spirito Santo.
1: Tu che hai ispirato gli evangelisti nello stendere il racconto della vita di Cristo, concedi a noi una retta e salutare interpretazione della Scrittura. Preghiamo.
0: Vieni Spirito Santo.
1: Tu che disponi il corso delle vicende umane per farci partecipi della croce e della gloria di Cristo, fa che Licia e Lello, accettando con spirito di fede le gioie e i dolori della vita, aderiscano in tutto alla tua volontà. Preghiamo.
0: Vieni Spirito Santo.
1: Tu che hai assegnato a Pietro e a Giovanni compiti diversi per l'edificazione dell'unica Chiesa, aiutaci a mettere ogni nostro carisma a servizio dei fratelli, sull'esempio di Maria, la Vergine orante del Cenacolo e la Madre della Cristianità. Preghiamo.
0: Vieni, Spirito Santo.
1: Il Signore si degni di mostrare il suo amore misericordioso a Giuseppe, Brigida e Maria e a tutti i nostri fratelli che ci hanno preceduto nell'eternità e di rivestirli nello splendore della sua gloria. Preghiamo.
0: Vieni, Spirito Santo. Vogliamo presentare adesso tutte le nostre intenzioni di preghiera. Tutto questo te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Venga, o Signore, il tuo Santo Spirito e disponga i nostri cuori a celebrare degnamente i santi misteri. Perché Egli è la remissione di tutti i peccati, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con
0: il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta che tutte le creature in cielo e sulla terra

terra si uniscano nella tua lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo tuo Figlio, Signore dell'universo. Entrato una volta per sempre nel santuario dei cieli, egli intercede per noi, mediatore e garante della perenne effusione dello Spirito. Pastore e custode delle nostre anime, ci chiama all'unanime preghiera, sull'esempio di Maria e degli Apostoli, nell'attesa di una rinnovata Pentecoste. Per questo mistero di santificazione e d'amore, uniti agli angeli e santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa, Leone, il nostro Vescovo, Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Giuseppe, Brigida, Maria, Margherita e Rosa, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo castissimo sposo, gli Apostoli, l'Arcangelo Michele e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.
3: Pace sia con te.
4: Agnello di Dio, che
1: togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
4: dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore,

0: Preghiamo. O Signore, che hai guidato il tuo popolo dall'antica alla nuova alleanza, concedi che, liberati dalla corruzione del peccato, ci rinnoviamo pienamente nel tuo spirito, per Cristo nostro Signore. Vogliamo adesso fare insieme l'atto di affidamento all'Arcangelo Michele. Affidiamo a lui tutte le nostre vite, le nostre famiglie, perché ci difenda e ci protegga sempre. Principe nobilissimo delle angeliche gerarchie, valoroso guerriero dell'Altissimo, amatore zelante della gloria del Signore, terrore degli angeli ribelli, amore e delizia di tutti gli angeli giusti, Arcangelo San Michele, desiderando io di essere nel numero dei tuoi devoti, a te oggi mi offro e mi dono. Pongo me stesso, il mio lavoro, la mia famiglia, gli amici e quanto mi appartiene sotto la tua vigile protezione. È piccola la mia offerta, essendo io un misero peccatore, ma tu gradisci l'affetto del mio cuore. Ricordati che se da quest'oggi sono sotto il tuo patrocinio, tu devi assistermi in tutta la mia vita. Procurami il perdono dei miei molti e gravi peccati, la grazia di amare di cuore il mio Dio, il mio caro Salvatore Gesù, la mia dolce Madre Maria e tutti gli uomini, miei fratelli, amati dal Padre e redenti dal Figlio. Impetrami quegli aiuti che sono necessari per arrivare alla corona della gloria. Difendimi sempre dai nemici dell'anima mia, specialmente nell'ultimo istante della mia vita. Vieni in quell'ora, o glorioso Arcangelo, assistimi nella lotta e respingi lontano da me, negli abissi dell'inferno, quell'angelo prevaricatore e superbo che prostrasti nel combattimento in cielo. Presentami allora al trono di Dio per cantare con te, Arcangelo San Michele, e con tutti gli angeli, lode, onore e gloria a colui che regna nei secoli eterni. Amen. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio, supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dio onnipotente allontani da voi ogni male e vi conceda con benevolenza i doni della sua benedizione. Renda attenti i vostri cuori alla sua parola perché possiate godere della gioia senza fine. Vi aiuti a comprendere ciò che è buono e giusto, perché camminando sempre sulla via dei suoi precetti possiate diventare coeredi dei santi. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
2: Glorificati, Signore, nella nostra vita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Dai, di nuovo. Dio farà una via.
1: Dio farà una.
0: Enzo, guarda l'Emanuele, per favore.
1: Dio farà una via.
0: Lo farà per te, diglielo, per te. Ciò che lui ha promesso, lui lo farà. Ciò che lui ti ha detto, lui lo manterrà. E lo sai perché?
1: Perché lui è fedele. Lui è fedele.
0: Non so se tu lo sai, ma lui è fedele. Lui è fedele con te. Non con me, con te.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ritiro mensile. Un momento di preghiera, grazia e incontro con lo Spirito Santo. Dalla Chiesa dell'Immacolata Concezione e San Francesco di Assisi di Reggio Emilia. Sabato 23 maggio. Santo Rosario, ore 15:30. Catechesi guidata da Don Carlo Pagliari, ore 16:15. Il frutto dello Spirito Santo, invece, è la mitezza. Santa Messa, presieduta da Don Carlo Pagliari. Contemplazione del mistero pasquale. Adorazione eucaristica, ore 17. Domenica 24 maggio, festa della Pentecoste, dalle ore 17 alle ore 20. Vieni a vivere con noi questo incontro di fede davanti a Gesù Eucaristia, lasciando che lo Spirito Santo rinnovi il tuo cuore con la sua pace, la sua forza.

0: di Fabiano.
1: Anche se non siamo a Rio,
2: siamo vicini da Loreto.
1: E salutiamo il Papa con un grande abbraccio.

Sia lodato Gesù Cristo, fratelli e sorelle carissimi, eccoci alla 114ª puntata della Sorgente di Acqua Viva. Col cuore gonfio di gratitudine invochiamo lo Spirito Santo, cantiamo con tutto il cuore, a squarciagola, ma soprattutto a squarciacuore, lo Spirito Santo, perché possa venire il nostro soccorso affinché noi possiamo comprendere, cioè abbracciare, la Sacra Scrittura, per poi proseguire nel libro dei Numeri.

Così, ed è con lo spirito che vogliamo leggere la parte di oggi, appunto dal libro, dei Numeri. Siamo arrivati al capitolo 14, anzi capitolo 11 dei Numeri, scusate. Ora. Il popolo cominciò a lamentarsi malamente agli orecchi del Signore. Li udì il Signore e il suo sdegno si accese, e il fuoco del Signore divampò in mezzo a loro e divorò l'estremità dell'accampamento. Il popolo gridò a Mosè. Mosè pregò il Signore e il fuoco si spense. Quel luogo fu chiamato Tabera perché il fuoco del Signore era divampato in mezzo a loro. La gente raccogliticcia che era tra il popolo fu presa da bramosia. Anche gli israeliti ripresero a lamentarsi e a dire: «Chi ci potrà dare carne da mangiare? Ci ricordiamo dei pesci che mangiavamo in Egitto gratuitamente, dei cocomeri, dei meloni, dei porri, delle cipolle e dell'aglio. Ora la nostra vita inaridisce, non c'è più nulla. I nostri occhi non vedono altro che questa manna». Ora, la manna era simile al seme del coriandolo e aveva l'aspetto della resina odorosa. Il popolo andava attorno a raccoglierla, poi la riduceva in farina con la macina o la pestava nel mortaio. La faceva cuocere nelle pentole o ne faceva focacce. Aveva il sapore di pasta all'olio. Quando di notte cadeva la rugiada sul campo, cadeva anche la manna. Mosè udì il popolo che si lamentava in tutte le famiglie, ognuno all'ingresso della propria tenda. Lo sdegno del Signore divampò e la cosa dispiacque anche a Mosè. Mosè disse al Signore: «Perché hai trattato così male il tuo servo? Perché non ho trovato grazia ai tuoi occhi? Tanto che tu mi hai messo addosso il carico di tutto questo popolo? L'ho forse concepito io tutto questo popolo? O l'ho forse messo al mondo io? Perché tu mi dica: portatelo in grembo come la balia porta il bambino lattante, fino al paese che tu hai promesso con giuramento ai suoi padri. Da dove prenderei la carne da dare a tutto questo popolo? Perché si lamenta dietro a me dicendo: dacci da mangiare carne? Io non posso da solo portare il peso di tutto questo popolo, è un peso troppo grave per me. Se mi devi trattare così, fammi morire piuttosto, fammi morire, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, io non veda più la mia sventura». Il Signore disse a Mosè: «Radunami 70 uomini tra gli anziani di Israele, conosciuti da te come anziani del popolo, e come loro scribi. Conducili alla tenda del convegno, vi si presentino con te. Io scenderò e parlerò in quel luogo con te. Prenderò lo spirito che è su di te per metterlo su di loro, perché portino con te il carico del popolo e tu non lo porti più da solo. Dirai al popolo: santificatevi per domani e mangerete carne, perché avete pianto agli orecchi del Signore dicendo: chi ci farà mangiare carne? Stavamo così bene in Egitto. Ebbene, il Signore vi darà carne e voi ne mangerete. Ne mangerete non per un giorno, non per 2 giorni e non per 5 giorni, non per 10 giorni, non per 20 giorni, ma per un mese intero, finché vi esca dalle narici e vi venga a noia. Perché avete respinto il Signore che è in mezzo a voi e avete pianto davanti a Lui, dicendo: perché siamo usciti dall'Egitto? Mosè disse: questo popolo, in mezzo al quale mi trovo, conta 600.000 adulti, e tu dici: io

popolo le parole del Signore. Radunò 70 uomini tra gli anziani del popolo e li pose intorno alla tenda del convegno. Allora il Signore scese nella nube e gli parlò. Prese lo spirito che era su di lui e lo infuse sui 70 anziani. Quando lo spirito si fu posato su di essi, quelli profetizzarono, ma non lo fecero più in seguito. Intanto due uomini, uno chiamato Eldad e l'altro Medad, erano rimasti nell'accampamento e lo spirito si posò su di essi. Erano tra gli iscritti, ma non erano usciti per andare alla tenda. Si misero a profetizzare nell'accampamento. Un giovane corse a riferire la cosa a Mosè e disse: Eldad e Medad profetizzano nell'accampamento. Allora Giosuè, figlio di Nun, che dalla sua giovinezza era al servizio di Mosè, disse: Mosè, signore mio, impediscili. Ma Mosè gli rispose: sei tu geloso per me? Fossero tutti profeti nel popolo del Signore e volesse il Signore dare loro il suo spirito. Mosè si ritirò nell'accampamento insieme con gli anziani di Israele. Intanto si era alzato un vento per ordine del Signore e portò quaglie dalla parte del mare e le fece cadere presso l'accampamento sulla distesa di circa una giornata di cammino da un lato e una giornata di cammino dall'altro, intorno all'accampamento e a un'altezza di circa 2 cubiti sulla superficie del suolo. Il popolo si alzò e tutto quel giorno e tutta la notte e tutto il giorno dopo raccolse le quaglie. Chi ne raccolse meno ne ebbe 10 omer. Le distesero intorno nell'accampamento. Avevano ancora la carne tra i denti e non l'avevano ancora masticata quando lo sdegno del Signore si accese contro il popolo e il Signore percosse il popolo con una gravissima piaga. Quel luogo fu chiamato Kibroth Taava perché qui fu sepolta la gente che si era lasciata dominare dall'ingordigia. Da Kibroth Taava il popolo partì per Caseroth e a Caseroth fece sosta. Capitolo 12. Maria e Aronne parlarono contro Mosè a causa della donna etiope che aveva sposato. Infatti aveva sposato un etiope. Dissero: il Signore ha forse soltanto parlato per mezzo di Mosè? Non ha parlato anche per mezzo nostro? Il Signore udì. Ora, Mosè era molto più mansueto di ogni uomo che sulla terra. Il Signore disse subito a Mosè, ad Aronne e a Maria: uscite tutti e tre e andate alla tenda del convegno. Uscirono tutti e tre. Il Signore allora scese in una colonna di nube, si fermò all'ingresso della tenda e chiamò Aronne e Maria. I due si fecero avanti e il Signore disse: ascoltate le mie parole. Se ci sarà un vostro profeta, io, il Signore, in visione a lui mi rivelerò. In sogno parlerò con lui. Non così per il mio servo Mosè. Egli è l'uomo di fiducia in tutta la mia casa. Bocca a bocca parlo con lui, in visione e non con enigmi. Ed egli guarda l'immagine del Signore. Perché non avete temuto di parlare contro il mio servo Mosè? L'ira del Signore si accese contro di loro ed egli se ne andò. La nube si ritirò di sopra la tenda ed ecco, Maria era lebbrosa, bianca come neve. Aronne guardò Maria ed ecco, era lebbrosa. Aronne disse a Mosè: Signore mio, non addossarci la pena del peccato che abbiamo stoltamente commesso. Essa non sia come il bambino nato morto, la cui carne è già mezzo consumata. Quando esce dal seno della madre, Mosè gridò al Signore: guariscila, oh Dio. Il Signore rispose a Mosè: se suo padre le avesse sputato in viso, non ne porterebbe essa vergogna per 7 giorni? Stia dunque isolata fuori dall'accampamento 7 giorni, poi vi sarà di nuovo ammessa.

Maria dunque rimase isolata fuori dall'accampamento 7 giorni. Il popolo non riprese il cammino finché Maria non fu riammessa nell'accampamento. Poi il popolo partì da Caseroth e si accampò nel deserto di Paran. Capitolo 13. Il Signore disse a Mosè: «Manda uomini a esplorare il paese di Canaan che sto per dare agli israeliti. Mandate un uomo per ogni tribù dei loro padri, siano tutti dei loro capi». Mosè li mandò dal deserto di Paran secondo il comando del Signore. Quegli uomini erano tutti capi degli israeliti. Questi erano i loro nomi: per la tribù di Ruben, Samuà figlio di Zaccur; per la tribù di Simeone, Safat figlio di Cori; per la tribù di Giuda, Caleb figlio di Jefunne; per la tribù di Issacar, Igeal figlio di Giuseppe; per la tribù di Efraim, Osea figlio di Nun; per la tribù di Beniamino, Palti figlio di Rafu; per la tribù di Zabulon, Gadiel figlio di Sodi; per la tribù di Giuseppe, cioè per la tribù di Manasse, Gaddi figlio di Susi; per la tribù di Dan, Ammiel figlio di Gemalli; per la tribù di Aser, Setur figlio di Michele; per la tribù di Neftali, Nacbi figlio di Vofsi; per la tribù di Gad, Geuel figlio di Machi. Questi sono i nomi degli uomini che Mosè mandò a esplorare il paese. Mosè diede a Osea figlio di Nun il nome di Giosuè. Mosè dunque li mandò a esplorare il paese di Canaan e disse loro: «Salite attraverso il Negev, poi salirete alla regione montana e osserverete che paese sia, che popolo l'abiti, se forte o debole, se poco o molto numeroso, come sia la regione che esso abita, se buona o cattiva, o come siano le città dove abita, se siano accampamenti o luoghi fortificati, come sia il terreno, se fertile o sterile, se vi siano alberi o no. Siate coraggiosi e portate frutti del paese». Era il tempo in cui cominciava a maturare l'uva. Quelli dunque salirono ed esplorarono il paese dal deserto di Sin fino a Rekob in direzione di Hamat. Salirono attraverso il Negev e andarono fino a Hebron, dove erano Achiman, Sesai e Talmai, figli di Anak. Ora, Hebron era stata edificata 7 anni prima di Tanis in Egitto. Giunsero fino alla valle di Escol, dove tagliarono un tralcio con un grappolo d'uva che portarono in due con una stanga, e presero anche melograne e fichi. Quel luogo fu chiamato Valle di Escol a causa del grappolo d'uva che gli israeliti vi tagliarono. Alla fine di 40 giorni tornarono dall'esplorazione del paese e andarono a trovare Mosè e Aaron e tutta la comunità degli israeliti nel deserto di Paran a Kades. Riferirono ogni cosa a loro e a tutta la comunità e mostrarono loro i frutti del paese. Raccontarono: «E noi siamo arrivati nel paese dove tu ci avevi mandato, ed è davvero un paese dove scorre latte e miele. Ecco i suoi frutti. Ma il popolo che abita il paese è potente, le città sono fortificate e immense, e vi abbiamo anche visto i figli di Anak. Gli Amaleciti abitano la regione del Negev, gli Ittiti, i Jebusei, gli Amorrei, le montagne. I Cananei abitano presso il mare, lungo la riva del Giordano». Caleb calmò il popolo che mormorava contro Mosè e disse: «Andiamo presto e conquistiamo il paese, perché certo possiamo riuscirvi». Ma gli uomini che vi erano andati con lui dissero: «Noi non saremo capaci di andare contro questo popolo, perché è più forte di noi». Screditarono presso gli israeliti il paese che avevano esplorato, dicendo: «Il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese che divora i suoi abitanti. Tutta la gente che vi abbiamo notata è gente di alta statura. Vi abbiamo visto i giganti, i figli di Anak, della razza dei giganti, di fronte ai quali ci sembrava di essere come locuste, e così dovevamo sembrare a loro».
Ecco sì, questo popolo veramente certe volte fa venire un nervoso perché dici: ma come, il Signore Dio Onnipotente è con voi, vi accompagna, vi dà ogni ben di Dio e voi come vi comportate? Rifiutate? Quindi poi sappiamo che di tutto questo popolo nessuno entrerà di questa generazione tranne Caleb e Giosuè, neanche Mosè entrerà. Quindi anche lui lo vedrà dall'alto. Allora, bisogna veramente avere fiducia in Dio, avere una grandissima fiducia. Noi siamo tanto privilegiati perché abbiamo Gesù, siamo il piccolo resto che il Signore si è tenuto, che ha maturato nei secoli, proprio questa grazia immensa di essere il popolo dei salvati. Ed è così che proprio oggi, attraverso il Vangelo di Luca, sentiamo proprio dell'annunciazione, quindi ascoltiamo. Siamo nel capitolo di Luca 1. Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: Come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: Lo Spirito Santo scenderà su di te. E la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò, colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio. E questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: Ecco la serva del Signore. Avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. È molto bello vedere, abbiamo sentito tante volte, no? E ogni volta è sempre tanto bello. Questo è il Vangelo della nostra salvezza, è proprio il momento dell'incarnazione di Gesù. E vediamo anche la differenza tra ciò che abbiamo sentito ieri a Zaccaria, la reazione di Zaccaria, e invece con Maria, la Vergine che concepisce per opera dello Spirito Santo. Due reazioni totalmente diverse. Uno diventa muto e rimane proprio nel suo mutismo fino a quando poi non nascerà Giovanni. L'altra invece che accoglie, ma anche turbata certamente, ma accoglie la parola di Dio attraverso l'angelo e subito si mette in movimento e va a trovare la sua cugina che sta nel bisogno. Lei crede, solo che non sa come questo avverrà, perché ovviamente lei è una vergine. E quindi l'angelo glielo spiega: in lei non c'è mancanza di fede, anzi, era stata preparata per questo, come tutte le bambine del tempo, che non si sapeva quando sarebbe avvenuto. Venivano offerte, secondo la tradizione, al tempio, dove rimanevano nel tempio per essere preparate. Ecco, e poi venivano date in sposa a un discendente della casa di Davide, perché potesse a un certo punto manifestarsi la volontà di Dio. Ed è molto bello vedere che la prima annunciazione a Zaccaria l'abbiamo vista nel tempio con l'incensazione e tutto quanto, no? E invece l'annunciazione a Maria viene in casa, ecco, la casa diventa il tempio, diventa il nuovo luogo nel quale il Signore si vuole manifestare all'interno di una famiglia, di una casa.
e dove la stessa Vergine diventa la dimora di Dio, non più un tempio, ma una casa. Questo ci ricorda che tutti noi dobbiamo essere una casa accogliente per Dio affinché possa proprio entrare in noi. Ma andiamo avanti, che mi piace talmente tanto e mi si espande il cuore e parlerei fino a domani. Ma dobbiamo stare nella parola. Allora, entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu tra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Che bello che sono proprio questi scambi tra le cugine. È tutta un'esaltazione di Dio, dove loro sono testimoni, proprio testimoni viventi di una grazia immensa. Cosa fa il Signore con un cuore veramente ben disposto? Ma io mi fermerei qui al Magnificat, lo vediamo domani e finiamo domani il capitolo di Luca, ma proprio vogliamo rimanere in questa esultanza, no? Qui ci sono proprio le parole che vengono poi riportate anche nell'Ave Maria che noi diciamo nel Rosario. Sapete, il Rosario è una preghiera cristocentrica, è un continuo ripetersi dell'Annunciazione e Visitazione, Annunciazione e Visitazione, tutto un ricordo di questo momento di gloria, no? E quindi noi ogni volta che diciamo quel Ave Maria piena di grazie, il Signore è con te, stiamo proprio esultando nella parola di Dio. La prima parte è tutta evangelica, quindi proprio tutta basata nel Vangelo. Non scordatelo che il Rosario è veramente una preghiera tanto gradita a Dio perché è tutta basata, fondata nella parola di Dio. E allora adesso invitiamo il nostro amato Gesù nelle nostre case, nei nostri cuori per alcuni minuti di adorazione in cui chiediamo a Maria di accompagnarci, di fare proprio germinare e generare nel nostro cuore la sua presenza così bella, così forte, così santificante. Sia lodato, ringraziato e adorato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato, ringraziato e adorato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti adoro, o Padre, ti adoro, o Figlio, ti adoro, o Spirito Santo, qui presenti nel Santissimo Sacramento. Anche noi, Signore Gesù, ti diciamo il nostro eccomi. Abbiamo sentito Maria, che bello. Lei ha dato il suo e ha detto il suo eccomi. Si compia in me la tua parola e diventa dimora tua, dimora di Dio Onnipotente, con la forza e la potenza dello Spirito Santo. Che bello. E anche noi vogliamo proprio chiedere allo Spirito Santo di scendere come rugiada dal cielo in noi e di farci sentire la sua presenza così dolce, ma allo stesso tempo anche forte. Chiediamo proprio che i nostri occhi vengano aperti affinché possiamo mantenerli fissi su di te, Gesù, sul tuo volto. Chiediamo la grazia allo Spirito Santo con l'intercessione di Maria
di aprire le nostre orecchie, affinché possiamo ascoltare e vivere, non solo ascoltare, ma vivere, abbracciare la Tua parola, Signore, diventare veri Tuoi discepoli,

un cuore pronto all'incontro con te, che sei Signore risorto, pronti a conoscerti pienamente, insieme con tanti fratelli che sono qui con noi in adorazione, per la gloria del Padre, senza fine, una gloria senza fine. Che bello queste parole di Maria. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. E poi anche la nostra Elisabetta che esulta quando sente la voce di Maria e il suo bambino sussulta nel grembo. Giovanni, alla voce di Maria, è ripieno di Spirito Santo. E può dire: benedetta tu tra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. E poi a cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. E beata. E tutti noi siamo chiamati a questa beatitudine perché noi crediamo nella tua parola, Signore. Che mistero grande che abbiamo letto oggi in questo tempo santo. È bello vedere Maria, Signore Gesù, come un tabernacolo vivo, vivente di te. Nel mondo, in quella casa, nel nascondimento, e si può accendere di un amore infinito. Che bello questa presenza dell'Arcangelo Gabriele. Chissà quante volte gli angeli ci sono vicini, a parte il nostro angelo custode che è sempre con noi, ma gli angeli che ci volano intorno, specialmente durante l'adorazione, che sono sempre alla tua santissima presenza. Che bello l'esempio dell'umiltà di Maria. Maria diventa come una scala dove Dio può scendere qui sulla terra. Un giorno disse proprio Sant'Agostino: una scala celeste che Dio usa per venire a noi. Che bella la tua volontà, Signore. Ogni grazia ci giunge per mezzo di Maria, ma quanto è bello tutto questo, Signore. È bello anche vedere questo saluto di Maria Elisabetta che santifica il Battista, che è ancora lì in quel grembo. Ed Elisabetta è ripiena di luce, di spirito, e può intravedere questo mistero di Maria. Ecco perché l'ha chiamata beata tra tutte le donne. Un mistero tanto grande in cui anche noi, Signore, ci mettiamo in ascolto. E ti diciamo, Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, io ti adoro profondamente e ti offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi, delle indifferenze con le quali egli è offeso e per i meriti infiniti del cuore sacratissimo di Gesù. E per l'intercessione del cuore immacolato di Maria, ti chiedo la conversione dei poveri peccatori. Grazie, Gesù, di tutto. Grazie, Gesù, per averci dato Maria. Grazie, Maria, per averci dato Gesù.
Siamo spettatori.

di un mistero tanto, tanto grande. E qui, Gesù, ti vogliamo dire ancora una volta, grazie Gesù, ti amo. Abbi pietà di noi, adesso e per sempre. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie carissimi fratelli e sorelle, questa gioia possa permeare veramente non solo i nostri cuori, ma anche tutte le nostre famiglie e tutti i cuori di tutti quanti, specialmente quelli che sono più lontani dal Signore. E noi ci troviamo di nuovo domani qui alla stessa ora su Maria Vision. Vi aspetto, a presto.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: pace, bene, papà e bene. È una grande gioia quella che oggi riempie i nostri cuori, perché ci troviamo qui a Medjugorje, in questo luogo meraviglioso, in questo luogo dell'unzione, in questo luogo dove la Vergine Maria, Regina della Pace, ci dona senza dubbio momenti di gioia, di felicità, di allegria, di consolazione e, soprattutto, di pace. La pace di cui il mondo ha bisogno, la pace di cui ha bisogno il nostro Messico, la pace di cui ha bisogno ciascuno dei nostri paesi. Da qui vogliamo mandarvi un saluto, una benedizione e una grande gioia nel sapere che possiamo condividere con voi questo piccolo messaggio di gioia e di pace. Come ci siamo sentiti? Siamo all'interno di questo paese e, beh, stiamo anche vivendo l'esperienza del Festival della Gioventù quest'anno. È enorme la gioia di vedere così tanti, tantissimi giovani che arrivano da più di 72 paesi. E poi, che anche loro ci trasmettano un po' della gioia che provano, questo gruppo di pellegrini messicani che siamo venuti fin qui, fino a Medjugorje.
1: Sì, essere qui a Medjugorje è come essere vicini al cielo. È come avere la terra vicina al cielo. Sappiamo che la nostra madre ci porta nel suo cuore e che siamo tra le sue braccia. Ci hanno accolto magnificamente e siamo partiti con lei nel cuore e sappiamo che anche lei ha noi nel suo cuore. Medjugorje è una bellezza.
2: Quindi ce ne andiamo molto felici, molto gioiosi, con la pace di cui ognuno di noi pellegrini che viene ha bisogno e quella pace che porteremo nelle nostre case e nel nostro Messico, che ne ha tanto bisogno. E ce ne andiamo con la benedizione della Vergine e pieni di tanta gioia e pace. Ebbene,
0: che il nostro Dio continui a consolare i nostri cuori e che Maria Santissima continui a coprirci con il suo santo manto. Da qui, dalla Bosnia Erzegovina, in questo paese di Medjugorje, da qui, dal cuore dove regna la pace, dove Maria Regina della Pace continua a voler entrare nei nostri cuori e anche nelle nostre case. Ricevete questa benedizione. Il Signore sia con voi. Il Signore ti benedica e ti custodisca. Ti guardi con il suo volto e abbia pietà di te. Ti guardi con bontà e ti dia pace. Che la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, scenda su ciascuno di voi. E allora, che si ascolti la canzone del Messico. E un applauso alla Beata Vergine Maria. Viva bene! Ghillato!
2: Alla Maria! Ave Maria RARRA indeed.
0: Benedizioni, pace e bene, pace e bene.
3: Bello, il Festival di Giovanni è un'emozione unica, un'esperienza unica al mondo. Direste viva la Gospa.
4: Ciao, mi chiamo Stefanie. Vengo dal Libano ed è il mio terzo anno qui a Medjugorje. Mi sono innamorata di Medjugorje e quest'anno sono venuta con i miei ospiti. È passata una settimana e siamo qui per celebrare il nostro coraggio con la Santa Maria.
5: È una bellissima esperienza per me. È la prima volta che vengo dopo tanto tempo che volevo tornare. Aspettavo da tanto di venire. Sono molto contenta. Torno a casa carica.
6: Questo è il mio sesto anno qui e ogni volta che torno sono molto felice. Anche questa settimana qui mi ha reso molto felice. Questo festival speciale è dedicato a tutti noi e ai giovani. I bambini sono qui e sentiamo che sono molto felici. Qui c'è un amore profondo e sincero tra tutti i paesi, tra tutti i bambini, tra tutti i giovani. ELT, il break time uguale 0.5S/IGT, c'è davvero una relazione molto stretta e significativa tra le persone e il sacerdote. L'amo!
7: Vengo qui perché che voglio che la Vergine sia il centro della mia vita e ovviamente anche il Signore, Gesù attraverso Maria.
8: Vengo dal Libano. È stato un festival fantastico, molto bello. E ci ha dato tante cose come il grande amore di Dio.
9: E per il momento mi sta piacendo molto. E vediamo come finirà il Festival dei Giovani.
10: E torno perché la Vergine è una madre tenera che dà molto conforto.
9: È un luogo bello di preghiera dove il cuore è abbastanza tranquillo e si può avvicinarsi di più al Signore e alla Vergine.

prima volta che vengo al Festival dei Giovani e mi è sembrata un'opportunità straordinaria per riprendere e portare la presenza di Maria nelle nostre vite. È una figura che, poco a poco, a volte abbiamo dimenticato, che Maria ha un potere nella fede della Chiesa e può aiutarci a trovare quel modello di santità di cui i giovani e la Chiesa hanno bisogno. Mi è sembrato un vero regalo, perché ultimamente sembrava quasi una cosa dimenticata, che ormai apparteneva solo alla tradizione o alle persone anziane. E vedere il potere del rosario e come cambia così tante vite ha rinnovato anche me e mi ha fatto desiderare di continuare a pregarlo con più fede. Beh, mi sento privilegiato. E come? Beh, vivere un'esperienza che credo mi abbia cambiato la vita e che la lascerò diversa e i cui frutti si vedranno più avanti. Già sono rifatto di poter vedere così tante persone.

persone, di potermi fermare nella mia vita e riflettere su ciò che sto vivendo, di fare l'adorazione e vivere momenti di preghiera. È anche una rinnovazione interiore che mi aiuta a essere testimone del XXI secolo e a desiderare di cercare la santità di cui la Chiesa ha bisogno.

è una bella settimana. Ci è piaciuto così tanto che non vogliamo tornare a casa in Irlanda. Ci piace davvero Operazione Collina e ci piace molto scalare le montagne, recitare il rosario e ascoltare le storie delle persone. È davvero bello. Siamo andati a trovare Maria la sera a casa sua ed è stata davvero una bella esperienza poter parlare con la Santa Maria. Lei ascoltava e accoglieva le nostre intenzioni e benediceva le nostre anime.

Vengo da Barcellona. Sono venuto con l'associazione Amor de Dé e siamo qui a trascorrere la settimana celebrando il Middle Fest di Medjugorje. È la prima volta che vengo qui. In realtà ci sono arrivato un po' per caso, lasciandomi guidare dalla chiamata della Vergine. Ecco, sono molto contento di essere qui perché senza dubbio si percepisce qualcosa. Si può notare che la Vergine è presente nei cuori di tutti, che alla fine la nostra quotidianità a volte ci assorbe e questo è un momento di riflessione per ritrovare noi stessi e incontrare la Vergine Maria. Ecco, essere qui significa, non so, aprire un po' il cuore, aprire un po' l'anima ed essere disposti a... Per me, principalmente, quello che sento è che siamo discepoli di Dio e che attraverso la Vergine Maria possiamo fare grandi cose. Sto ancora cercando di assimilarlo, ma per il momento mi sta piacendo molto. È piuttosto stancante, devo dire, anche perché è un ritmo di fede molto intenso. Ma senza dubbio riempirà i nostri cuori e la cosa importante è riempirci di grazia per saper affrontare la quotidianità nella vita personale di ognuno di noi. E durante l'anno siamo assorbiti da tante cose della società, dal nostro ritmo, dalla nostra vita familiare, personale, dal lavoro, dagli studi. E penso che sia bello venire qui per prendere questa energia.

incontriamo ogni settimana per pregare, per adorare Dio, ed è qualcosa di molto importante per noi. Lei è già come una delle forze per ciascuno di noi nelle nostre vite. Quindi ci affidiamo davvero a lei nelle nostre vite. Ecco perché veniamo qui, per far parte di questa folla e partecipare. In questi giorni si prova gioia, si sente la felicità. È la seconda volta che vengo qui per il Capodanno, anche l'anno scorso, e ho lasciato il mio cuore qui. Sapevo che sarei tornato. Volevo tornare dopo qualche settimana, ma non ci sono riuscito. Così sono tornato 6 mesi dopo e non me ne sono pentito. Sto aspettando il prossimo. Vedo felicità, vedo tanti giovani, tanti francesi, tante persone da paesi diversi. Sento persone che sono davvero nel posto giusto al momento giusto. E andare avanti in Maria.

chiamo Margaret e vengo dalla Polonia. Ed è la mia seconda volta a Medjugorje e la prima volta al festival. Penso che sia una cosa meravigliosa non solo per i giovani nel corpo, ma anche per chi è giovane nell'anima. Questo è davvero un luogo speciale, un momento speciale, pieno di pace, amore e, non so come dirlo, integrità. Beh, lei è la madre. È più facile chiedere cura, guida e aiuto. Come donna capisce, era umana e questo la rende più vicina, più accessibile.

0: avevamo fatto un viaggio a Medjugorje, arrivati a Siviglia. Ci dissero che c'era anche un canale cattolico che era appena arrivato da Maria Visione. Durante una riunione, ci comunicarono che se volevamo collaborare con loro o aiutarli. E noi, in quei momenti difficili della crisi e tutto il resto, cercammo di aiutarli in tutto ciò che potevamo. Abbiamo presentato i nostri figli, la nostra famiglia e abbiamo dato loro la nostra casa.
1: Abbiamo aperto loro le porte. La verità è che ci siamo conosciuti ed è nata un'amicizia davvero grande. Ne sono davvero molto grata perché è stata enormemente piacevole e molto sincera. Sono persone che hanno dato tutto per la religione, per la Chiesa, per la Vergine Maria.
0: Il canale che è stato
1: benedetto
0: da San Giovanni.
1: E loro hanno dato tutto e continuano a dare tutto. Sono stati a Siviglia per 4 anni. È stata un'esperienza unica perché loro si avvicinavano a persone che non potevano muoversi. C'erano tutte quelle persone che avevano problemi fisici e non potevano spostarsi. E allora loro, attraverso il canale, ascoltavano la messa quotidiana e la verità è che è stato davvero, davvero intenso e ha aiutato tantissima, tantissima gente. Ci siamo davvero resi conto di cosa significasse per noi la Vergine Maria ed è stato davvero impressionante vivere tutte queste esperienze che si fanno qui a Medjugorje e durante tutti questi anni con Maria Visione, perché sono stati tanti.
0: The Anniversary.
1: Io sarò grato per tutta la vita di aver conosciuto persone così buone che danno tutto. È una squadra sensazionale, persone super professionali, e per questo ringrazio sempre Dio.

0: accompagnato mia madre qui perché lei è venuta proprio prima che io nascessi e questo è sempre stato un posto molto speciale. Mia nonna ci portava qui e pregavamo entrambi la Vergine Maria. Mia nonna è mancata da poco, quindi sono venuta solo per stare con mia madre e per avvicinarmi alla Vergine Maria e pregare.
1: Adoro l'atmosfera, tutti sono amichevoli.

0: Nei giorni in cui sono stato qui, ho vissuto in famiglia, esperienze piuttosto spirituali, le cose tipiche dei ritiri, no? Ma la verità è che non smette mai di essere speciale.
1: È la mia prima volta qui, è magico. E ogni volta che sono qui sento una profonda sensazione di pace. Trovo la pace qui come in nessun altro posto.
2: Amo semplicemente la pace che si respira qui. È incredibile come tutti qui lavorino per vivere secondo le proprie convinzioni e tutti vivano così in pace insieme. Tutti hanno gli stessi valori morali e tutti si capiscono a vicenda. E non importa il colore della pelle che hai, semplicemente crediamo tutti in ciò in cui crediamo. E penso che sia davvero speciale.

0: Ebbene, siamo qui. Ho appena incontrato i miei due migliori amici di Siviglia. Qui abbiamo José Pedro e, insomma, raccontateci la vostra esperienza, perché in realtà la prima volta che siete venuti ero con voi.
1: Esattamente, un viaggio
0: incredibile che non si dimenticherà mai. Raccontateci un po' di quello che avete già vissuto, di quello che state vivendo questa volta.
1: Beh, questa è la seconda volta che partecipiamo a un incontro dei giovani, che per me è stato speciale. Sono venuto a Medjugorje diverse volte, grazie a Dio, e la volta che mi ha colpito di più, che mi ha toccato di più, è stata quando sono venuto qui all'incontro dei giovani e avevo tantissima voglia di ripetere l'esperienza. E grazie a Dio eccoci qui. Dopo aver aspettato molti anni, con un'atmosfera fantastica, molto raccoglimento.
2: La verità è che sono super felice di essere venuto. L'anno scorso ho avuto un grosso problema e non sono potuto venire, anche se avevo già tutto pronto per partire. E questo mi è dispiaciuto molto, ma la verità è che è la Madonna a decidere quando devi venire. Sono davvero felicissimo e molto grato di essere qui adesso.
1: È molto bello venire e ritrovarti in quei luoghi dove hai vissuto esperienze così belle. E quando torni lì tutto questo sembra riaffiorare di nuovo, no? E ricordi quei momenti e la grazia che Dio ti ha dato in quel momento.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari Fili, io sono con voi grazie all'amore misericordioso di Dio. Ed è per questo che come madre vi invito a credere nell'amore. L'amore che è comunione con mio figlio. Con amore aiutate gli altri ad aprire il loro cuore per conoscere mio figlio e per amarlo. Figli miei, l'amore fa sì che mio figlio illumini i vostri cuori con la sua grazia. Cresca in voi e vi doni la pace.

figli miei. Se vivete l'amore, se vivete mio figlio, avrete la pace. E sarete felici.

Pace e bene a tutti. Lo Spirito Santo illumini le nostre menti e riscaldi il cuore nell'ascolto e nell'amore di donazione verso gli altri. Riprendiamo la scoperta dei doni dello Spirito Santo nel percorso che abbiamo iniziato un po' di tempo fa e, come ricordate, abbiamo scelto il percorso ascendente, quindi partendo dal basso, dal timor di Dio fino al dono della pietà, della scienza e della fortezza. Quindi ecco, questo percorso è un percorso in salita, come anche la città di Assisi, dal nome Ascesi, viene determinato questo nome dato alla città. Ascesi significa salita, non solo fisica, quindi anche nei pellegrinaggi che tutte le persone che vengono a visitare questa città di San Francesco, Santa Chiara, nel corso ormai dei secoli, è un percorso quindi anche, soprattutto anche fisico, nel pellegrinaggio. E anche ascesi significa una salita a livello spirituale, vuol dire che bisogna percorrere delle tappe interiori di contemplazione, di preghiera, affinché noi possiamo vedere la luce anche di altri doni che, per chi non li ha ancora scoperti o ritrovati anche nel proprio cuore, nella propria anima, ecco, questo percorso di ascesi dà la possibilità di vederli, anche se comunque dobbiamo sapere sin dall'inizio che i doni dello Spirito Santo si chiamano così perché sono donati da Dio stesso, quindi non si conquistano con la capacità delle nostre forze o della nostra bravura, della nostra intelligenza, del nostro saper fare le scelte giuste al momento opportuno.

Fatta questa premessa, ricordiamo che eravamo arrivati al dono della fortezza e quindi adesso siamo prossimi a conoscere l'altro dono, che è il quinto dono, chiamato il dono del consiglio. Ecco, questo è un dono molto molto particolare, perché potrebbe confondersi con quello che potrebbe essere anche un atteggiamento legato anche a delle virtù prettamente umane, dove ogni persona potrebbe prendere l'iniziativa nel dare consigli agli altri, sentendosi forse in certi casi dei maestri, degli educatori, oppure forse l'amico o l'amica confidente che dà il consiglio giusto per poter far risolvere delle problematiche alle loro amiche o alle loro amici. Ma questo è totalmente un'altra cosa, riguarda più che altro un discorso umano, quindi attraverso solamente le facoltà umane di discernimento solamente immediato, istintivo, legato anche forse a qualche esperienza fatta, ma che comunque è molto lontano da quello che è chiamato il dono del consiglio dello Spirito Santo. Infatti questo dono è dato al cristiano per illuminare la coscienza nelle scelte da fare nella vita sicuramente, ma soprattutto nelle scelte morali che la vita di ogni giorno gli impone. Quindi per la crisi che ne ha oggi, in particolar modo in questo periodo, minaccia i veri valori della vita, il dono del consiglio ha la capacità di portare in modo graduale, ma anche crescente, la ricostruzione delle coscienze. Ecco, questo è da sottolineare soprattutto veramente in questo periodo storico che stiamo vivendo adesso, perché il danno peggiore che oggi la società sta subendo è il contrario della integrazione, e cioè che cos'è? È la disintegrazione delle coscienze, e che porta inevitabilmente anche l'impazienza. Ecco, questi due atteggiamenti alleggeriscono la scelta, la decisione, però nello stesso tempo c'è il pericolo che si possano fare degli sbagli, possono essere degli sbagli non tanto gravi, però in situazioni importanti invece potrebbero diventare degli errori pericolosi. Ecco, e questo porta ad avere questa impazienza, questa istintività che non ha la possibilità di verificare, quindi con un atteggiamento di ponderazione e anche un atteggiamento di maggiore riflessione, meditazione, per poter capire quello che si sta facendo in quel momento, oppure anche le varie scelte da fare, anche perché quando c'è questo atteggiamento di istintività e di impazienza, si pensa in quel momento così veloce che la scelta e la possibilità è solo una. Mentre se noi facciamo mente locale, se ragioniamo, riflettiamo, meditiamo, scopriamo che ci possono essere anche delle altre scelte lecite, delle scelte buone, che sono alternative, quindi più di una. Ecco, questo il dono del consiglio ci dà la capacità di saper aspettare, quindi la capacità di avere pazienza, la capacità di ponderare gli argomenti, le situazioni, senza farci prendere dall'ansia, anche perché l'ansia è la preoccupazione che di solito fa fare delle scelte, diciamo così, troppo istintive. Quindi l'istintività è mossa, è vero che molti dicono un po' il carattere di quella persona è così, è fatto così, è fatta così, però anche da un punto di vista interiore diciamo che le ansie, le preoccupazioni, le paure accentuano questo tipo di atteggiamento. Quindi ecco perché è importante oggi recuperare i valori morali. Non è che questo deve essere fatto perché bisogna rispettare i buoni costumi oppure i luoghi comuni per non deludere qualcuno, non deludere le aspettative di qualcuno. Non è certo per questo, ma perché è una necessità impellente. Da sempre è stato così, ma oggigiorno ce n'è una necessità ancora maggiore rispetto a prima, proprio per questo tipo di vita che si vive oggi. Anche se è vero che sono migliorate molte cose con il progresso, la tecnologia di tutti i tipi è avanzata e si è evoluta,

Però nello stesso tempo si sono dimenticate quelle che sono le radici, le origini e delle necessità primarie dell'essere umano. In politica si dice che ci sono dei valori non negoziabili proprio perché sono indelebili e sono uniti alla dignità dell'essere umano. E questa va fuori da ogni epoca, da ogni periodo storico, perché riguarda l'essere umano da quando è nato e da quando ha vissuto. Quindi questa necessità impellente richiede questa attenzione e il dono, ecco, del consiglio, che in genere è anche quello che è dato alla maggior parte delle guide, delle persone che sono chiamate a guidare altre persone per il loro percorso personale, per la loro crescita, per capire anche quale può essere il loro orientamento nella vita sociale, nella vita anche affettiva. E questo consiglio, ecco, quindi è dato a queste guide, quindi non solo ai sacerdoti, ai vescovi, ma anche e ai religiosi, ma anche agli educatori, agli insegnanti, a coloro che si dedicano veramente con carità e amore verso gli altri e li accompagnano in modo pedagogico, come farebbe una mamma con il proprio figlio o la propria figlia, quindi un accompagnamento graduale che li faccia crescere. Quindi il dono del consiglio è molto importante per questo e rinforza quindi una delle virtù cardinali, quattro virtù cardinali di cui abbiamo già parlato, che in modo particolare rafforza la virtù della prudenza. Quindi il giusto consiglio fa diventare più prudenti, che non è da confondere con l'atteggiamento vile o pauroso o comunque incerto, dell'incertezza. La prudenza non è incertezza, è saper aspettare nel momento di difficoltà senza farsi prendere dalla frenesia di una decisione immediata. Ma nello stesso tempo la prudenza, mentre ti sta facendo aspettare in un momento difficile, ti dà la possibilità di poter ottenere invece un risultato molto buono, positivo, proprio perché hai avuto il tempo di saperlo aspettare. Quindi il dono della prudenza non ha niente a che fare con quello dell'incertezza, l'indecisione, la paura, la vigliaccheria o la superficialità. Quelle sono delle carenze, delle mancanze che un essere umano può avere. Poi un altro aspetto importante che questo dono del consiglio rinforza è il discorso anche legato al dono che Dio stesso ti ha dato per poter non far vanificare ciò che già hai ottenuto. E cioè il dono del consiglio ti preserva e ti custodisce anche i risultati ottenuti nella vita, ma a vari livelli. Quindi è un dono che ti sa proteggere, che ti custodisce e ti può far nascere anche delle nuove idee, delle nuove aspirazioni, come per esempio dedicarsi di più agli hobby. Anche in altre occasioni abbiamo parlato di questo, ma è bene ricordarlo che dedicare anche il tempo che abbiamo agli hobby, quindi a una atteggiamento che sembrerebbe lo svago, ma non è uno svago inutile o infruttuoso, ma è un tempo dedicato a delle attività che sono le nostre passioni, ma che nello stesso tempo possono diventare strumenti e attitudini particolarissime che possono veramente incentivare non solo un entusiasmo nel momento in cui noi li viviamo, ma accentuare anche così il desiderio della ricerca e della scoperta di nuovi orizzonti che prima non conoscevamo. E questi nuovi orizzonti possono far nascere ulteriormente altre iniziative, altri progetti e altri desideri. Quindi ecco, non è da sottovalutare il coltivare gli hobby e ognuno sa qual è la propria passione maggiore e quindi dedicare del tempo a queste attività. Guardando il dono del consiglio un po' più da un punto di vista analitico,
Noi riusciamo a vedere, infatti nella Sacra Scrittura, il dono del consiglio significa progetto, disegno, quindi è un'opera che viene realizzata proprio attraverso questo dono, ma in senso analitico possiamo vedere che si occupa della ispirazione illuminante, e cioè che non solo ti dà la luce per poter capire cosa è meglio fare in quel momento, ma addirittura può essere anche un dono creativo, proprio perché non è stato calcolato niente in anticipo e ci si è lasciati trasportare dal fuoco, dall'impeto anche e dalla ispirazione immediata che questo dono dà nel cuore, nell'anima, allora questo può portare anche una illuminazione nuova o creativa su cose di cui non solo non conoscevamo, ma di cui non avevamo mai anche preso in considerazione. Poi un altro aspetto che il dono del consiglio illumina è il discernimento, come dicevamo prima, però questo in modo analitico fa capire che questo discernimento, a differenza di una decisione improvvisata, di un momento che può capitare a tutte le persone in qualsiasi situazione, la differenza è che questo discernimento ha un valore morale profondo e nello stesso tempo diventa inconfutabile, cioè non si può più contrastare, non ci si può opporre alla decisione di questo consiglio, proprio perché è estremamente e in modo molto chiaro è ineluttabile, cioè non si può discutere, proprio perché rivela una soluzione che è non solo la migliore, ma è una soluzione che porta vantaggio non solo alla persona stessa, ma anche alla comunità o alle altre persone che hanno usufruito di questo consiglio. E un altro aspetto, ecco, sempre analitico di questo dono, è la rivelazione che questo consiglio dà nel momento in cui uno lo accetta. Poi, giustamente, il consiglio dato da chi ha il dono del consiglio, e una volta accettata questa rivelazione diventa anche un motivo di consolazione interiore. C'è una maggiore serenità, una pace, proprio perché una volta che si percepisce che quel consiglio era quello giusto, che una volta che ho deciso di metterlo in pratica porta dei risultati, ma non solo materiali e tecnici buoni, ma anche addirittura fruttifica e porta altri frutti di altro genere, allora tutto questo dona anche una consolazione. Perché questa consolazione? Perché ci fa sentire anche la vicinanza di Dio nel nostro cuore, nella nostra anima. Quindi non è solamente per un beneficio ricevuto a livello umano, a livello anche esistenziale, ma anche la certezza che Dio è presente, è Lui che sta proteggendo la nostra vita e che ci dà addirittura il consiglio giusto per poter andare avanti nella nostra vita. Ecco, quindi questo dono apre la mente per comprendere la prospettiva di Dio, cioè il disegno di Dio nella nostra vita, e poi illumina la coscienza nelle scelte morali da prendere, che ogni giorno la vita ci mette davanti. E poi il dono del consiglio aiuta anche la scelta del bene, come abbiamo detto anche prima, anche essendoci altre alternative. Questo evitando giudizi e decisioni avventate. Non solo quindi le decisioni improvvisate dall'istinto, come dicevamo prima, possono farci sbagliare, ma anche l'errore può essere anche quello del dare giudizi verso gli altri. Magari altri stanno facendo secondo la loro scelta, secondo la loro opinione, secondo il loro principio, una scelta che noi non capiamo, non condividiamo, e quel giudizio diventa inopportuno e diventa anche negativo. Quindi anche il fatto di dare giudizi verso gli altri, questo può essere, ecco, questa anche mancanza di questo consiglio
non solo, ripeto, come consiglio di dono dello Spirito Santo che abbiamo dentro di noi, ma anche non ascoltato da parte della nostra guida. Allora, non ascoltare il consiglio della nostra guida può portare poi a fare questo tipo di errori. Poi il dono del consiglio porta anche a comprendere il significato profondo della parola in prima persona con la P maiuscola del Vangelo, quindi di Gesù Cristo stesso. Proprio perché, essendo dei doni che vengono da Dio, ecco, questo è riferito anche alla Sacra Scrittura e ciò che Dio ci ha rivelato attraverso la Bibbia. Ora ci fermiamo qualche minuto e poi riprendiamo il nostro discorso.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Riprendiamo il nostro cammino in salita, perché siamo giunti al penultimo dono, che sarebbe il secondo se lo vediamo dall'alto in basso, ma dalla modalità ascendente è il penultimo dono, che è quello dell'intelletto. Ecco, questo è un dono molto particolare, potente, ma nello stesso tempo delicato, quindi anche parlarne non è facile, anche perché c'è il pericolo di confondere, di mescolare ciò che pensiamo noi o ciò che poi ci viene detto, anche in termini magari un pochettino più spirituali e teologici, e allora questo potrebbe un po' confonderci. Però è importante sapere che esiste anche questo dono dello Spirito Santo. Ripeto che questi doni hanno la differenza dai doni naturali dati già di per sé nella nascita dell'essere umano. I doni naturali, di cui fa parte anche l'intelligenza dell'essere umano, ma diciamo che questi doni sono dei supplementi che amplificano di più quei doni che già abbiamo in natura, li amplificano, li illuminano, li rendono più raffinati, più profondi, più dettagliati, cioè come un'immagine. Faccio un esempio: quando si vede un'immagine, per esempio anche di un panorama, si può vedere questa immagine completa da lontano senza vederne i dettagli e comunque capire che si tratta di un paesaggio, delle colline, del cielo, delle nuvole, e si vede nella totalità tutta l'immagine. Ma quando, ecco, aumenta la qualità dello strumento, quindi come in questo momento di una telecamera o di una macchina fotografica con maggiori qualità e di pixel, non so se si dice così, allora si notano tutti i dettagli specifici di ogni elemento. Allora ecco, i doni dello Spirito Santo fanno un po' questo tipo di lavoro, vanno nei dettagli, va a finire questo dono nei dettagli di ciò che già esiste e lo illumina, lo rende più visibile, ti fa scoprire dei particolari che da soli magari non avremmo mai scoperto o che comunque ci sono sfuggiti molte volte anche senza farci caso. Ecco, quindi questi doni ci fanno capire che molte cose che pensiamo di conoscere, che sono comunque cose belle, anche dettate da uno sforzo, da uno studio fatto personalmente, però anche come doni ricevuti dalla natura stessa nella nascita, ecco, tutto questo però ci fa capire che noi possiamo conoscere sempre qualcosa di più, e questo ce lo dicono anche gli scienziati, che più scoprono, fanno nuove scoperte nell'ambito biologico, geologico, della natura, della scoperta di tanti tipi di piante, tanti tipi di minerali, tanti tipi di alberi e via dicendo. Ma nella loro ricerca, o anche le varie specie degli animali che si trovano nel mare, o anche i tipi di vegetazioni acquatiche, cose particolarissime che esistono in natura, più scoprono questi scienziati e più capiscono che possono scoprire ancora di più. E il loro entusiasmo della ricerca molto è dato anche dal fatto di sapere che molte cose non le hanno ancora scoperte. E anche se molte sono state scoperte, però il fatto che ne esistono tante altre ignote spingono lo scienziato ricercatore ad andare avanti nella sua ricerca. E così, ecco, i doni dello Spirito Santo nell'ambito spirituale e nell'alveo della profondità del cuore dell'essere umano e della sua anima, questi doni fanno chiarezza, illuminano queste profondità. Quindi l'intelletto, ecco, dovremmo partire subito dalla parola stessa, viene dal latino intus, leggere, vuol dire, ecco, che questo dono riesce a leggere internamente nella nostra mente, quindi sa leggere nella profondità ciò che esiste nell'intelletto dell'essere umano. Ecco, questo lo possiamo anche leggere nella prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 2, versetto 10, dove dice che
L'intelletto è il dono che scruta le profondità di Dio, addirittura. Quindi non solo quelle umane, non solo quelle della creazione, ma anche Dio stesso. Però qui ecco c'è da fare subito un appunto, una distinzione. Siccome è un dono dato dallo Spirito Santo e ti dà la possibilità di scrutare le profondità di Dio, secondo però una modalità che sempre Dio concede, non ti dà, diciamo così, il diritto di usarlo a proprio piacere per poter poi scoprire o conoscere dei misteri diversi da quelli che esistono per ciò che è stato tutto creato in funzione del bene. Ma quella diventerebbe una degenerazione dell'intelligenza umana, una distorsione dell'intelligenza umana che potrebbe prendere anche degli sbocchi di apparente conoscenza millimetrica di tanti altri aspetti, o tecnici o analogici e via dicendo, ma sono distorti da quello che è il dono dell'intelletto. E la Bibbia non esagera nel dire che se uno persevera nel peccato di trasgressione usando i doni che Dio gli ha dato per un fine che non è il bene, ma addirittura è un male legato a un egoismo o il male che si fa a se stessi e agli altri, allora la Bibbia questo la chiama un'intelligenza perversa. Quindi ecco, c'è questo rischio nell'essere umano di cadere in un tutt'altra cosa che non c'entra più niente con i doni che Dio ha dato. Quindi il dono dell'intelletto è un dono che viene dallo Spirito Santo, da Dio stesso, per illuminare la mente nelle cose che riguardano il bene proprio, il bene comune degli altri e il bene nei confronti di Dio. L'intelletto consente una comprensione immediata delle verità di fede, offrendo all'anima una visuale più viva e completa sulla realtà divina. Mentre la fede rappresenta una semplice adesione ai contenuti della rivelazione, col dono dell'intelletto è possibile elevarsi a un maggior livello di comprensione, ma non solo razionale, ma anche e soprattutto una comprensione intuitiva. E questo si può sentire interiormente. L'intelletto quindi porta una maggiore lucidità dell'intelligenza del cuore, oltre che nella mente, che accresce le virtù del cristiano e approfondisce, senza aggiungervi nuove nozioni, i significati e le concezioni già implicite negli articoli di fede. Secondo Nicola Cusano, cardinale teologo tedesco del 1401 fino al 1464, l'intelletto è superiore alla ragione perché rappresenta la sfera divina dell'uomo, a differenza della logica razionale, che è limitata dal principio di non contraddizione. Ecco, il principio di non contraddizione, per capirlo, lo possiamo paragonare a quello che hanno anche gli animali. Cioè, è il principio di non contraddizione si poggia sulle cose logiche che anche l'essere vivente considera normali, considera lecite. Quindi questo vuol dire ciò che l'intelletto riconosce natura. Facciamo un esempio, cioè se io vedo davanti a me un frutto e so che questo frutto è commestibile, allora l'istintività di questo principio di non contraddizione mi porta a decidere di mangiarlo. Quindi ecco, è una realtà molto più naturale, mentre ecco questo dono entra in una sfera divina, quindi la scintilla divina che Dio ha messo nel cuore dell'essere umano, e ricordiamo anche in questa occasione che si chiama coscienza. Quindi ecco, questo lo ripeto affinché noi possiamo prendere consapevolezza che non dobbiamo lottare contro la nostra coscienza, perché paradossalmente ciò che ci rivela la coscienza qualche volta ci sembra qualcosa di troppo pesante, eccessivo, come se ci mettesse alla prova continuamente, è meglio quindi evitarlo, mentre è l'esatto contrario, perché proprio nella nostra coscienza c'è la scintilla di questo dono che Dio ci ha dato e che è quindi quella sfera divina che abita in noi. È proprio lì che invece Dio opera
quando opera nel cuore dell'essere umano. E quindi, ecco, l'intelletto, l'intellectus, riesce a intuire la comune radice di ciò che appare contraddittorio alla semplice ragione, alla ratio, cogliendo unitariamente il molteplice tramite quella coincidenza degli opposti che è propria di Dio, e cioè il segno di contraddizione. Non a caso nel Vangelo Gesù è proprio chiamato segno di contraddizione del mondo, ma non perché è lo spirito contrario, diciamo così, a questo spirito di opposizione contraria per mettersi contro, solo per questo motivo, ma è segno di contraddizione perché il mondo in molti casi sceglie una strada che non è quella dell'armonia delle cose create, ma è della alterazione, della distruzione, dell'inquinamento, della falsificazione, della mistificazione, della confondere le cose non per quello che veramente sono, ma per quello che appaiono. E allora per questo motivo Gesù, che invece è via, verità e vita, è luce che viene direttamente dal Padre onnipotente, diventa segno di contraddizione. Facendo lo stesso lavoro che abbiamo fatto prima per quello che riguarda il dono del consiglio in modo analitico, anche il dono dell'intelletto può essere visto secondo questa prospettiva. E l'intelletto quindi porta un'intuizione spirituale, che è la percezione ispirata. Ecco, qui si entra ancora più a fondo rispetto a prima su quello che può essere l'intuizione. L'intuizione di sempre di cose che vengono da Dio, cioè l'intuizione dei doni, l'intuizione di ciò che si può fare per recare un bene maggiore sempre, non solo a se stessi, anche perché l'istinto umano porta a cercare sempre il bene per se stessi, ma oltre che questo, un bene che poi diventi un bene comune, un bene che può godere e usufruire anche il prossimo, anche l'altro, affinché possa diventare poi un bene spirituale, addirittura condiviso anche a distanza, quindi attraverso la preghiera, la spiritualità, i sacramenti, la lettura della Sacra Scrittura. Quindi tutte queste realtà portano una maggiore comunione anche universale. Però ecco, la particolarità del dono dell'intelletto, che è specificatamente rappresentato nell'intuizione spirituale, questa diventa e può diventare una percezione ispirata. Quindi la famosa ispirazione che possono avere gli artisti, ma non solo gli artisti, ma anche gli artigiani, coloro che lavorano e modellano il legno, la pietra, e lavorano anche oggetti materiali, possono essere ispirati per poter realizzare il progetto al meglio. Poi c'è anche un altro aspetto importante del dono dell'intelletto, che è quello della memoria. Ecco, la memoria rigenerante. Qui bisogna fare riferimento anche a due aspetti della memoria, perché esiste in natura, esiste la memoria che noi possiamo esercitare con atto di volontà, e è importante perché è proprio un dono dell'intelletto, quindi noi sappiamo di averla, e per poterla utilizzare dobbiamo impegnarci nell'utilizzarla, proprio mettendola a prova. Per esempio, se dobbiamo imparare una poesia a memoria, uno scritto a memoria, dobbiamo impegnarci affinché, ecco, questa memoria venga esercitata ricordando le parole, senza leggere nessun testo, o comunque senza avere un sussidio o uno strumento davanti. Quindi ecco, la memoria viene esercitata, e come tutte le cose, anche non solo del corpo ma anche della mente, se viene esercitata diventa anche molto più facoltosa e anche più efficace. E questo è un aspetto della memoria, l'esercizio della memoria. Poi esiste una memoria cognitiva e una memoria esperienziale.
La memoria cognitiva è quella di cui abbiamo parlato prima, è quella nell'esercizio dello studio e quindi di un atto volontario dell'intelletto. La memoria esperienziale invece avviene in un modo, può essere anche un dono che qualche persona può avere un po' più degli altri, ma è solo per una questione anche di doni ricevuti, che, di cui altri ne hanno altri di altro tipo. La memoria esperienziale è quella cosiddetta fotografica. Ci sono persone che anche solamente guardando gli oggetti, le immagini, anche dei video, dei film, memorizzano con grande facilità quel fotogramma, quel momento in cui poi ci sono state delle parole, oppure non so, anche come potevano vestire quei personaggi, e rimangono impresso il colore, il modo, i tipi di vestiti, oppure come sono fatte certi tipi di opere d'arte, si ricordano i dettagli di certi tipi di oggetti rispetto ad altri. Insomma, la memoria fotografica è quella che si esercita anche senza lo studio, senza il ripasso, diciamo così, della materia stessa. Poi esiste anche questa memoria che è collegata con l'intuizione spirituale, cioè un'intuizione momentanea che ti suggerisce una cosa e la memoria la fa subito sua e la riproduce. E questo è un concorso, diciamo, di questi doni che si aiutano l'un l'altro. Quindi è una memoria non calcolata, non prevista, non predisposta, ma che avviene con l'aiuto dell'intuizione spirituale. Questa memoria può agganciarsi e può rendere visibile quello che è stato intuito. Poi un altro dono dell'intelletto che è molto importante è la volontà. La volontà è come la facoltà superiore che ogni essere umano ha e che distingue l'essere umano da tutte le altre creature proprio in virtù del libero arbitrio che Dio ha dato a ogni essere umano. Quindi il libero arbitrio dà la possibilità di usare la volontà nell'atto libero di scelte che possono essere fatte. Quindi ecco perché c'è il grande dilemma ancora oggi nel mondo, perché l'uomo, l'essere umano può anche decidere fare una scelta orientata non verso il bene ma verso il male, o verso la violenza, o verso l'aggressività, o verso l'egoismo, e tutte queste negatività che rientrano in un atteggiamento non morale dell'uomo, è determinato maggiormente, come dice San Paolo, dal peccato, segnano, feriscono profondamente il cuore e le stesse azioni che l'essere umano fa e anche nei confronti di Dio. E allora ecco, l'atto libero della volontà è un dono enorme, infinito, proprio perché c'è la libertà di scelta, mentre quando viene meno questa logicamente non c'è più un atto di libertà e quindi chiunque vieta l'atto libero dell'essere umano sta compiendo un abuso di potere nei confronti del proprio fratello o la propria sorella. Questa intelligenza soprannaturale non è data solo al singolo, ma anche alle comunità e anche ai pastori, che come successori degli apostoli sono eredi della specifica promessa fatta loro da Gesù stesso. E grazie all'unzione dello Spirito Santo posseggono uno speciale senso della fede, che li guida nelle scelte concrete della vita. Allora ecco, possiamo leggere anche nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 15-18, se mi amate osserverete i miei comandamenti, io pregherò il Padre che gli vi darà un altro consolatore perché rimanga con voi per sempre, lo spirito di verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede, non lo conosce, voi lo conoscete perché egli dimora presso di voi e sarà in voi e non vi lascerò orfani ma ritornerò da voi. E ora preghiamo ancora con un'altra preghiera dello Spirito Santo e concludiamo anche questo nostro incontro. Grazie Padre per il dono dello Spirito che mi fa appartenere a Cristo, fino a essere una cosa sola con Lui. Grazie Padre perché nello Spirito Santo mi hai reso figlio, nel Figlio tuo Gesù. Grazie Padre perché nello Spirito che mi hai donato posso chiamarti Papà. Grazie Padre per lo Spirito che abita in me
Egli che ha risuscitato Gesù dai morti darà anche a me la vita che non muore. Grazie Padre perché la forza dello Spirito Santo mi hai donato di poter vivere non nella schiavitù e nella paura, ma nella libertà e nella gioia dei figli di Dio. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ritiro mensile. Un momento di preghiera, grazia e incontro con lo Spirito Santo. Dalla Chiesa dell'Immacolata Concezione e San Francesco di Assisi di Reggio Emilia. Sabato 23 maggio. Santo Rosario, ore 15:30. Catechesi guidata da Don Carlo Pagliari, ore 16:15. Il frutto dello Spirito Santo, invece, è la mitezza. Santa Messa, presieduta da Don Carlo Pagliari. Contemplazione del mistero pasquale. Adorazione eucaristica, ore 17. Domenica 24 maggio, festa della Pentecoste, dalle ore 17 alle ore 20. Vieni a vivere con noi questo incontro di fede davanti a Gesù Eucaristia, lasciando che lo Spirito Santo rinnovi il tuo cuore con la sua pace, la sua forza.

Beati gli operatori di pace. La pace è il dono di Dio. La pace è il dono del risorto. Gesù per tre volte, Gesù risorto, saluta pace a voi. La pace è il Signore Gesù che abita nei nostri cuori. Rimanete in me ed io in voi. Se accogliamo il Signore Gesù nella nostra vita, accogliamo il dono della pace, quella pace che deve regnare in noi e deve regnare attraverso di noi. Papa Francesco, diverse volte, con i suoi messaggi, con le sue azioni, conosciute o nascoste, ha operato e opera tanto per la pace nel mondo, nelle famiglie e nei cuori. Anche noi, come figli di Dio, come grande famiglia che è la Chiesa, sentiamoci costruttori, ecco, di pace per poter portare il benessere, la gioia, la letizia a tutti e a ciascuno. È importante trasmettere i messaggi di verità adeguati al contesto e diretti al mondo di oggi, alle persone, per costruire la pace vera nei cuori

nelle comunità, nei gruppi, nella società. Il valore della comunicazione è grande ed è importante perché riesce a portare un seme di verità. E il seme di verità è sempre luce, rianima, costruisce e aiuta a portare molto frutto e ci rende corresponsabili e ci fa camminare insieme. Il linguaggio che la Vergine Santissima ha usato per parlare qui a Siracusa è stato quello delle lacrime, un linguaggio arcano, un linguaggio che è essenziale, che è profondo e che è universale. Essenziale perché trasmette realmente, manca pienamente, la verità e raggiunge tutti i cuori, nella dimensione anche umana dell'espressione del pianto. È profondo perché richiama l'arcano mistero di Dio, la compassione di Dio, l'amore di Dio, che incontrando la misericordia, la miseria dell'uomo,

Ritiro mensile. Un momento di preghiera, grazia e incontro con lo Spirito Santo. Dalla Chiesa dell'Immacolata Concezione e San Francesco di Assisi di Reggio Emilia. Sabato 23 maggio, Santo Rosario, ore 15:30. Catechesi guidata da Don Carlo Pagliari, ore 16:15. Il frutto dello Spirito Santo, invece, è la mitezza. Santa Messa presieduta da Don Carlo Pagliari. Contemplazione del mistero pasquale. Adorazione eucaristica, ore 17. Domenica 24 maggio, festa della Pentecoste, dalle ore 17 alle ore 20. Vieni a vivere con noi questo incontro di fede davanti a Gesù Eucaristia, lasciando che lo Spirito Santo rinnovi il tuo cuore con la sua pace, la sua forza.

0: e aprì le nostre menti. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo il Santo Rosario contemplando i misteri gloriosi. Io credo in Dio, Padre
1: Onnipotente,

0: creatore del cielo e della terra, in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Amen. Maria Immacolata, affidiamo alle tue mani sante e benedette la nostra preghiera per tutti i presenti, tutti i pellegrini e in modo particolare per gli ammalati, perché possano ricevere speranza e luce per le loro necessità, ristoro e consolazione nel corpo e nello spirito. Grazie Maria, perché accogli le nostre preghiere. Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,

0: Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.
1: Oče náš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama.

0: Maryma, i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
1: com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O mio Isuse,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia.
0: Mario, Kraljice Mira,
1: prega per noi.
0: Sveti Franjo i Sveta Klara,
1: pregate per noi.

0: Terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo.
1: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

0: Quarto mistero glorioso, l'assunzione di Maria al cielo. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: San Francesco e Santa Chiara.

0: Quinto mistero glorioso. L'incoronazione di Maria, regina del cielo e della terra. Quanto sei bella, amata mia, quanto sei bella. Gli occhi tuoi sono colombe dietro il tuo velo. Tutta bella sei tu, amata mia, e in te non vi è difetto.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: San Francesco e Santa Chiara,
0: pregate per noi.
1: Angeli e Santi tutti di Dio,
0: pregate per noi.

0: Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà. Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre celeste che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre della Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudentissima, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di ogni lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio della santità divina, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Causa della nostra letizia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora tutta consacrata a Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre di Davide, prega per noi. Torre d'Avorio, prega per noi. Casa d'Oro, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli Infermi, prega per noi. Rifugio dei Peccatori, prega per noi. Soccorso dei Migranti, prega per noi. Consolatrice degli Afflitti, prega per noi. Aiuto dei Cristiani, prega per noi. Regina degli Angeli, prega per noi. Regina dei Patriarchi, prega per noi. Regina dei Profeti, prega per noi. Regina degli Apostoli, prega per noi. Regina dei Martiri, prega per noi. Regina dei Confessori della Fede, prega per noi. Regina delle Vergini, prega per noi. Regina di tutti i Santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato originale, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Santo Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, esaudiscici, o Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Bentrovati a tutti, buon pomeriggio. La catechesi di oggi è dedicata a uno dei frutti dello Spirito Santo di cui ci parla San Paolo nella lettera ai Galati, al capitolo 5. Sono nove questi frutti dello Spirito Santo che San Paolo mette in contrapposizione alle opere della carne. E il dono che oggi mettiamo in luce è il

frutto che mettiamo in luce è quello della mitezza, che è il penultimo nell'elenco che fa San Paolo al capitolo 5 della lettera ai Galati. Precede l'ultimo frutto che è il dominio di sé. In realtà sono collegati, vedremo. La mitezza, essere miti. La prima cosa interessante, guardando il capitolo 5, questo doppio elenco che Paolo fa quando parla della vita nello Spirito, dice che chi vive secondo la carne compie le opere, al plurale, opere, usa questo termine, le opere della carne, e fa tutto un elenco di quelle che sono le opere della carne. Poi invece quando parla della vita secondo lo Spirito, nella lingua originale in greco, fa un'operazione interessante, cioè non parla delle opere dello Spirito, ma parla di frutto. E la cosa interessante è che usa la parola al singolare, mentre là ci sono le opere al plurale della carne, qui invece dice il frutto singolare, il frutto dello Spirito è invece, e poi fa un elenco di 9 caratteristiche, come se tutte queste 9 fossero un unico frutto. Il frutto della vita nello Spirito è tutte queste cose che non sono una staccata dall'altra, ma sono tutte, come dire, facce dello stesso prisma, di una stessa costruzione, no? E poi è interessante, proviamo ad affrontarlo dopo, magari si capirà, perché poi questa è l'opera prima della vita secondo lo Spirito, appunto, chi vive secondo la carne produce delle opere. Sentite che la parola è sul fare, sulle opere, come se il centro del funzionamento, la caratteristica di chi vive secondo la carne è essere centrati su di sé, sulle proprie forze. Mentre invece chi vive secondo lo Spirito dà dei frutti, un frutto. Quindi ciò che viene fuori da chi vive secondo lo Spirito non è un'opera, ma è un frutto. Cioè, chi vive la caratteristica del funzionamento di chi vive secondo lo Spirito è l'affidamento, non è l'essere centrato su di sé, ma nella fede, nell'accogliere con disponibilità il dono della vita divina dentro di sé, ti fa trovare, decentrandoti, fidandoti, dei frutti che non dipendono da te. È un frutto, appunto, non è il risultato di un tuo impegno, è un frutto dello Spirito Santo che vive dentro di te, che lui sì che opera dentro di te. E chi vive secondo lo Spirito gode dell'opera dello Spirito Santo dentro la propria vita, che genera dei frutti, come se noi fossimo un terreno su cui viene seminato un dono che poi produce frutto. Ci vengono in mente quelle parabole attraverso le quali Gesù racconta il mistero del regno di Dio come un seme che il seminatore pianta su diversi terreni e che porta frutto, e che se non porta frutto è perché c'è un'opposizione dentro a quel terreno che impedisce al seme di fare il suo frutto. Ma là dove il seme lo si lascia lavorare, produce il 30, il 60, il 100 per un solo seme. Oppure un'altra parabola dove dice che il seme viene seminato nel campo e l'uomo, il contadino che lo semina, non sa nemmeno lui com'è che cresce, che dorma o che vegli. Di notte o di giorno il seme cresce e neanche lui sa come. Così è il regno di Dio. Un mistero che porta frutto dentro la nostra vita. Capite che già guardando solo questi due elenchi e le due parole che usa Paolo, ci fa capire cosa si intende dietro. Qual è la caratteristica di chi vive secondo lo Spirito? Cioè la fede. E la fede non vuol dire semplicemente credere in qualcuno che non vedo, ma

l'autentica fede è l'abbandono di sé in Dio. C'è un passaggio molto bello nel Vangelo di Matteo, parlando di mitezza, dove Gesù usa delle parole stupende e potremmo dire che forse in tutto il Nuovo Testamento è l'unica volta dove Gesù ci dice chi è nel suo intimo, ci svela il suo cuore. Dove dice al capitolo 11 del Vangelo di Matteo: imparate, venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi, infatti il mio giogo è dolce e il mio carico leggero. Imparate da me, che sono infatti mite e umile di cuore. Umile di cuore. Gesù ci dice che cosa vive lui nel suo cuore. Lui poteva dire imparate da me, come lo dirà in un altro passaggio, per esempio nell'ultima cena, nel capitolo 13 del Vangelo di Giovanni, quando fa la lavanda dei piedi, dice io che sono maestro e signore, e dite bene perché lo sono, ho lavato a voi i piedi, e così allora farete anche voi, tra di voi e agli altri. Lui poteva dire imparate da me che sono il Signore, che nel cuore so di essere il figlio di Dio. Invece dice, imparate da me che nel cuore sono mite e umile. Mite e umile. Quindi questa mitezza di cui parla Paolo come frutto della vita nello Spirito è un frutto perché in noi viene seminato il Cristo, che è mite e umile di cuore. Quando in noi sorge il frutto della vita secondo lo Spirito è perché dentro di noi si sta formando la vita di Cristo. Cristo sta nascendo in noi. Noi, come dicono i maestri dello Spirito, ci stiamo, uso questa parola, cristificando. Come facciamo nell'Eucarestia, lo faremo tra poco, mangiamo il corpo di Cristo e diventiamo noi stessi il corpo di Cristo, e in noi con il suo corpo e il suo sangue sgorga e scorre la vita divina, come sentiremo anche nel Vangelo. Fiumi di acqua viva sgorgono dal cuore di chi crede. Quindi siamo chiamati, per comprendere la mitezza, a entrare dentro al cuore di Cristo. Avete mai provato ad entrare dentro al cuore di Gesù? C'è anche tutta una grande tradizione di devozione al Sacro Cuore di Gesù, alla contemplazione e alla penetrazione del cuore di Cristo. È meraviglioso, eh? Pensate che bello se avessimo come meta della nostra preghiera e della nostra contemplazione quello di arrivare a raggiungere il cuore di Cristo. Ed è lo Spirito Santo, maestro interiore, che ti suggerisce la via del Cristo, è Lui che ti prende per mano e ti fa nascere il Cristo dentro. Detto questo, che cosa non è la mitezza, per capirci? È importante intanto dire che cosa non è la mitezza, perché a volte si rischia di pensare delle cose che ci portano fuori strada. E poi nella nostra vita cristiana magari facciamo delle fatiche che si possono anche evitare. La parola essere miti, mitezza, nel mondo di oggi può essere intesa come una debolezza, come un arrendersi, un'arrendevolezza. Essere miti vuol dire arrendersi. Oppure essere timidi, non avere il coraggio e la forza di tirare fuori le cose, farle morire dentro perché devo essere mite e le tengo lì. Oppure una rassegnazione. Ecco, a volte la mitezza può essere intesa in questo modo qua, come una debolezza, un'arrendevolezza, una timidezza o una rassegnazione. Ma queste sono cose negative, perché sono tutte posture, modi di stare nella vita, che in realtà questi sì che sono

perdenti, sono modalità perdenti da sconfitti, perché è un rinunciare a prendere sul serio ciò che ho davanti. Quindi la mitezza non è questo. Io so di qualcuno che dice, ma il Signore ha chiesto di essere miti, quindi pur di essere mite non faccio, non dico niente, mi arrendo, no? Non è così. Andiamo a vedere invece, per esempio, nella Bibbia, che quando viene usata questa parola, di chi stiamo parlando? Allora, nella Bibbia la parola mite è una parola che viene da una radice che è la stessa radice che ha a che fare con la povertà e i poveri, i piccoli. È fatta di tre consonanti, questa radice ebraica, che poi quando viene modulata con delle vocali, eccetera, adesso non voglio parlare dell'ebraico, la lingua ebraica è molto divertente da questo punto di vista, perché è fatta di tre consonanti e poi dopo si gioca con le vocali, queste tre consonanti possono diventare, in un modo, possono indicare la povertà materiale, cioè i poveri, quelli che mendicano, quelli che non hanno ricchezze, non hanno possibilità di vita, quelli che sono proprio piegati e distrutti dalla loro povertà, gli indigenti, quelli che non hanno niente, e quelli che aiutiamo con l'elemosina, persone che hanno bisogno, ok? Quindi c'è questo filone, se viene usata in un certo modo, oppure invece come virtù positiva, appunto, è una parola tra le più importanti dell'Antico Testamento perché caratterizza proprio quelli che sono i membri veri del popolo di Dio. Gli Anawim Adonai, cioè i poveri del Signore, che non sono i poveri che non hanno i soldi, ma questa radice qua, questa parola qui vuol dire come dire, piegato. Questo è il significato più generale, no? Piegato, qualcuno che viene piegato, cioè qualcuno che viene domato come un cavallo, ok? Gli Anawim Adonai in realtà sono proprio i fedeli, i discepoli, i veri figli del popolo di Dio, che sono quelli che hanno imparato ad essere umili, che hanno imparato a riconoscere che è il Signore, Dio, quello che guida il popolo, non noi. È l'esatto contrario dell'essere superbi. Ci sono i superbi e dall'altra parte ci sono gli Anawim, cioè i miti, i piccoli, gli umili. Si può tradurre in tanti modi questa parola qui. Sapete chi è il più umile, il più mite di tutto l'Antico Testamento? Viene definito così Mosè. Ora, se Mosè fosse, come dicevo prima, secondo le categorie del mondo, mite, secondo le categorie del mondo, non rientra in questa descrizione perché Mosè non è debole, non è timido, non si arrende e non si rassegna. Anzi, se avete in mente quando Mosè scopre che il popolo sta facendo il vitello d'oro, piglia le due tavole su cui c'erano scritti i 10 comandamenti, le scaglia contro, si arrabbia e le scaglia arrabbiato contro il vitello d'oro, distrugge il vitello d'oro, lo fa fondere, lo fa diventare polvere e poi lo dà da bere a quelli che lo hanno fabbricato. È mica tanto biondo Mosè. E a un certo momento Mosè diverse volte si arrabbia con il popolo e chiede al Signore di essere liberato da questo fardello e da questo peso. Mosè è quello che ha il coraggio di andare a parlare faccia a faccia con il faraone d'Egitto. Quindi, però viene presentato come il più mite di tutti. È interessante questo, come il più umile. In greco si dice praus e in greco è questa praus, questa mitezza viene usata per i cavalli, appunto, è un termine che veniva usato per i cavalli. Quando c'è il cavallo selvaggio, deve essere domato, il cavallo domato diventa un cavallo mite, ma un cavallo selvaggio, un puro sangue, che viene domato non smette di essere puro sangue, semplicemente ha imparato
a canalizzare meglio tutte le sue forze. Quindi non si tratta di mettere a tacere la potenza che uno ha dentro, ma si tratta di imparare a controllarla. Ecco perché nell'elenco di San Paolo, la lettera ai Galati, il frutto dello Spirito Santo della mitezza precede l'ultimo, che è il dominio di sé. Anche Mosè non smette anche di arrabbiarsi. Il mite non è quello che non si arrabbia, ma quello che sa usare della sua rabbia per fare del bene. Quindi la mitezza, il mite non è quello che non sente mai l'ira, è quello che non sente mai la rabbia, ma piuttosto è quello che non è posseduto. Perché il mite è quello che non si fa possedere da questo sentimento forte della rabbia, ma riesce a rimetterlo davanti al Signore. Infatti questi anawim, questi miti del Signore, questi umili del Signore, hanno proprio come caratteristica questo, viene fuori nei Salmi, viene fuori nel libro dei profeti, viene fuori nei libri sapienziali. Qual è la caratteristica del piccolo del Signore, del povero del Signore, del mite del Signore? La prima caratteristica è questa, è colui che ha smesso di farsi giustizia da solo, perché sa che è il Signore che fa giustizia, non io. Allora se io seguo la via di Dio e mi fido di Lui, e Lui è il mio re e il mio giudice, sarà Lui a fare giustizia, non me la faccio io da solo. Ecco che però se voi provate a vivere così, dentro vi bolle il sangue, vi verrebbe da muovervi, però state lì piegati come cavalli imbizzarriti che vi fate domare, ma cos'è che vi dà forza? Ecco perché è un frutto. Vi dà forza la contemplazione del cuore di Cristo, vi dà forza l'Eucarestia, perché così mettete la vostra causa a Lui e lasciate, siccome voi siete lì per Lui e con Lui, lasciate che sia Lui a portare a termine, a portare a compimento la giustizia. E se guardiamo tutta la storia del popolo di Dio, dagli inizi fino ad oggi, in tutta la vita dei santi, della Chiesa, è proprio vero che è così. Brilla l'opera di Dio là dove c'è qualcuno che rimette a Dio la sua causa, si fida, si affida, e questo ti fa crescere tantissimo in umiltà e in mitezza. Perché diventi mite? Perché sai portare a Dio tutte le cose. Il libro dei Salmi è meraviglioso proprio per questo, perché nelle 150 preghiere dei Salmi c'è tutta la gamma dei sentimenti umani. C'è l'uomo che sta davanti a Dio così com'è, nella gioia, nel dolore, nella rabbia, nella gratitudine, nella vittoria così come nella sconfitta, nel peccato così come nella grazia. Si prega anche per la morte dei nemici nei Salmi. Ed è importante questo, perché davanti a Dio metto anche la mia rabbia, perché ce l'ho la mia rabbia, ho anche un desiderio di violenza, ma è importante che venga fuori e che io lo metta in Dio, perché sia Lui a farmi vendetta, non io, perché se io davanti a Dio questo non glielo porto, poi me la faccio da solo la mia vendetta, e la violenza dentro di me poi come un virus lavora, mi prende la testa, mi prende il cuore, mi prende il corpo, e poi agirò violentemente. Invece i Salmi ci insegnano che con fiducia l'uomo si affida a Dio, come Gesù sulla croce. Pensate che non avesse avuto voglia lui a un certo punto di arrabbiarsi? Certo, e al Getsemane ha detto, si allontani da me questo calice, non voglio berlo, ma rimette la sua causa a Dio come vero figlio. E il Padre gli fa giustizia. Con forti grida e lacrime presentò la sua causa a Dio e chiese di essere liberato, e il Padre lo ha ascoltato, lo ha liberato per le sue preghiere e le sue suppliche, e dice lettera agli Ebrei, imparò l'obbedienza dalle cose che patì, perché stare dentro a ogni situazione in questo modo, capite che il mite è veramente forte, perché si tratta di imparare ad attraversare queste situazioni
con la fede in Dio e stai lì anche se ti viene voglia di reagire e impari anche a conoscere meglio, andare più in profondità, ad ascoltare di più e diventi più forte e saprai usare anche della rabbia quando è il momento, perché la rabbia è un'emozione giusta. Pensiamo anche a Gesù, quando al Tempio ha preso le cordicelle e ha ribaltato i tavoli dei venditori, era arrabbiato. Quando dice, come vorrei, sono venuto nel mondo, si è già acceso, ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra, è arrabbiato lì Gesù, è stanco. Quando guarda Gerusalemme e piange, dice, quante volte sei stata visitata e tu non lo hai riconosciuto. Sono venuto per prenderti come una chioccia i suoi pulcini e tu non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Quando, mentre porta la croce, incontra le donne di Gerusalemme e dice, non piangete per me, ma per i vostri figli, perché se fanno così con me, che sono di legno verde, cosa faranno con voi, con i vostri figli? Quindi ha parole forti, non ha paura di confrontarsi con i farisei, con i giudei, di dire la verità. Poi però è capace di portare tutto al Padre. Dice la verità, come dice Paolo, nella carità. E questa è la mitezza dei forti. Gesù è il vero mite, il vero povero. Povero perché sa che la vita non dipende da lui. Povero perché sa di essere vuoto se il Padre non lo riempie del suo amore. Ecco la grandezza del Cristo, che ci dice non avere paura del vuoto che hai dentro, perché il Padre, è l'amore del Padre che lo può riempire. E se tu lo accogli, la vita dello Spirito, la vita divina, in te genera la vita del Figlio, la vita di Cristo. Quindi la mitezza è la vera relazione dei figli col Padre. E poi c'è il Salmo, un Salmo bellissimo, il Salmo 37, che Gesù cita, perché un altro pezzo dove viene citata la mitezza è nelle Beatitudini, è una delle nove Beatitudini, che Gesù cita al capitolo 5 del Vangelo di Matteo, dice «Beati i miti, perché erediteranno la terra». E lì Gesù cita un salmo, che è il Salmo 37, è un salmo meraviglioso, un po' lungo, però è il salmo che racconta tutto l'atteggiamento dei poveri del Signore, dei miti. E vedete che anche qua la caratteristica che viene messa in luce è che la terra, e si parla della terra promessa, cioè la vita, che poi per noi è la vita piena, la vita di questo mondo e la vita eterna che si compie nella Trinità, quella vita lì, la terra, non è frutto di una tua conquista, ma solo i miti la ereditano. Il figlio che eredita le ricchezze dei propri genitori non ha fatto niente per costruire quelle ricchezze, le ha ricevute per il semplice fatto che è figlio. Ecco i miti erediteranno la terra. Perché i miti vivono sapendo che la vita si eredita, si riceve come un dono per il fatto che sei un figlio. Per questo Paolo insiste nel dire che è un frutto. È un frutto che viene insieme agli altri, tutto questo elenco, non possiamo vederne uno senza vedere gli altri, amore, gioia, pace, benevolenza, mitezza, dominio di sé. Quindi tutte queste caratteristiche della vita del figlio ci abitano dentro. Quindi paradossalmente, guardando questo Salmo che ci dice che la vita si riceve, è lì qui viene fuori la logica della Pasqua. Quante volte Gesù ha detto, se voi volete trattenere, possedere la vostra vita, la perderete. Ma la vita la riceve chi accetta di perderla. Chi accetta di vivere con le mani aperte, con il cuore aperto, chi sa che l'origine della vita non viene da se stessi, ma viene da Dio. Quindi, in un certo senso, i miti sono quelli che vivono secondo la logica del Vangelo, che chi perde la vita la trova.

che se si dona, vive. Vive donando, vince perdendo, vince lasciando andare. A un certo punto Abramo, che c'ha il nipote Lot, diventano, i loro greggi diventano troppo grandi. E allora Abramo dice: senti, nipotino, dobbiamo dividerci perché qua siamo troppo numerosi. E lascia scegliere Abramo, che avrebbe il diritto lui di scegliere per primo dove andare a mettere i suoi pascoli, lascia scegliere al suo nipote Lot, e Lot sceglierà la parte di Israele più ricca, quella più verde, più ricca, con più risorse. Abramo dice: scegli tu, accetta di stare un passo indietro, perché Abramo è nella logica della promessa, sa che il suo cammino e la sua vocazione la sta costruendo il Signore. E allora, vivendo a braccia, a mani aperte, dice a Lot: scegli tu, a me va bene quello che rimane. E infatti poi Abramo dovrà andare giù nel deserto di Giuda, dove c'è meno erba e meno ricchezza. Però poi cosa succede? Che Lot, avendo scelto una terra più ricca, finirà in mezzo a una guerra. Perché dove ci sono tante ricchezze, c'è tanta gente che ha paura di perdere delle cose. E dove hai paura di perdere, hai tanto da perdere, fai anche tanta guerra. Chi ha il cuore pieno di cose e possiede, tira fuori le unghie e combatte. Ma chi invece ha il cuore libero, lascia andare, perché sa con chi sta camminando, sa qual è la vera meta e sa relativizzare le cose del mondo. Abramo è libero. La povertà, la mitezza, l'umiltà sono un sinonimo della libertà. Chi è veramente povero nel cuore è libero, perché vuol dire che non sono attaccato a me stesso, alle cose, ma rimetto tutto a Dio. I violenti dominano, consumano. Il contrario dell'essere mite è la superbia, dicevo, che produce violenza. E i violenti e i superbi dominano, controllano, consumano, sciupano, dissanguano, prosciugano, desertificano, legano, ingarbugliano. Mentre invece i miti liberano, ereditano, gioiscono. Sanno essere grati, costruiscono, irrigano, sono generativi, sono creativi, sono fecondi, donano, si sacrificano, appunto sono liberi, sono costruttori di pace. Quindi oggi e domani, diciamo, in questo vespro e in questa domenica, entriamo nella festa della Pentecoste, che è l'altra faccia del mistero pasquale. Questa festa di domani, che iniziamo già adesso, è ancora la Pasqua, per cui la solennizziamo come il mistero pasquale, perché è il Cristo risorto che ci dona lo Spirito Santo e ci permette di compiere il mistero pasquale nella nostra vita. Allora, ora che celebreremo l'Eucaristia, faremo la venerazione della croce, del mistero pasquale e l'adorazione. Proviamo a guardare dentro di noi dov'è che facciamo più resistenza nella nostra vita concreta, nel nostro cuore, dov'è che facciamo più resistenza a questo atto di fede, a questa fiducia, che ci rende difficile la vita dei miti, la vita dei piccoli, la vita dei figli. E chiediamo la grazia di mollare la presa, di lasciare andare e di accogliere dentro di noi, senza condizioni, la vita di Cristo.

Care famiglie, abbiamo allestito il teatrino con due schermi TV collegati con la chiesa. Vi chiediamo gentilmente se alcuni bambini fanno fatica a rimanere in chiesa, di accompagnarli in teatrino anche durante la Santa Messa, così da custodire per tutti un clima sereno e raccolto di preghiera. Ai genitori che trascorreranno la Santa Messa in teatrino insieme ai propri bambini, verrà portata la Santa Comunione e dalle 18 sarà presente anche la babysitter. Grazie di cuore per la vostra collaborazione. Dragobitelji pripremelismo kapelicu opremljenu TV ekranima putem kojih će se uživo prenositi sav molitveni program. Molimo vas da djecu koje je teško ostati u crkvi otpratite u kapelicu. Ondje ćete moći pratiti svetu misu i primiti svetu pričest. Od 18 sati bit će prisutna i dadilja. Sve to kako bismo svima omogućili ozračje tišine, sabranosti i molitve. Hvala vam na razumijevanju i suradnji.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione e la gioia dello Spirito Santo siano con tutti voi. Entriamo dentro al grande mistero della Pentecoste, del dono dello Spirito Santo, il primo dono ai credenti che il risorto fa, ciò che ci fa essere la sposa di Cristo, ciò che ci fa essere il corpo di Cristo, e ciò che è il mistero, è la festa che attraverso il dono dello Spirito Santo ci unisce e ci fa entrare dentro il mistero della Trinità, della vita di Dio, intima, profonda. Con questa gioia chiediamo la grazia di rinnovare il dono dello Spirito Santo nelle nostre vite, di conoscere intimamente la vita del Cristo risorto e di scoprirci fino in fondo figli del Padre. All'inizio di questa Eucaristia, allora chiediamo perdono dei nostri peccati per liberarci da ciò che ci divide da Lui e per ricevere di nuovo l'esperienza della Sua misericordia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca nella vita eterna. Amen.

preghiamo. Rifulga su di noi, Dio Padre Onnipotente, lo splendore della Tua gloria, Gesù Cristo, luce della Tua luce, e confermi con il dono dello Spirito Santo i cuori di coloro che per Tua grazia sono rinati a vita nuova. Te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù, il Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te, Padre, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Dal libro del profeta Ezechiele. In quei giorni la mano del Signore fu sopra di me, e il Signore mi portò fuori in spirito e mi depose nella pianura che era piena di ossa. Mi fece passare accanto ad esse da ogni parte. Vidi che erano in grandissima quantità nella distesa della valle e tutte inaridite. Mi disse: «Figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere?» Io risposi: «Signore Dio, tu lo sai». Egli mi replicò: «Profetizza su queste ossa e annuncia loro: ossa inaridite, udite la parola del Signore. Così dice il Signore Dio a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e riviverete. Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne. Su di voi stenderò la pelle e infonderò in voi lo spirito e riviverete. Saprete che io sono il Signore». Io profetizzai come mi era stato ordinato. Mentre profetizzavo, sentii un rumore e vidi un movimento fra le ossa, che si accostavano l'uno all'altro, ciascuno al suo corrispondente. Guardai, ed ecco apparire sopra di esse i nervi. La carne cresceva e la pelle le ricopriva, ma non c'era spirito in loro. Egli aggiunse: «Profetizza allo spirito, profetizza, figlio dell'uomo, e annuncia allo spirito. Così dice il Signore Dio: spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti perché rivivano». Io profetizzai come mi aveva comandato, e lo spirito entrò in essi e ritornarono in vita e si alzarono in piedi. Erano un esercito grande, sterminato. Mi disse: «Figlio dell'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Ecco, essi vanno dicendo: le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Perciò profetizza e annuncia loro: così dice il Signore Dio: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio». Parola di Dio. Amen.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, sappiamo che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente, aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Nella speranza, infatti, siamo stati salvati. Ora, ciò che si spera, se è visto, non è più oggetto di speranza. Infatti, ciò che uno già vede, come potrebbe sperarlo? Ma se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza. Allo stesso modo, anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Parola di Dio.

Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, ritto in piedi, gridò: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva chi crede in me. Come dice la Scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva». Questo egli disse dello spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui. Infatti, non vi era ancora lo spirito, perché Gesù non era ancora stato glorificato. Parola del Signore.

Nel Vangelo che abbiamo sentito c'è questa immagine bellissima, se riuscite ad immaginarlo è molto bello. Nell'ultimo giorno della festa della settimana di Pasqua, è proprio il giorno della festa di Pasqua, Gesù ritto in piedi. È bellissima questa annotazione che l'Evangelista Giovanni ci dice, il modo, la posizione che Gesù tiene nel momento in cui dice queste parole nel cuore della festa pasquale. Gesù, ritto in piedi, grida, neanche parla, grida. E questo grido non è un grido di rimprovero, ma è un grido d'amore che esce fuori proprio da quel cuore di cui parlavamo prima. Immaginate adesso, qui, Cristo, ritto in piedi, che è la posizione dei risorti. Gesù qui è già Signore ed è già risorto, non è ancora risorto, ma la posizione che ha è una posizione di signoria e ha bisogno di gridare qualcosa a tutti. Quando uno grida magari perché è arrabbiato, ma in questo caso invece uno grida magari anche perché è sofferente e ha bisogno d'aiuto, ma in questo caso invece Gesù grida perché tutti sentano fin là in fondo. Si alza in piedi e grida. Che grido esce dal cuore del Figlio? Se qualcuno ha sete, venga a me e beva chi crede in me. Se qualcuno ha sete, se qualcuno ha sete di vita, se qualcuno sente il bisogno di abbeverarsi a qualcosa che rinfreschi, che dia vita, se qualcuno si sente nella vita in una situazione torrida, secca, se qualcuno si sente mancare nella vita perché gli manca l'acqua, venga a me, dice il Signore. È un grido di uno che sa che può dare quest'acqua ed è un grido che vuole raggiungere tutti quelli che hanno sete. Se qualcuno ha sete, ecco, io vi do dell'acqua che può dissetare per sempre. E chi beve dell'acqua di Cristo, chi beve di quest'acqua, pensate che bella immagine, no? Lui stesso avrà un grembo da cui usciranno fiumi di acqua viva. Le immagini qua sono tutte di fecondità, fertilità, di vita. Cioè, un grembo secco è un grembo sterile. Un grembo secco è un grembo che non può più produrre vita, che non è capace di essere fecondo, non è capace di produrre vita, di portare vita, di generare vita. Parliamo di aridità, parliamo di sterilità, non dico solo fisica, parlo più in generale, no? Sono immagini potenti, spirituali, simboliche, ma poi anche concrete. Ecco, è la possibilità che la vita torni a scorrere là dove abbiamo percepito che si è interrotta. Chi può dare la vita piena, la vita eterna? Chi può far tornare vita dove l'ho persa? E attenzione, non dice dal grembo di chi crede in me, dal grembo di chi beve e si abbeverà da me, uscirà un po' d'acqua. No, fiumi di acqua viva. L'acqua viva si intende, nella scrittura si intende l'acqua sorgiva, l'acqua pulita. Non so se siete mai stati in montagna, a volte quando si cammina in alta montagna si incontrano delle sorgenti, delle sorgentine in mezzo alle rocce. Si può bere l'acqua pulita lì, se si è abbastanza in alto, perché se ci sono delle mucche al pascolo il rischio di bere
quello che loro scaricano, quindi dopo ci viene mal di pancia. Ma se si trova una sorgente, quella è l'acqua viva, l'acqua sorgiva, l'acqua pulita, acqua limpida. Però non una piccola sorgente, fiumi. Immaginate che bellezza, un fiume di acqua pulita che si può bere, limpida. Una vita abbondante, fresca, limpida. Una vita che non viene da noi, non possiamo darcela perché noi abbiamo sete. Il massimo che possiamo dire è che abbiamo sete. E sembra ovvio, ma quanto ci ostiniamo a volte, innanzitutto a non riconoscere che abbiamo sete. O ci accontentiamo di piccole soluzioni che non ci tolgono la sete, come Gesù dice alla Samaritana al pozzo: tu continui a venire qui ad attingere acqua a modo tuo, con la tua anforina, in questo pozzo, ma se tu sapessi chi è che colui che ti parla, chiederesti a me di darti quell'acqua che ti toglie la sete di senso. E dice il Vangelo: questo egli disse dello Spirito, lo Spirito Santo. È lui, la terza persona della Trinità, è lui che ha questa missione. È lui che è capace di generare fiumi di acqua viva, è lui che è capace di rigenerare, di dare la vita. Egli disse dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui. Infatti non vi era ancora lo Spirito perché? Perché Gesù non era ancora stato glorificato, perché il dono dello Spirito avviene quando Gesù viene glorificato. E quando è che viene glorificato? Quando si innalza sulla croce. Giovanni dice: quando sarà innalzato sarà il momento della gloria. La glorificazione di Gesù è il momento in cui dà la vita sulla croce. Nel momento in cui dà la vita sulla croce, tu vedi qual è l'amore del Padre? Vedi cos'è disposto a fare Dio per te, capisci il valore della tua vita, vali la vita di Cristo e allora in te si spacca il cuore, si frantuma il cuore di pietra, cadono davanti a questo amore incredibile, incredibile, nel senso proprio che è difficile crederci che sia così gratuito, così gratis, che mi ami così senza meriti, crollano i muri. Crollano quelle dighe che noi abbiamo messo perché preferiamo avere un po' di acqua sporca piuttosto che buttare giù la diga e far venire giù il fiume d'acqua che ci dà il Signore. E davanti a questo amore crollano le resistenze, si spaccano i cuori, si frantumano e il cuore torna a essere di carne, torna a battere perché ha conosciuto l'amore. E questa è l'azione dello Spirito. E quando accade questo, spero che ne abbiamo fatto esperienza, non è forse vero che quando cominci ad aprirti, ad accogliere questo amore gratuito davanti alla croce, quando ricevi l'Eucaristia e cominci ad accogliere questa vita nuova dentro di te, non è forse vero che fai esperienza di quello che dice Paolo nella seconda lettura? Cominci a dire, ti rendi conto che dentro di te si muove una vita nuova, una forza nuova. Cominci a sentire dentro di te un amore che comincia ad avere una forza sua. E ti rendi conto che forse in quel momento stai cominciando a pregare, forse per la prima volta. Ti rendi conto che tutto quello che dicevi prima non erano preghiere, erano un bla bla bla, un pretendere che Dio facesse delle cose, fino a quando ti sei accorta o ti sei accorto che è lui che ti stava cercando da sempre. È lui che ti aveva desiderato da sempre. È lui che ti stava parlando da sempre. E allora lo Spirito Santo, dice Paolo, prega dentro di noi. Neanche noi sappiamo cosa conviene chiedere, neanche noi sappiamo come si prega, ma lo Spirito Santo con gemiti inesprimibili prega dentro di noi, lui che è maestro della vita interiore, lui che è il maestro della preghiera, lui che ha il compito di ricordarci ogni cosa e che ci ricorderà la verità che viene da Cristo, lui che con un sussurro continua a darti le parole
le uniche parole della preghiera: Abba, Padre. Lui che ti suggerisce in un solo colpo, con un solo movimento, qual è il vero volto di Dio, Padre, e chi sei davvero tu, perché puoi chiamarlo così e quindi vuol dire che sei un figlio. E in quel momento, avete fatto questa esperienza? Spero, Quando comincia a sorgere come una piccola sorgente la preghiera dentro di noi, no? Perché è Lui che prega in noi, non siamo noi che preghiamo, Me ne siete accorti? L'esercizio più difficile per noi della preghiera è quello di metterci a pregare e di aprire il cuore, tacere, mettere a tacere i pensieri, tutte le varie robe. A volte è meglio anche stare in ginocchio, che anche il corpo aiuta. Cioè, l'unico lavoro che noi dobbiamo fare nella preghiera è quello di cercare di essere i più passivi possibile. Perché poi il resto lo fa Lui. Lui prega in noi. Lui, se sei qua oggi, è perché Lui ti ha attirato qua. Lui ti voleva qui. Lui prega in te. E allora succede come nella prima lettura. Io ero un osso inaridito e piano piano il dono dello Spirito che viene dalla Pasqua del Signore, dal risorto, comincia a farmi venire sulle ossa. Prima i legamenti, poi i nervi, e poi le vene, e poi i muscoli, e poi la pelle. E piano piano, giorno dopo giorno, dono dopo dono, preghiera dopo preghiera, il cuore lentamente si apre sempre di più e sempre di più. Da scheletro, da una vita scheletrica che avevo, secca e arida, divento sempre di più un essere umano, in carne e ossa, vivo, capace di amare, capace di donare la propria vita, perché se sono un mucchietto di ossa cosa dono? Non so neanche stare in piedi. Ma quando poi il Signore mi ha vivificato, allora un mondo in bianco e nero diventa colori. Quella stessa realtà, perché guardate, ci avete badato, vi sarà successo, ci sarà qualcuno che qua dentro ha vissuto un momento di svolta con il Signore, vi sarete resi conto che prima di incontrare il Signore davvero, la realtà dove stavi ti sembrava tutta incasinata e magari davi le colpe anche a chi ci avevi attorno. Poi incontri il Signore e quella stessa realtà, uguale a prima, la vedi in modo diverso. Hai più pazienza, sei più lucido, riesci a far meglio discernimento, eppure la realtà è sempre quella. Che cosa ti cambia il Signore? Ti cambia il cuore. Ti cambia il cuore. E allora torniamo a vivere. Ecco perché facciamo festa oggi. Ecco perché il Signore è una buona notizia. Ecco perché la Pentecoste è l'altra faccia della Pasqua. Ecco perché noi oggi siamo qui. Oggi è la realizzazione della resurrezione. Perché non è sufficiente che Cristo esca fuori dalla tomba, ma il compimento della resurrezione è il dono dello Spirito Santo, che fa di noi tutti il corpo di Cristo e un popolo intero di figli di Dio.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato. E ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, Santa, Cattolica e Apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
1: Fratelli e sorelle docili allo Spirito che prega in noi con gemiti inesprimibili, innalziamo a Dio la nostra comune preghiera e diciamo: ascoltaci, o Signore.
2: Lo Spirito di sapienza custodisca la Chiesa di Dio nell'unità, faccia risplendere in essa la luce del risorto e la incoraggi ad accompagnare ogni uomo alla santità. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Lo Spirito di fortezza sostenga Papa Leone e tutti i pastori, ravvivi in loro il vigore e il coraggio dell'annuncio e la grazia di amare e servire la Chiesa. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Lo Spirito di consiglio illumini il cuore dei governanti e dei popoli. Li guidi nella ricerca del vero bene, della giustizia e della pace, e alimenti in tutti il desiderio della fraternità. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Lo Spirito di consolazione risani i cuori spezzati, sollevi chi è nella malattia e nel dolore e doni agli sfiduciati uno sguardo di speranza. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Lo Spirito di comunione faccia di noi un'offerta a Dio gradita, unisca la nostra vita a quella di Cristo e ci dia la gioia di spargere nel mondo il buon profumo del Vangelo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Accogli, o Dio, la nostra preghiera e fa che il fuoco dello Spirito Santo ci renda fervidi nell'amore. Per Cristo nostro Signore.

Pregate con me, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Effondi, o Padre, la benedizione del Tuo Spirito sui doni che presentiamo, perché la loro forza susciti nella Chiesa quell'amore che riveli a tutti gli uomini la verità del Tuo mistero di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi hai portato a compimento il mistero pasquale e su coloro che hai reso figli di adozione in Cristo tuo Figlio, hai effuso lo Spirito Santo, che agli albori della Chiesa nascente ha rivelato a tutti i popoli il mistero nascosto nei secoli e ha riunito i linguaggi della famiglia umana nella professione dell'unica fede. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ora ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, ti rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, perché qui convocata nel giorno in cui, nel giorno santissimo, in cui l'effusione del tuo Spirito l'ha costituita sacramento di unità per tutti i popoli. Rendila perfetta nell'amore, in unione al nostro Papa Leone, al nostro Vescovo Giacomo, ai presbiteri e ai diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo

Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia noi vivremo sempre liberi dal peccato e al sicuro da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con tutti voi.
1: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. I doni che abbiamo ricevuto, Padre, accendano in noi il fuoco dello Spirito, che hai effuso in modo mirabile sugli Apostoli nel giorno della Pentecoste. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. Ora preghiamo per ottenere l'indulgenza plenaria nell'anno giubilare francescano. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Concezione, prega per noi. San Francesco d'Assisi, prega per noi. Santa Chiara d'Assisi, prega per noi.
1: Care famiglie, abbiamo allestito il teatrino con due schermi TV collegati con la chiesa. Vi chiediamo gentilmente, se alcuni bambini fanno fatica a rimanere in chiesa, di accompagnarli in teatrino, così da custodire per tutti un clima sereno e raccolto di preghiera. È presente anche la babysitter. Grazie di cuore per la vostra collaborazione. Draghe obite, gli pripremi li smo capelli, su opremljenu TV ekranima, putem kojih će se uživo prenositi sav molitveni program. Molimo vas da djecu koje je teško ostati u crkvi odpratite u kapelicu. Prisutna i dadilja, i sve to kako bismo omogućili svima ozračje tišine, sabranosti i molitve. Hvala vam na razumijevanju.
0: Il Signore sia con voi. Inchinate il capo per la benedizione. Dio Padre, sorgente di ogni luce, che ha illuminato i discepoli con l'effusione dello Spirito Consolatore, vi rallegri con la sua benedizione e vi colmi sempre dei doni del suo Spirito. Il Signore risorto vi comunichi il fuoco dello Spirito Santo e vi illumini con la sua sapienza. Lo Spirito Santo, che ha riunito i popoli diversi nell'unica Chiesa, vi renda perseveranti nella fede e gioiosi nella speranza fino alla visione beata nel cielo. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
2: Amen. Benediciamo il Signore.
3: Rendiamo grazie a Dio.

Rallegrati, o Croce, custode del mondo. Rallegrati, gloria della Chiesa. Rallegrati, tu che generosamente guarisci gli infermi. Rallegrati, tu che illumini i confini della terra. Rallegrati, legno profumato di vita e tesoro di meraviglie. Rallegrati, tu che sei stata unita al Creatore, tre volte benedetta e dispensatrice di grazie. Rallegrati, o legno beatissimo.

Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: Donna, perché piangi? Rispose loro: Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: Donna, perché piangi? Chi cerchi? Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo. Gesù le disse: Maria. Ella si voltò e gli disse in ebraico: Rabbuni, che significa maestro. Gesù le disse: Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre. Ma va dai miei fratelli e di loro: Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: Ho visto il Signore e ciò che le aveva detto.

Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù disse ai suoi discepoli: «È bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Paraclito. Se invece me ne vado, lo manderò a voi». Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà.

Preghiamo. O Gesù, che con la tua risurrezione hai trionfato sul peccato e sulla morte, e ti sei rivestito di gloria e di luce immortale, concedi anche a noi di risorgere con te, per poter incominciare insieme con te una vita nuova, luminosa e santa. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Benediciamo il Signore.

vero pane dei figli. Buon pastore, vero pane, o Gesù, pietà di noi. Nutrici e difendici. Portaci ai beni eterni nella terra dei viventi. Tu che tutto sai e puoi, che ci nutri sulla terra. Conduci i tuoi fratelli alla tavola del cielo, nella gioia dei tuoi santi.

Preghiamo. O Padre, che nel mistero eucaristico ci hai dato il pane vero disceso dal cielo, fa che viviamo sempre in Te con la forza di questo cibo spirituale e nell'ultimo giorno risorgiamo gloriosi alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

Carissimi fratelli e sorelle, ascoltatori di Maria Vision, il Signore vi dia pace. Ci troviamo nel cuore del mese di maggio, il mese mariano dedicato alla figura della Madonna, il mese mariano per eccellenza, appunto. Ed è proprio quest'oggi che ci tengo a parlare con voi di un titolo mariano un pochettino meno conosciuto, almeno qui in Italia, ma di una potenza spirituale incredibile. Come vedete, qui oggi non sono solo. C'è questa statua che accompagna la nostra presenza quest'oggi e di fronte alla quale poi ci raduneremo anche un attimo in preghiera. È la statua di una Madonna un pochettino particolare, sicuramente diversa da quella che siamo abituati o siete abituati a vedere normalmente. Per capire qual è questo titolo mariano, chi rappresenta, quale devozione rappresenta questa Madonna? Ebbene, fai un attimo un passo indietro e mi presento. Io sono Fra Fabrizio, un frate francescano dell'Atonement, residente ad Assisi. Sono parte di una comunità che è stata fondata negli Stati Uniti d'America nel 1898 e che nel 1909, 11 anni dopo la fondazione che è avvenuta all'interno della Chiesa Episcopaliana, quindi gli Anglicani d'America, è stata accolta in comunione con la Chiesa Cattolica sotto il pontificato di Papa Pio X. Questa che potete vedere qui è la Madonna dell'Atonement, è proprio la patrona della nostra congregazione religiosa, la nostra mamma particolare. Noi come istituto religioso abbiamo un carisma, un dono dello Spirito, una missione che ci è stata donata affinché possiamo declinare il messaggio di amore del Signore in una specifica modalità, quella di promuovere l'unità dei cristiani e di aiutare le persone a riconciliarsi con Dio, in se stesse e con gli altri. Atonement infatti significa proprio questo, letteralmente espiazione. È una parola che è contenuta nella lettera di San Paolo ai Romani, al capitolo 5, il versetto 11. Noi otteniamo appunto la riconciliazione attraverso il nostro Signore Gesù Cristo. È proprio questo quello che ci dice l'Apostolo Paolo in questa lettera. Ma questa parola in realtà nasconde un significato molto più profondo. Non è limitato solamente all'espiazione, al sangue versato fine a se stesso, ma è quel sangue, il preziosissimo sangue di Gesù, attraverso il quale noi abbiamo avuto accesso alla riconciliazione. Siamo ritornati in piena unità con il Padre. In un certo senso si è sanato quel divario, quel buco che si era creato dal peccato originale e con la condanna a morte di Gesù Cristo. È proprio attraverso il sangue, il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, che noi siamo ritornati in perfetta comunione uno con il Padre. Questa parola, inoltre, nasconde un altro significato più profondo che è legato sempre a questo primo. Infatti, scomponendola in tre sillabe, et one ment, richiama proprio l'unità, l'essere uno, essere chiamati a promuovere l'unità. È proprio questo il nostro carisma. E per compiere questi passi, fin dalla fondazione della nostra congregazione, i nostri fondatori, padre Paul Watson e madre Lurana White, hanno capito che non avrebbero potuto prescindere da un accompagnamento spirituale particolare, da una venerazione speciale, quella di porci tutti sotto il manto di Maria. È stata lei, infatti, la prima a essere testimone di riconciliazione e di unità. Fin dal Fiat, dal Magnificat, si compia in me la tua volontà, si compia in me la tua parola. Maria, rendendosi disponibile ad accogliere il Figlio di Dio, si è fatta tramite per noi di salvezza e ha permesso che la prima riconciliazione, la prima unità si compisse con il genere umano in questa terra, con l'incarnazione di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Ecco, allora vediamo come Maria è la nostra patrona dell'Atonement in quanto madre di riconciliazione e di unità e illumina il nostro cammino. Ma Maria è davvero la madre di tutti noi, è davvero la madre che ci insegna come camminare e quali passi poter compiere per poter portare a frutto nella maniera migliore possibile sia la nostra vocazione e sia la missione che è stata data all'umanità intera da parte di Dio Padre attraverso la figura, attraverso la persona di Gesù Cristo, Figlio di Dio, e attraverso anche il soffio dello Spirito Santo. Vediamo come i nostri fondatori, come dicevo poco fa, abbiano avuto fin dal principio una grandissima devozione e venerazione di Maria sotto questo titolo speciale di Nostra Signora dell'Atonement, in inglese Our Lady of the Atonement.
Sappiamo bene che nel corso della storia ci sono state ben quattro apparizioni di Nostra Signora dell'Atonement. Tutte e quattro sono avvenute a Greymoor, che è la nostra casa madre negli Stati Uniti. Parliamo di una piccola montagna santa situata a 1 ora e mezza di strada dalla città di New York, dal centro di Manhattan, dove pullulano i maxi schermi, le insegne, le attività commerciali. Ebbene, basta allontanarsi di poco più di un'ora e c'è un luogo santo, un luogo di pace, un luogo di unità e di riconciliazione. È proprio lì, come dicevo, che si sono attestate quattro apparizioni mariane, ma sappiamo bene come le apparizioni, alla pari dei miracoli, non sono mai delle manifestazioni sceniche, scenografiche da parte del Signore, non sono fatte per avere una risonanza mediatica, ma sono dei segni non ad personam per una singola persona, ma dei segni per l'edificazione della comunità e anche per l'edificazione della Chiesa intera. Ed è quindi particolarmente significativo che queste apparizioni siano avvenute nei primi anni di fondazione dell'istituto religioso a cui appartengo. Erano come una conferma, una benedizione, un benestare, un beneplacito di quella che era la missione che era già stata affidata ai nostri fondatori dallo Spirito Santo. Attraverso queste quattro apparizioni, il Signore ha voluto dire: bene, siete veramente benedetti. La Madonna è con voi, la Madonna è apparsa, vi accompagna e veglierà sempre, oggi e sempre sul vostro cammino. E quindi andate per tutto il mondo e prodigatevi davvero per questo annuncio di riconciliazione e di unità. Come accennavo anche prima, il sangue versato da Gesù Cristo, il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, è stato quello che ci ha permesso di riconciliarci con il Padre. Ed è per questo che potete osservare, la Madonna vestire un abito speciale. È proprio il manto rosso. Noi siamo abituati molto spesso a osservare le grandi Madonne conosciute di Lourdes, di Fatima, vestite di bianco o di azzurro. Ebbene, qui senz'altro il colore che spicca è il rosso, proprio a richiamare il preziosissimo sangue di Gesù Cristo. Inoltre la Madonna è coronata di 12 stelle, come a dire che è la regina, la Madonna, la protettrice del mondo intero. Infatti il numero 12 richiama le 12 tribù di Israele, ad esempio, appunto di indicare una estensione universale del suo dominio, una estensione universale del suo amore. Maria porta in grembo il bambino Gesù durante la esistenza terrena e in questa statua lo porta in braccio, un bambino Gesù che impugna una croce, strumento di salvezza per il mondo intero. È tanto facile nelle nostre vite, quando abbiamo delle difficoltà, delle sofferenze, arrenderci, evitare di abbracciare la croce. Maria è stata il ponte tra la sofferenza umana e la santità divina di Gesù Cristo, anch'essa però.

di Gesù Cristo e quindi anche attraverso la figura di Maria, Nostra Signora dell'Atonement, sappiamo che non siamo soli, ma che abbiamo un accompagnamento, una protezione speciale, proprio quella di Maria, che non ci lascia soli. E allora impariamo anche ad alzare gli occhi al cielo, a chiedere la preghiera di Gesù Cristo che ci doni la forza e il coraggio di proseguire nel cammino della vita, soprattutto nei momenti di sofferenze. E rivolgiamoci anche alla Mamma Celeste, pregandola proprio con questo titolo, Nostra Signora dell'Atonement. Nostra Signora della riconciliazione, della pace, dell'unità, che possa davvero vegliare sul nostro cammino e che noi possiamo, nel venerarla, possiamo davvero sentire la sua vicinanza in tutti i momenti della nostra vita. Ecco, il preziosissimo sangue di Gesù Cristo ci ricorda proprio questo, che ogni sofferenza non è mortifera, ma può essere generativa. Ogni sofferenza non è mai fine a se stessa, ma può davvero renderci uno in piena comunione con Gesù Cristo e con la volontà del Padre, che non è senz'altro quella della sofferenza, è quella della gioia piena, è quella della piena realizzazione di noi stessi. Ma siccome sappiamo che nella vita purtroppo le sofferenze ci sono, tante volte i momenti di difficoltà rischiano di atterrirci, ebbene proprio lì, in virtù di quel ponte gettato da Gesù Cristo e che è riuscito e potuto essere costruito grazie proprio alla figura di Maria, noi non siamo soli, ma abbiamo degli esempi, delle testimonianze, un aiuto speciale che ci permette di non subire passivamente questa sofferenza, ma di poter dire, ebbene, io mi abbandono allo Spirito del Padre, io abbraccio questa volontà come ha fatto Maria sotto la croce. Maria è la Donna della preghiera, Maria è la Vergine del silenzio. Maria è la donna fatta preghiera, Maria è la donna che sta sotto la croce, Maria è la Vergine del silenzio. La sua testimonianza ci ricorda che non serve a niente insultare l'avversario, prendercela, gridare e strillare. Ecco, Maria è la donna che sotto la croce sta e in questo silenzio pregno, denso di sofferenza, prega e pone tutto il suo cuore nelle mani del Padre. Quell'eccomi sia fatta in me la tua volontà, che ha pronunciato all'annuncio dell'angelo quando aveva solo 16 anni, è stata una disponibilità che l'ha accompagnata tutta la vita fino al momento sotto la croce. Non possiamo fare altro in tanti momenti che pregare, che donare tutti noi stessi, e Maria ce lo insegna dal principio alla fine. La pace, infatti, l'unità, la riconciliazione di cui il mondo è così tanto assetato al giorno d'oggi, non passano solo e non possono limitarsi alle trattative tra governanti, a delle paci costruite a tavolino. Non possono prescindere della preghiera di Maria, non possono prescindere della nostra preghiera in comunione a quella di Maria al Padre. E allora è proprio in questo momento in cui il mondo sembra essere lacerato da divisioni in grande scala, con tutti i conflitti che ogni giorno dominano i nostri telegiornali, al nostro piccolo, dove tante volte capita di essere in divisione, in rottura con tante persone intorno a noi, addirittura anche all'interno delle nostre famiglie, che c'è particolarmente bisogno di questo titolo mariano, di venerare e pregare Maria come Nostra Signora della Pace, e ancora di più della riconciliazione e dell'unità. Ed è allora proprio per questo che in questo momento voglio invitare tutti quanti voi a prendere il rosario tra le mani come io faccio adesso, in questo preciso istante. È il rosario di Nostra Signora dell'Atonement. E per tutte le sofferenze che noi possiamo vivere nei nostri cuori, per la pace nel mondo intero, per l'unità, per la riconciliazione, che vorrei pregare insieme a voi una decina del rosario, per affidarci sotto il manto protettrice di Maria, quel manto, il manto protettore di Maria, quel manto che può accogliere tutti i fratelli e sorelle del mondo, al di sopra di ogni distinzione, perché il manto colorato di rosso, il rosso del sangue, preziosissimo sangue di Gesù Cristo, che ci ha già ottenuto la riconciliazione e l'unità, e che noi già sappiamo che alla fine dei tempi vivremo nuovamente e di cui potremo gioire. E allora chiediamo che il Signore possa accompagnarci, possa illuminare le orme del cammino della nostra vita per essere sempre più promotori di giustizia, di riconciliazione, di pace e di unità, e che l'esempio di Maria possa davvero essere il faro, il modello da seguire in questo percorso. Rivolgiamoci a lui e a lei pregando una decina del rosario insieme, chiedendo proprio la riconciliazione e l'unità nel cuore di ogni essere umano, nelle piccole situazioni della nostra quotidianità, così come nelle grandi dinamiche della vita, in cui magari noi non abbiamo possibilità di poter incidere direttamente attraverso trattative di pace che spettano ad altre persone, ma abbiamo un ruolo centrale, importante ancora di più, quello della preghiera.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Credo in

In un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Pregheremo insieme adesso un unico mistero, il mistero dedicato a Maria, Nostra Signora della Riconciliazione e dell'Unità. Rivolgiamo a lei il nostro cuore. Nell'unico mistero dell'unità e della riconciliazione, preghiamo nostro Padre attraverso l'intercessione di Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Nostra Signora dell'Atonement, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carissimi fratelli e sorelle, ascoltatori di Maria Vision, il Signore vi doni la sua pace. Maria Nostra Signora dell'Atonement, è lei infatti la patrona dell'istituto religioso a cui appartengo, i Frati Francescani dell'Atonement. C'è anche un ramo femminile, quello delle Suore Francescane dell'Atonement. Abbiamo già visto come il preziosissimo sangue di Gesù è quello che ci ha riconciliati con il Padre, con i fratelli e con noi stessi, e come Maria Nostra Signora dell'Atonement sia la porta attraverso la quale necessariamente siamo chiamati a passare per poter essere promotori e costruttori di pace, di unità e di riconciliazione in noi stessi, con Dio e con tutto il genere umano. Continuando il cammino fatto nel corso della scorsa puntata, Maria che sta ai piedi della croce, Maria donna di preghiera, Maria donna che è a disposizione, approfondiremo adesso degli altri aspetti legati a questo titolo di Nostra Signora dell'Atonement. Ebbene, Maria che dona tutta se stessa, Maria donna di preghiera, ci ricordano che il nostro impegno è proprio questo, quello di essere promotori di unità anzitutto attraverso la preghiera, perché in tante situazioni del mondo non abbiamo la possibilità di intervenire direttamente. Siamo allora chiamati a essere testimoni di questa unità attraverso la preghiera anche a Maria, una preghiera che sa di pace, una preghiera che sa di unità e di riconciliazione, una preghiera che possa avvolgere il mondo intero. E tutti quanti noi possiamo essere protetti sotto questo manto, il manto rosso che richiama appunto il preziosissimo sangue di Maria, sotto il quale c'è spazio per tutti. Maria, infatti, oltre ad essere la donna che ha portato in grembo Gesù, oltre ad essere la donna che sta ai piedi della croce e che offre tutta se stessa attraverso la preghiera, Maria è anche la donna che dopo la morte di Gesù, dopo l'ascesa di Gesù al cielo, nei giorni anche di smarrimento della comunità, come riportato negli Atti degli Apostoli, riesce a tenere unita come collante il Cenacolo. In un momento in cui tra i discepoli potevano sorgere anche dei conflitti, tra i discepoli potevano sorgere delle difficoltà, delle insidie, delle accuse reciproche, nessuno infatti, a parte un pochettino Pietro, erano stati in grado di essere accanto al Signore, di dirsi testimoni del Signore. Avevano sostanzialmente abbandonato Gesù Cristo alla sua passione, morte e risurrezione, e questa era una ferita che senz'altro lacerava i loro cuori e poteva provocare dissidi all'interno della comunità. E la stessa

cosa che può accadere anche nel nostro mondo e nelle nostre realtà quotidiane, tra le nostre famiglie, con i nostri vicini, nelle nostre parrocchie, con i nostri amici. Ebbene, quando ci sono degli atti di divisione è facile che si arrivi a puntare il dito, ma ricordiamoci che quando si punta il dito, un dito è rivolto verso l'altro, ma 3 dita sono rivolte verso noi stessi. Maria è la donna che tiene unita la comunità, Maria è la donna che tiene unita anche le nostre comunità quest'oggi. Maria, donna del Cenacolo, ci ricorda quindi come anche nei momenti di disperazione, nei momenti di incomprensione e di difficoltà, l'unità è possibile, un'unità in Cristo Gesù che ha donato la sua vita per noi, un'unità che passa attraverso la preghiera e il silenzio, attraverso anche dei piccoli gesti di carità fraterna che siamo tutti chiamati ad incarnare per far sì che il messaggio cristiano, il messaggio di speranza e di salvezza che ci ha donato Cristo dal momento dell'incarnazione in poi, possa essere ancora vivo e possa essere respirabile ancora quest'oggi. Ogni volta, infatti, in cui noi riusciamo a pregare per l'unità e per la riconciliazione del mondo, ma anche delle fratture che possono riguardare noi stessi o da altri, noi stiamo effettivamente gettando semi di unità e di riconciliazione, quegli stessi semi che ha cominciato Gesù a gettare nel suo percorso di vita. Il testamento spirituale che egli ci ha lasciato è che tutti siano una sola cosa. Giovanni 17:21. Ogni qualvolta in cui noi riusciamo ad essere promotori di pace e di unità, stiamo effettivamente abbracciando Cristo e stiamo facendo la sua volontà. Una volontà che anche i nostri fondatori, dei frati e delle suore francescani della Tonement, si sono prefissi di perseguire in ogni momento della loro vita, fin dalla fondazione del nostro istituto nel 1898, come dicevo l'ultima volta, all'interno della Chiesa Episcopaliana e nel passaggio alla Chiesa Cattolica nel 1909. I nostri fondatori si sentivano cattolici nel senso di universali, perché il termine cattolico in greco significa proprio questo, universale, ancora prima del loro passaggio all'interno della Chiesa Cattolica di Roma. Questa chiamata all'unità, a ricomporre le fratture, a sanare le divisioni, era insita proprio nel carisma che era stato loro donato e che noi cerchiamo di trasmettere ancora ai giorni d'oggi, al nostro tempo. Questi semi di unità e di riconciliazione che loro hanno gettato attraverso la loro opera, la loro esistenza, attraverso l'incarnazione e la testimonianza di un carisma che era stato loro donato attraverso l'opera dello Spirito Santo, sono stati quei semi che noi possiamo gettare ancora al giorno d'oggi e che hanno guidato tutto il percorso della nostra società della Tonement. Ebbene sì, i nostri fondatori, padre Paul Watson e madre Lurana, White, che hanno istituito la società della Tonement, frati francescani della Tonement e suore francescane della Tonement, si sentivano cattolici ante litteram, nel senso etimologico del termine. Cattolico, infatti, in greco significa universale, e c'era proprio nei loro cuori questo respiro universale, questo respiro internazionale, questa volontà di risanare ogni frattura. Ed è proprio per questo, facendosi obbedienti alla volontà dello Spirito Santo, alla volontà del Padre attraverso lo Spirito Santo, che donava loro questo carisma speciale, che hanno tentato fin dal principio di porre in essere questa unità tra tutti i cristiani, ma non solo tra tutti i cristiani, ma anche tra tutti gli esseri umani nelle loro difficoltà e nelle loro fratture. Nel 1908 accade un fatto molto importante e significativo, una testimonianza, un germe, un seme, sempre venuto a Greymoor, la collina, la montagna dove siamo stati fondati, un'ora e mezza, ricordo, a nord della città di New York. Padre Paul Watson e madre Lurana White si riuniscono un giorno in preghiera per l'unità dei cristiani. È così che nasce l'ottavaio di preghiera per l'unità dei cristiani, che sarebbe poi diventato la settimana di preghiera dell'unità dei cristiani. Quella settimana particolare, speciale nel corso dell'anno, dal 18 al 25 gennaio, nella quale tutti i cristiani del mondo si riuniscono in preghiera proprio per questo scopo, per l'unità dei cristiani. Ebbene, tutto questo lo dobbiamo senz'altro all'opera di Padre Paul Watson e di Madre Lurana White, ma al di sopra di questo c'è la volontà di Dio e c'è l'accompagnamento di Maria che ancora oggi rende possibile che ciò avvenga nel mondo intero. L'ottavaio di preghiera per l'unità dei cristiani sarebbe un peccato che rimanesse circoscritto solamente a quella settimana. Noi infatti siamo chiamati a pregare per la riconciliazione e per l'unità ogni giorno della nostra vita. Ed è per questo che proprio qui ad Assisi, noi frati francescani della Tonement, nella chiesa di Santo Stefano, ogni domenica ci riuniamo insieme a tante altre persone, anche di altre denominazioni cristiane, per la preghiera del Vespro, per pregare proprio per questo scopo, per l'unità dei cristiani. Il nostro impegno per l'ecumenismo, per questa promozione, non passa solamente attraverso dei dialoghi intellettuali, attraverso dell'incontro.

rappresentanti di altre religioni, i fratelli ortodossi, i fratelli protestanti, i fratelli luterani e via discorrendo, ma passa anche attraverso un'azione, un'opera di riconciliazione nelle nostre vite quotidiane, nelle sofferenze che lacerano il mondo intero. Ed è per questo che il carisma della riconciliazione e dell'unità che è stato a noi donato può essere messo a frutto ancora oggi da noi e quindi da tutti quanti voi attraverso delle piccole o grandi opere di carità e di solidarietà fraterna, che possono essere dei segni della presenza del Signore che ci vuole uniti, una presenza dell'amore di Dio nelle nostre vite di ogni giorno. Negli Stati Uniti, infatti, abbiamo una grandissima comunità di recupero per tossicodipendenti e per alcolisti, dove ci rendiamo conto che di riconciliazione e di unità c'è bisogno anche in queste situazioni di disperazione nella vita. Ebbene, proprio in questi momenti, in queste situazioni che possono riguardare ciascuno di noi, in situazioni di divisione o di fratture che attanagliano il genere umano, noi sappiamo che non siamo soli. Maria, Nostra Signora dell'Atonement, la Vergine fatta Chiesa, la sposa dello Spirito Santo, come amava chiamarla San Francesco, ci accompagna in questo cammino e ci dice: guardate al mio esempio, con tanta sofferenza nel cuore, io sono rimasta, io ho pregato per l'unità, io mi sono fatta promotrice di unità, laddove c'era una possibile frattura, una possibile divisione, per mantenere unito quel ponte costruito sopra l'abisso da parte di nostro Signore Gesù Cristo. E allora anche noi, nelle vite di ogni giorno, dobbiamo essere coscienti e consapevoli di questo, che ogni volta che tentiamo, nelle nostre comunità parrocchiali, nelle nostre famiglie, nelle nostre realtà lavorative in cui siamo inseriti, di gettare dei semi di riconciliazione e di unità attraverso la preghiera e attraverso la nostra azione, una preghiera che si fa carne, una preghiera che si fa vita, noi stiamo portando unità e riconciliazione non solo in quell'ambiente, ma in tutto il genere umano, attraverso questo spargimento di seme, il seme dell'unità e della riconciliazione. E ci stiamo soprattutto associando a Maria, primo modello di questa unità, per poter diventare uno davvero con Gesù Cristo, vero Figlio di Dio. Maria ci ricorda anche un'altra cosa. Maria ci ricorda che in questi cammini di unità e di riconciliazione noi non bastiamo a noi stessi, ma dobbiamo sempre avere gli occhi rivolti verso l'alto, perché se noi riusciamo a fare qualcosa nelle nostre vite è solamente attraverso l'azione dello Spirito Santo, di Dio Spirito Santo. E quindi a noi è richiesta anzitutto una disponibilità estrema, un amare senza confini, un dire: eccomi, anche noi, sia fatta in me la tua volontà. Metterci a disposizione e non gloriarci dei piccoli successi che possiamo avere, perché in realtà noi siamo strumenti nelle mani di Dio che si è incarnato in Gesù Cristo e che ancora parla a noi oggi attraverso lo Spirito Santo. Dio del resto, come cantiamo nel Magnificat, è colui che ha rovesciato i potenti dai troni e ha innalzato gli umili. E questo ci insegna un'altra cosa fondamentale: non dobbiamo mai perdere la speranza. Questo è un messaggio che io intendo sottolineare particolarmente. Noi siamo esseri chiamati a sposare pienamente l'amore e la speranza. Proprio in virtù di quanto scritto nel Magnificat e di tutta la testimonianza, del Signore Gesù Cristo e di Maria nel corso della storia. Non dobbiamo mai disperare su noi stessi, anche quando anche dovessimo affrontare delle difficoltà profonde, radicali, noi siamo sempre chiamati a coltivare quel pizzico barlume di speranza, quel briciolo, ma il Signore sappiamo che dal piccolo può fare meraviglie. E allora rivolgiamoci ogni giorno della nostra vita a Maria, chiamandola con questo titolo: Nostra Signora dell'Atonement, prega per me, prega per noi, prega per il mondo intero. Fa che possa crescere la riconciliazione nelle nostre vite e fa che possa propagarsi davvero l'unità. È un titolo molto importante, fratelli e sorelle. Vedete, proprio in virtù di questa sua, del suo essere fondamento della nostra chiamata come cristiani, ha avuto un riconoscimento da parte della Chiesa molto, molto rapido. La nostra congregazione è stata fondata, come dicevo prima, nel 1898. Vi ho anche menzionato quattro apparizioni che si sono tenute tra il 1900 e il 1905, e poi del 1908 l'ottavario di preghiera per l'unità dei cristiani, e nel 1909 la nostra comunità religiosa è stata accolta in piena comunione con la Chiesa Cattolica, la Chiesa di Roma. Ebbene, solamente pochissimi anni dopo, nel 1919, Papa Benedetto XV ha formalmente riconosciuto questo titolo mariano, e quindi i cristiani, anzitutto della nostra comunità e poi degli Stati Uniti, e perché no, anche delle missioni che stavamo costruendo in quel tempo nel mondo,
potevano cominciare veramente ufficialmente a venerare Maria sotto questo titolo, Nostra Signora dell'Atonement. Dobbiamo poi a Papa Pio XI, nel 1990.

1925, l'istituzione della festa di Nostra Signora dell'Atonement, che ogni anno si tiene il 9 luglio, questo giorno speciale, particolare, dedicato tutto a lei, in cui noi ricordiamo quello che è stato il suo anche sacrificio umano, ma la sua testimonianza soprattutto di essere donna promotrice di unità e di pace attraverso il suo esempio, l'esempio della preghiera, l'esempio della disponibilità di cuore e l'esempio di essere artigiana, costruttrice di pace e di unità. C'è voluto poi qualche tempo in più, Pio XII, 1946, per l'approvazione dei testi ufficiali e delle preghiere ufficiali di Nostra Signora dell'Atonement, ma c'è un fil rouge, un filo rosso che collega tutte queste date e tutte queste approvazioni pontificie che il titolo ha avuto. E sapete qual è? 1919, 1925, 1946 sono tre date molto vicine a due grandi conflitti che hanno dilaniato il mondo intero nel corso del XX secolo, la Prima Guerra Mondiale e la Seconda Guerra Mondiale. Ebbene, proprio al termine di questi due conflitti, quando non c'era più niente, dove la distruzione imperava e dove si era chiamati a ricostruire, la Chiesa ha capito che anzitutto dovevamo ricostruire anche il nostro spirito, anche le fratture, i dolori, le sofferenze, le macerie che erano all'interno del nostro cuore, del cuore dell'essere umano, dopo questi due grandi conflitti bellici che hanno lasciato dietro di sé solamente distruzione. E si è capito molto bene che questo non poteva non passare attraverso la figura di Maria, Nostra Signora dell'Atonement, Nostra Signora della riconciliazione e dell'unità. E quindi anche in questo momento specifico, particolare, in cui il mondo intero sembra non aver ancora compreso bene quanto le guerre siano distruttive e quanto non portino a nulla, che siamo chiamati davvero a rivolgerci con cuore aperto, sincero, a lei, chiedendo che possa intercedere per noi con il Padre, con suo Figlio, Gesù Cristo, affinché il mondo possa ottenere la pace, ma non come manna dal cielo, ma attraverso l'opera di noi esseri umani, che abbiamo un ruolo chiave per questo, essere strumenti disponibili nelle mani di Cristo per poter essere costruttori di unità e di pace nel mondo intero, a partire dalle nostre realtà quotidiane, come dicevo prima, dalle nostre famiglie, dalle nostre professioni, dalle nostre parrocchie, in ogni ambiente in cui abbiamo la grazia di poter essere a servizio. E allora chiediamo adesso al Signore che possa continuare a illuminare i nostri passi per poter far sì che noi riusciamo ad essere sempre più, ogni giorno, testimoni e costruttori, soprattutto di pace e di unità, per poter ottemperare a quella che è stato il suo testamento spirituale, la sua ultima volontà, che tutti siano una sola cosa, con noi stessi, con il mondo intero, ma anzitutto con il Padre. E per far questo abbiamo bisogno di porci anche noi sotto il manto di Maria, porci anche noi, sentirci anche noi suoi figli davvero in profondità nel cuore, chiedendo la sua intercessione. E mi piacerebbe, così come nel corso dell'ultima puntata, anche adesso, di farlo insieme a voi, pregando una decina del rosario. E quindi prendiamo insieme, tutti insieme, questo strumento potente davvero, che è il rosario. E con tutto il nostro cuore, chiudendo anche gli occhi se lo desideriamo, preghiamo per l'unità, per la riconciliazione nei nostri cuori, nei nostri ambienti e nel mondo intero. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto

Frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Nostra Signora dell'Atonement, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E allora, cari fratelli e sorelle, dopo aver pregato il rosario, siamo arrivati a conclusione di queste due puntate che ci hanno accompagnato a scoprire e a conoscere questo titolo mariano, quello di Nostra Signora dell'Atonement. Ma ricordiamoci che il nostro impegno per essere promotori dell'unità non finisce qui. Da oggi deve partire con una consapevolezza diversa, quella che non siamo soli e che possiamo in ogni piccola situazione della nostra vita essere davvero artigiani di pace, di riconciliazione e di unità. E allora che davvero il Signore guidi, illumini i nostri passi e che la Madonna, Nostra Signora dell'Atonement, ci accompagni in questo cammino di vita. Il Signore vi doni la sua pace. Pace e bene a tutti.

cari bambini, pregate con me per la pace, perché Satana vuole la guerra e l'odio nei cuori e nelle nazioni. Quindi pregate e sacrificate i vostri giorni con digiuni

affinché Dio vi dia la pace. Il futuro è a un bivio, perché l'uomo moderno non vuole Dio. Ecco perché la umanità sta dirigendo verso la distruzione. Voi, figli miei, siate la mia speranza. Pregate con me affinché ciò ho iniziato a Fatima possa diventare una realtà qui. Pregate e siate testimoni di pace nei vostri ambienti e siate persone di pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Loreto. È la Madonna che ti chiama. Perché?

sperimentare la sua accoglienza. Vivere il desiderio di chiedere perdono.

incontrare la presenza viva di Gesù. Immergersi nella tradizione.

nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nessuno più di Maria ha seguito con amore Gesù sulla via della croce. Ora in questo cammino, la Madre di Dio ci consola per aprirci alla speranza. Attraverso i sette dolori, giungeremo al luogo dell'apparizione dell'Addolorata per comprendere come la sofferenza offerta, unita a quella di Cristo, può diventare un'occasione di grazia, amore donato. Preghiamo. Signore Gesù, accompagnaci in questo cammino, non lasciarci soli e disorientati. Rimani con noi, nel segno della fraterna comunione, per renderci forti nella fede, sereni nella speranza e fedeli nell'amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Primo dolore, la profezia di Simeone. Ti lodiamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Con piena fiducia nella volontà di Dio, Maria e Giuseppe non si limitano ad adempiere quanto prescritto dalla legge di Mosè, ma compiono un atto ancora più grande. Offrendo a Dio il bambino Gesù, anticipano quell'offerta che egli stesso farà volontariamente sull'altare della croce. Maria viene così coinvolta, fin da subito, attraverso la profezia di Simeone, nella partecipazione al mistero della salvezza dell'intera umanità. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, fa che sull'esempio di Maria, che presentò al Tempio Gesù, ognuno di noi sappia custodire la purezza della fede, alimentare l'ardore della carità e ravvivare la speranza nei beni futuri. Per Cristo nostro Signore. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria,

piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria Santissima, addolorata di Castelpetroso, prega per noi.

Secondo dolore, la fuga in Egitto. Ti lodiamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. L'obbedienza fiduciosa di San Giuseppe conduce Maria Santissima e il bambino Gesù al riparo della furia omicida di Erode. È necessario lo sguardo lungimirante dello sposo di Maria per scorgere, oltre la paura e la sofferenza, la mano provvidente di Dio Padre, che guida il cammino verso un rifugio sicuro, pur attraversando il mare delle afflizioni. Preghiamo. Dio fedele e misericordioso, donaci di seguire l'esempio di Maria, che a te piacque per l'umiltà e l'obbedienza, cooperando alla redenzione del mondo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria Santissima, addolorata di Castelpetroso, prega per noi.

Terzo dolore, lo smarrimento di Gesù. Ti lodiamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Il dolore e l'angoscia che hanno pervaso il cuore di Maria e Giuseppe li hanno condotti a mettersi sulle tracce di Gesù e ritrovarlo nel Tempio, ma in una maniera nuova. Il dodicenne Gesù, consapevole della sua identità di figlio di Dio, afferma che egli deve occuparsi delle cose del Padre suo, perché il suo cibo è fare la sua volontà. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che nella Santa Famiglia ci hai dato un vero modello di vita, fa che per intercessione di Giuseppe e Maria camminiamo tra le varie vicende del mondo, sempre orientati ai beni eterni. Per Cristo nostro Signore. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria Santissima, addolorata di Castelpetroso, prega per noi.

quarto dolore. Gesù incontra la madre. Ti lodiamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. La Vergine Santissima non si lascia immobilizzare dalla paura e dal dolore e, mossa da un amore infinito, si fa spazio per raggiungere il suo amato figlio. Maria desidera consolare Gesù con il suo sguardo materno e il figlio, nel suo silenzio, accoglie e nel suo amore divino e umano consola la madre. Preghiamo. Dio fedele e misericordioso, che volgi lo sguardo all'umiltà di Maria, donaci anche in mezzo alle sofferenze di accogliere Gesù e di seguirlo con fiducioso abbandono. Per Cristo nostro Signore. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto

del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,

Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria Santissima, addolorata di Castelpetroso, prega per noi.

Quinto dolore, la crocifissione di Gesù. Ti lodiamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. È il momento più solenne e glorioso, che si compie nell'abisso del dolore. Gesù sta per realizzare, nella carità più pura, l'opera della nostra salvezza. Ma per farlo si serve ancora una volta di Maria, chiamandola a diventare madre della Chiesa, per accogliere e sostenere tutti i suoi figli bisognosi della misericordia del Padre. Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, fa che uniti alla madre addolorata, impariamo a riconoscere e a servire con amore premuroso il Cristo sofferente nei fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria Santissima, addolorata di Castelpetroso, prega per noi.

Sesto dolore. Gesù deposto dalla croce. Ti lodiamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. La Vergine Madre non permette che il suo dolore la soffochi, né che spenga la speranza che Cristo sta per irradiare nel mondo. Ella, tutta animata dalla carità divina e con spirito di totale obbedienza, offre il Figlio all'Eterno Padre, con la forza dello Spirito Santo, unitamente alla sua sofferenza, che diventa un unico atto d'amore che coopera alla redenzione degli uomini. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai associato la passione di tuo Figlio la Madre addolorata, fa che tutti noi, risanati dagli effetti devastanti del peccato, diveniamo rinnovati dalla grazia del Cristo Redentore. Egli è Dio e regna nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto

frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria Santissima, addolorata di Castelpietroso, prega per noi.

Settimo dolore. Gesù deposto nel sepolcro. Ti lodiamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Anche il silenzio che avvolge la tomba di Cristo è carico di attesa. Maria, nel suo dolore colmo di speranza, ha accompagnato Gesù nel sepolcro, come un chicco di grano sotto la terra. La madre del Salvatore attende con pazienza che quel corpo deposto nel cuore del mondo diffonda in tutto l'universo la potenza della risurrezione. Preghiamo. Padre Santo, che nel mistero pasquale hai stabilito la salvezza del genere umano, concedi a tutti gli uomini, con la grazia del tuo Spirito, di essere inclusi nel numero di figli di adozione che Gesù morente affidò alla Vergine Madre. Egli è Dio e regna nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria Santissima, addolorata di Castelpetroso, prega per noi.

Vergine addolorata di Castelpetroso, umilmente raccolti ai piedi della tua sacra immagine, ti invochiamo con il saluto dell'Arcangelo Gabriele e con gli stessi accenti del tuo cantico, lodiamo e glorifichiamo il Signore Onnipotente e Misericordioso per le meraviglie che in te ha compiuto per opera dello Spirito Santo. Ti ringraziamo per aver scelto la piccola rupe discesa tra santi, per mostrarti a noi e attraverso noi al mondo intero, corredentrice e mediatrice, nel gesto sacrificale che offre al Padre il Figlio Gesù, l'agnello di Dio immolato per la nostra salvezza eterna. Ti supplichiamo di renderci pronti e generosi a testimoniare l'amore del Padre nei fratelli, particolarmente i poveri, i malati, gli afflitti e i lontani. In questo terzo millennio cristiano sii tu, per ognuno di noi e per la Chiesa intera, o Vergine benedetta, la stella che guida con certezza i nostri passi incontro al Signore, per partecipare degnamente alla sua divina opera di redenzione. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Alla conclusione di questa via Matris, questa via dolorosa che insieme abbiamo percorso in preghiera, la Vergine Madre qui vi attende per accogliervi, affinché lei vi possa consolare e condurre all'amore misericordioso del suo Figlio Gesù. Vi aspettiamo a Castelpetroso.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore.

Ritiro mensile. Un momento di preghiera, grazia e incontro con lo Spirito Santo. Dalla Chiesa dell'Immacolata Concezione e San Francesco di Assisi di Reggio Emilia. Sabato 23 maggio. Santo Rosario, ore 15:30. Catechesi guidata da Don Carlo Pagliari, ore 16:15. Il frutto dello Spirito Santo, invece, è la mitezza. Santa Messa, presieduta da Don Carlo Pagliari. Contemplazione del mistero pasquale. Adorazione eucaristica, ore 17. Domenica 24 maggio, festa della Pentecoste, dalle ore 17 alle ore 20. Vieni a vivere con noi questo incontro di fede davanti a Gesù Eucaristia, lasciando che lo Spirito Santo rinnovi il tuo cuore con la sua pace, la sua forza.

Cari amici, ci troviamo all'interno della chiesa dedicata alla Madonna del Ponte, che poi è l'affresco che vedete alle mie spalle, un affresco che è stato portato qui come immagine religiosa, ma che in realtà si trovava proprio e si trova ancora oggi nella chiesa proprio qui antistante a questa dove ci troviamo adesso. La chiesa storica che ha dato i natali a questa parrocchia, che è stata istituita nel 1953 per volontà di Don Francesco Bianchi, che ha voluto fortemente creare prima la parrocchia, quella formata dalle persone, la chiesa viva, la chiesa quella dei fedeli, come la chiamava lui, e poi questa che vedete proprio dove ci troviamo adesso, che è la chiesa in muratura, un'opera avveniristica, futuristica per il tempo, perché rappresentava proprio la prua di una nave che deve condurre i fedeli al porto della salvezza. La sua struttura è maestosa perché ricorda un po' una grande fortezza, il suo interno, come vedete, è molto semplice, molto spoglio, quasi a voler ricordare una catacomba, un sepolcro vuoto nella quale viene celebrata costantemente le celebrazioni, naturalmente come in tutte le altre parrocchie di questo territorio. La bellezza di questa storia è che questo paese, che dapprima era composto soltanto da alcune case sparse, frequentato da pochissime persone, piano piano è diventato un vero e proprio paese grazie all'intuizione di questo grande sacerdote, che quest'anno proprio abbiamo celebrato i 100 anni dalla sua nascita.

0: Abbiamo celebrato anche questa sera l'Eucaristia come ogni giorno e come ormai succede da quasi un anno qui al passaggio di Bettona. Ogni volta che celebriamo preghiamo anche per la pace nel mondo, per la pace in Europa, in Ucraina e per ogni forma di violenza. Cerchiamo di chiedere al Signore il dono della pace anche all'interno della nostra società, all'interno delle nostre famiglie e anche la pace interiore, la pace dei nostri cuori. Sull'altare abbiamo sempre una lampada accesa che ci ricorda proprio questo impegno a pregare per la pace. E anche oggi abbiamo portato questa lampada lì all'altare proprio per segnalare come vogliamo noi cristiani essere impegnati proprio a favore della pace. E poi siamo proprio nel mese di giugno, dopo il mese mariano, ora abbiamo aperto il mese dedicato al Sacro Cuore per venerare, onorare questo cuore grande di Gesù che ci ha amato e ha dato tutto se stesso per noi e ci ha dimostrato proprio questo amore offrendo la sua vita, il suo corpo e il suo sangue proprio per la nostra salvezza. La devozione al Sacro Cuore di Gesù è una devozione molto cara anche alla nostra gente, al nostro popolo, che sentono molto questa presenza dell'amore di Gesù nella loro vita. Del resto, quando ci rivolgiamo a Dio proprio per chiedere anche aiuto, sostegno, conforto nella nostra preghiera, molto spesso ci rivolgiamo a Gesù, sapendo che Gesù, che è il Figlio di Dio, la seconda persona della Santissima Trinità, si è incarnato nella nostra umanità e quindi questo Gesù di Nazareth lo sentiamo veramente prossimo a noi, di grande sostegno e di riferimento veramente importante per la nostra vita di ogni giorno. La sua parola per noi è veramente fonte di sapienza, di luce, di conforto, e è la via che ci salva e ci porta alla beata pace del paradiso.
1: Un caro saluto a tutti i fedeli e a tutti gli ascoltatori di Maria Vision, che possano in qualche modo, attraverso questo messaggio di pace e di speranza, continuare a pregare per la pace nel mondo, di cui abbiamo veramente tanto bisogno in questo momento.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ad entrare in questo mistero riconosciamoci peccatori. Qui nella presenza di Dio chiediamo perdono. To enter into this mystery, let us recognize ourselves as the sinners we are and ask forgiveness. Confesso ad Dio onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole e opere e omissioni per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa.
1: E supplico
0: sempre Vergine Maria,
1: gli angeli santi e voi fratelli e sorelle,
0: di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.

0: Preghiamo. Dio Onnipotente, ai tuoi figli che hanno celebrato con gioia le feste pasquali, concedi per tua grazia di testimoniare nella vita e nelle opere la tua forza salvifica. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dagli Atti degli Apostoli. Arrivati a Roma, fu concesso a Paolo di abitare per conto suo con un soldato di guardia. Dopo 3 giorni egli fece chiamare i notabili dei giudei e quando giunsero disse loro: «Fratelli, senza aver fatto nulla contro il mio popolo o contro le usanze dei padri, sono stato arrestato a Gerusalemme e consegnato nelle mani dei Romani. Questi, dopo avermi interrogato, volevano rimettermi in libertà, non avendo trovato in me alcuna colpa degna di morte. Ma poiché i giudei si opponevano, sono stato costretto ad appellarmi a Cesare, senza intendere con questo muovere accuse contro la mia gente. Ecco perché vi ho chiamati, per vedervi e parlarvi, poiché è a causa della speranza di Israele che io sono legato da questa catena». Paolo trascorse 2 anni interi nella casa che aveva preso in affitto e accoglieva tutti quelli che venivano da lui, annunciando il regno di Dio e insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo, con tutta franchezza e senza impedimento. Parola di Dio.
2: Gli uomini retti, Signore, contempleranno il tuo volto. Il Signore sta nel suo tempio santo. Il Signore ha il trono nei cieli. I suoi occhi osservano attenti, le sue pupille scrutano l'uomo. Gli uomini retti, Signore, contempleranno il tuo volto. Il Signore scruta giusti e malvagi. Egli odia chi ama la violenza. Giusto è il Signore, ama le cose giuste. Gli uomini retti contempleranno il suo volto.
3: Gli uomini

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Pietro si voltò e vide che gli seguiva quel discepolo che Gesù amava, colui che nella cena

0: si era chinato sul suo petto e gli aveva domandato: «Signore, chi è che ti tradisce?» Pietro dunque, come lo vide, disse a Gesù: «Signore, che cosa sarà di lui?» Gesù gli rispose: «Se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Tu seguimi». Si diffuse perciò tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma: «Se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa?» Questi è il discepolo che testimonia queste cose e le ha scritte, e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù che, se fossero scritte una per una, penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere. Parola del Signore.
1: Amen.

Quando ero un giovane prete, ho incontrato, ho conosciuto bene un sacerdote esorcista. Era molto famoso. Io pensavo, io potrei fare quello. E poi, altro tempo dopo, ho conosciuto un laico che è un bravo predicatore, ma lui aveva anche il dono di fare miracoli e guarigioni. È molto famoso. Io pensavo, potrei anche fare quello. E si chiede, ma cos'è che Robert vuole fare? Vuole fare cacciare i demoni o essere famoso? Ed è un problema che io rido, ma so che tocco l'osso di ognuno di noi. Perché abbiamo continuamente l'occhio. Ma come mai lui ha quei privilegi là? E per mai che lui, lei può fare questo? Perché io non posso? Perché io non sono? E lui, e lei, e come? E abbiamo una tendenza cronica, patologica, di paragonarci con gli altri. Ed è una di queste cose che Gesù denuncia con tutte le sue forze nel Vangelo di oggi. Ci sono due cose che lui denuncia, forse di più, ma due certamente che lui denuncia da parte nostra che è dentro di noi con tutta la sua forza. Di paragonarci con gli altri e poi di dover dominare gli altri in qualche modo, controllarli. Allora, il Vangelo di oggi affronta questo. Un momento prima di questo Vangelo è il momento che Gesù aveva detto: ma mi ami tu, Simone, figlio di Giona, Pietro? Mi ami tu? E tre volte le insisti per questo. E Pietro, noi sappiamo che l'aveva rinnegato Gesù. E Pietro a quel punto, ma tu sai tutto di me, Signore. Pietro è disarmato, umiliato, il suo egoismo è stato schiacciato. Ma tu sai di me tutto, è che ti amo. E così Gesù ha conferito a lui quella missione, ma pasci le mie pecore. È come se la missione di Gesù dentro di noi è il frutto del nostro essere annientati dentro di noi. Abbiamo fatto morire quell'egoismo di dover essere l'eroe, perché un momento prima Pietro aveva detto: e io sono disposto a morire per te. Voleva fare l'eroe, ma era inutile da eroe. Ma da uomo spezzato, umiliato, è diventato un grande uomo. È la stessa cosa per ognuno di noi. Quella che vorrei essere io per il Signore, se nasce è frutto del mio egoismo, del mio volere apparire, è inutile al Signore. E se Lui nella sua bontà mi spezza, mi umilia, allora sì, potrei essere un dono nelle sue mani. Perciò il Signore denuncia questo, ma sono sicuro anche ci aiuta anche noi di denunciarlo. Perciò ci saranno momenti di umiliazione, di fallimento, che vorremmo combatterli, però sono le cose migliori che ci possono succedere se significa che io umilmente mi abbandono a Lui. Signore, fai di te la mia vita, come lo vuoi tu. Siamo di fronte alla Pentecoste stanotte, l'invocazione dello Spirito Santo domani, la grande discesa dello Spirito Santo sulla Chiesa. E Signore, magari il dono dei miracoli anche a me. No, levalo dalla vostra bocca, levalo dal vostro pensiero, quello che tu vuoi fare per il Signore. Ma apriti perché Lui faccia quello che vuole con te. Che questo sia la vostra supplica. Vieni, Santo Spirito, prendi possesso di me e fai di me quello che vuoi. E se quello che vuoi vuole non mi piace, ma è meno male che ha una volontà un po' diversa dalla mia, perché il mio non mi piace è probabilmente un egoismo malato. Ed è bene che Lui faccia quella che vuole comunque.
Ecco la nostra supplica stanotte e domani, che lo Spirito Santo faccia di noi Suoi discepoli. Giovanni se ne va e Gesù dice, ma se vuole che lui rimanga, che ti importa? È tipo così, fai i fatti tuoi. O piuttosto, ho detto con parole più eleganti, divine, fai il viaggio tuo. Non fai il viaggio di Giovanni, fai il tuo viaggio. Giovanni sì, lui rimarrà. Tutti guarderanno Giovanni con amore, con ammirazione, perché lui rimane nel cuore di Gesù. E lui lascia che Gesù rimane nel suo cuore. Quella è la grandezza di Giovanni, siamo tutti capaci di questo. I said that when I was a young priest, I had a friend who was an exorcist, and he was very famous. And I thought, well, I could do that too. And then I also knew another man. He was a layperson, and he was a really good preacher, and he also had the gift of miracles and doing healings and things, and he was really famous as well. And I thought, oh, I could do that. And the question would be, well, what is it that Robert really wants to do? Does he want to be an exorcist or do miracles, or does he just want to be famous? And which I'm saying something that's close to the bone of every one of us, is that we are always comparing ourselves with others, always measuring ourselves. We have this terrible disease of trying to measure my privileges, measure my justice, measure who I am against the others, and why her and why not me, and why he's doing that and I'm not doing this, and it destroys our interior life completely. So the gospel today is about this problem. Peter's asking Jesus, and what about that disciple there, what's going to happen to him? And Jesus knows where that is coming from. He's looking at John with a little bit of envy. John was the one who was able to rest his head on the heart of Jesus. So there's the envy in Peter. And Peter, just a few moments before that, was in this dialogue with Jesus, a beautiful dialogue. Jesus had asked Peter, but Peter, do you love me? And he asks him three times the same question, and three times Peter's more and more distressed. But you know everything about me, Jesus. You know I love you. Now Peter, the day before, he had tried to be the big hero, saying, I'm ready to die for you. But his hero journey became a big humiliation because he denied Jesus in the most humiliating way. And had he been the hero, Peter would have remained more or less useless in the hands of God. But because he had descended into his failure, into his humiliation, that is when Peter became a great man, and God could do wonderful things with Peter. So, you know, every man needs to be broken down and come to his humility.

0: Io credo in Dio, Padre Onnipotente, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione dei peccati. Eleviamo le nostre preghiere pregando, Padre, vieni Santo Spirito.
1: Vieni Santo Spirito.
2: Preghiamo sempre tutti i sacerdoti, per il Vescovo, il Papa, che questa Pentecoste possa essere di rinnovamento, di nuova forza per la tua Chiesa. Preghiamo.
1: Vieni Santo Spirito.
3: Preghiamo per l'unità della Chiesa, ti preghiamo perché lo Spirito Santo viene a operare il miracolo della comunione, dell'amore nella verità. Preghiamo.
1: Vieni, Santo Spirito.
4: Preghiamo per l'intenzione di Maria, quanto si conoscono l'amore di Dio. Preghiamo.
1: Vieni, Santo Spirito.
3: Ti preghiamo per i nuovi battezzati che sono stati battezzati a Pasqua. Ti preghiamo perché in questa Pentecoste possono rinforzarsi.

sei tu, Signore, Dio dell'universo, dall'altro.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo in nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito Dio Padre Onnipotente. Venga, Signore, il tuo Santo Spirito, ci disponga i nostri cuori a celebrare degnamente i santi misteri, perché Egli è la remissione di tutti i peccati, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Dopo la risurrezione, Egli si mostrò visibilmente a tutti i discepoli e sotto il loro sguardo salì al cielo perché noi fossimo partecipi della sua vita divina. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, oh Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, i nostri Vescovi Aldo e Peter e tutto il tuo popolo sacerdotale. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri di ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza, venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
2: Peace. Peace to you.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh, sì.

0: cosa, sembra incredibile.
1: Il conto della comunione numero 126.
2: Amen. Amen.
0: Corpo sangue di Cristo.

Preghiamo. O Signore, che hai guidato il tuo popolo dall'antica alla nuova alleanza, concedi che, liberati dalla corruzione del peccato, ci rinnoviamo pienamente nel tuo spirito. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Maria Vision presenta L'imitazione di Cristo. Lettura commentata dal dottor Enrico Solinas. Vi aspettiamo ogni giovedì alle ore 21:30. Seguici sul nostro canale del digitale terrestre 255 oppure in streaming su mariavision.it.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
0: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Maria, Madre di Grazia, Madre di Misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria,
siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede.
O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci. Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode,
prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi.

Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste e Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, vi invito ad andare nella natura e a pregare perché l'Altissimo parli a vostro cuore e perché sentiate la forza dello Spirito Santo per testimoniare l'amore che Dio ha per ogni creatura. Io sono con voi e intercedo per tutti voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

prendete e mangiate. Questo è

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro, ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te. La vanità di fare la propria volontà contro la propria. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te, tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un Padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo Figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, l'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere.

Preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che durante e dopo queste preghiere ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Jericho e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore nostro, perché sei tu ciò che sei e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa Universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, o Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù, l'egoismo con l'autentica generosità, ingiustizia con giustizia, è l'orgoglio con l'umiltà, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.

Oddio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. Oddio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterà innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e letizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colta. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volta. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai i sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati.

Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, e la vita, e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver

0: fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei tuoi templi. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono, e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il tuo Spirito Santo e riempici del tuo amore affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine, Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. O Santissima Trinità, noi vi adoriamo. Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare. O Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo, e la dimenticanza di Dio e la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi 7 doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sii il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
2: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra mediatrice e avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'angelo custode della nostra nazione e dell'intera corte celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo cuore immacolato. Per la conversione e la salvezza di tutte le anime, per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio, per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia, nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace, e per dare una vera testimonianza di essere figli, il tuo. Amen.
1: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della Divina Famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
2: Oh, Santo Angelo Custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la divina provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci.

0: custodiscici, Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato al nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro, ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti. Ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace. E concevici. Perseverate con voi stessi. Iace. Amen.
1: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. Sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani affinché servano nella tua opera per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti e che le nostre intenzioni siano rette affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci dal male.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. È la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Cinque mora. Protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. La vanagloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia.
1: Amen. Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla santa parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. Lascivia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse, e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la Parola di Dio, la Santissima Vergine Maria, e contro gli angeli e i santi, la Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo. La presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche

famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa? La pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e li fiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri. Rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro. Provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato. Incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia o provocati dai miei familiari e da altre persone. Per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli. Programmazione mentale, terapie di crescita personale, che siano legate alla nuova era, e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele, tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile, tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopramenzionati da noi e dai nostri.

0: in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
1: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Verge, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore e riponiamo tutta la nostra fiducia nella sua grazia e nel suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto, tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione, guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la Corte Celeste, che la nostra famiglia, il nostro paese, Maria Vision e tutto il mondo. E noi, che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
0: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti affinché

possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni, affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni, affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

0: Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità, toglici la tiepidezza, aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà.

0: guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a te e, come prova del mio fedele affetto, ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come tuo figlio e tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
1: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Pietro si voltò e vide che li seguiva quel discepolo che Gesù amava, colui che nella cena si era chinato sul suo petto e gli aveva domandato: Signore, chi è che ti tradisce? Pietro dunque, come lo vide, disse a Gesù: Signore, che cosa sarà di lui? Gesù gli rispose: se voglio che gli rimanga finché io venga, a te che importa? Tu seguimi. Si diffuse perciò tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto. Ma se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Questo è il discepolo che testimonia queste cose e le ha scritte. E noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù che, se fossero scritte una per una, penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Permettetemi di salutare e ringraziare Padre Marco che mi ha concesso di presiedere questa Santa Eucaristia e sono molto onorato e contento perché io non sono di questo posto, sono qui con la mia parrocchia proveniente da Pisticci in provincia di Matera. E sono davvero grato per presiedere questa Santa Messa in un luogo a noi tanto caro dove l'Arcangelo Michele con la sua presenza ha voluto dimostrare a ognuno di noi ancora una volta il grande amore e la grande misericordia di Dio. In realtà l'anno scorso, quando sono venuto con un gruppo di giovani, io cercavo Padre Marco perché avevo chiesto a lui di poter ospitare San Michele nella nostra terra, nella nostra parrocchia. La provvidenza me l'ha messo davanti e quindi nei prossimi giorni definiremo anche questo e quindi accoglieremo San Michele anche nella nostra terra. Oggi noi, carissimi amici, concludiamo con questa Santa Messa, diciamo, gran parte del tempo pasquale. Siamo arrivati alla cinquantina pasquale che troverà il suo compimento nella Messa di Pentecoste domani. E quindi già da questa sera entriamo nella grande vigilia di Pentecoste. La liturgia ripropone lo stesso schema della notte di Pasqua. E se facciamo memoria, mente, di quello che abbiamo vissuto nel tempo pasquale, tutta la nostra fede, quello che noi viviamo oggi, il nostro essere qui, la nostra partecipazione alla Messa, la parola di Dio che abbiamo proclamato, la comunione che riceveremo, nasce proprio da questo grande mistero e nasce tutto all'interno di un cenacolo a porte chiuse, dove Gesù la sera di Pasqua entra e rompe e dice ai suoi discepoli: pace a voi. E da quello stesso cenacolo che questa sera nascerà la Chiesa di Dio. Nasce nella Pentecoste quello che noi siamo, suo popolo, suoi figli. E con questa certezza nel cuore che noi come figli in ogni Santa Messa e in ogni atto di venerazione, di lode e di preghiera al Signore, che ci poniamo sempre nell'atteggiamento di chi sa di essere ascoltato e accolto da un Padre che ama. Dio stesso nella Sacra Scrittura dice: può forse un padre, addirittura una madre, dimenticarsi del proprio figlio? Questo no. Anche se il figlio assume un comportamento scorretto, un padre e una madre hanno generato. E Dio, nel mistero della Pasqua, ha generato ognuno di noi.

tramite la Chiesa, tramite i sacramenti, tramite il battesimo, attraverso la sua dolorosa passione e la sua gloriosa risurrezione. E il Vangelo che abbiamo ascoltato in questa celebrazione eucaristica, carissimi amici, è proprio la conclusione di un cammino che Giovanni fa fare ai suoi lettori. Giovanni ci ha accompagnato in questo anno A della liturgia. Se ricordate il cammino della Quaresima, alcuni brani come la Samaritana, Lazzaro, il Ceconato, la sera del Giovedì Santo, la lavanda dei piedi, e così il giorno della Divina Misericordia, la Domenica in Albis, Tommaso, che non crede, e quindi Gesù che appare e dice metti qui la tua mano. Un cammino che la Chiesa, la liturgia ci ha fatto fare fino ad oggi per ascoltare che cosa? Due brevi parole, carissimi amici, condivido con voi. La prima, Pietro riconosce in Giovanni, nello stesso autore, il discepolo amato e dice una cosa molto bella. Dice che questo è il discepolo che nella sera dell'ultima cena posò il suo orecchio, il suo udito sul petto di Cristo e da quel petto di Cristo sentì il nome del traditore, Giuda. Allora vedete come questo ci insegna una cosa, che la persona umana è sede di sentimenti. E il mondo di oggi, quando ci propone un umanesimo diverso, un'umanità diversa, noi dovremmo protestare, perché noi siamo una miniera, un tesoro di ricchezza, di sentimenti, di emozioni, che nessuno mai deve portarci via. Voi vedete, ci troviamo dentro questa grotta, e come il nostro cuore è una grotta, carissimi amici. Se non si va dentro in profondità, nessuno mai scoprirà le bellezze di quello che è nascosto dentro il cuore di ognuno di noi. E Giovanni, la sera dell'ultima cena, si pone nella grande grotta del cuore di Cristo, che è un cuore che ama. Ha amato anche Giuda nel tradimento, ha amato Pietro, ieri l'abbiamo sentito, se siete stati a messa, mi ami tu Simone, mi ami tu, mi vuoi bene? Ha amato anche Pietro nel suo rinnegamento e Gesù ama ognuno di noi. E poi quella parola che sembra tanto semplice e facile, ma ha un peso, seguimi. Seguire una persona significa fidarsi totalmente di lei, significa lasciare le certezze che abbiamo, significa lasciare la casa, il padre, la madre, i campi e affidarsi totalmente. Forse che oggi noi abbiamo dimenticato un po' che nella storia della Chiesa e della nostra umanità esiste la provvidenza di Dio. Il tutto è subito, il tutto ci è dovuto, non appartiene alla logica di Dio. E allora con questi sentimenti, vedete che nascono da un cenacolo a porte chiuse, di persone che avevano visto i miracoli di Dio, di Gesù, di persone che avevano ascoltato la sua parola, ma che erano chiuse nelle loro paure, nelle loro angosce, nelle loro ansie. E che cosa accade? Accade che irrompe Gesù, irrompe la vita di Cristo. Non apre le porte, non apre le finestre, ma le attraversa. E nel giorno di Pentecoste lo Spirito Santo attraverserà di nuovo quelle finestre e quelle porte con il suo fuoco che purifica, che brucia. Ora, un fuoco che arde ha necessità di consumare qualcosa. Che cosa deve consumare questo fuoco, carissimi amici? Tutte le scorie della nostra umanità, le cattiverie, le ingiustizie. Ognuno di noi porta in sé un po' di scorie. E allora è l'occasione per affidarle al Signore per intercessione di San Michele Arcangelo. Vedete, gli arcangeli, in modo particolare questo arcangelo Michele, ci ricordano semplicemente una cosa, proprio la più elementare, ma che ci permette di vivere in questo mondo, che noi siamo creature. Chi è come Dio? Nessuno. Noi siamo uomini, siamo creature. E quando l'uomo si pone nella condizione di Dio, le sue scelte sono sempre quasi negative. Immaginate le guerre che stanno accompagnando la nostra storia. E allora vedete, se siamo arrivati in questa grotta, abbiamo sceso quella scalinata, pieni di tante scorie, di tante preoccupazioni, di tante ansie, tutti quanti le abbiamo, amici miei, tutti. Se siamo arrivati qui giù preoccupati della nostra vita, di che sarà del nostro futuro, del nostro domani, portando a San Michele tutto quello che ci opprime, noi dobbiamo chiedere ora in questa messa a San Michele che ci faccia rivivere quella pace del risorto, che lo Spirito Santo entri nei nostri cenacoli chiusi, nelle nostre vite chiuse e bruci tutto quello che è male, che è negativo. E da questa messa e da questo momento di preghiera noi dobbiamo imparare una cosa, affidarci della provvidenza di Dio.

un'antica storia, e concludo, racconta questo, racconta che una volta a un frate fu posta una domanda: che cosa pensi della tua vita, che cosa pensi, no, della misericordia di Dio? E questo frate rispose: il mio passato lo affido alla sua misericordia, perché è passato. Il mio futuro non lo conosco, lo affido alla sua divina provvidenza. Il mio presente lo vivo amando Dio. E allora che ognuno di noi ami Dio sempre. E questo è anche l'augurio che facciamo a questa coppia di sposi, a Lello e Licia, 35 anni di matrimonio. Nuova via della vostra santificazione. Santificarsi, carissimi amici, non significa avere la capacità di far miracoli, ma santificarsi significa che, arrivati al bivio della vita, davanti alle scelte, si segue l'altro. E oggi, come non mai, c'è una crisi del matrimonio e della famiglia, perché non si arriva nemmeno ai bivi, e se si arriva ai bivi si arriva già separati nelle scelte. E perché questo? Perché la strada della santificazione del matrimonio non è più Dio, ma è tutto il contorno di queste cose. E allora l'impegno da parte nostra, di noi cristiani, è quello di essere davvero obiettori in alcune scelte, che ci fanno comodo, ma invece noi dovremmo protestare con tutte le nostre forze e dire no, perché nella nostra vita e nella vostra vita dovete lasciare spazio a Dio, a Lui solo, a Lui che tutto può, a Lui che è la pace, a Lui che è la vita, a Lui che è lo Spirito, che è il respiro del suo perdono, che è il respiro di Gesù. Questo è lo Spirito Santo. Che San Michele davvero ci difenda con la sua spada, ci protegga col suo scudo e con le sue ali davvero ci protegga e ci accompagni nei sentieri della vita. Così sia. Amen.